0: mio alunno meraviglioso.
1: Il tribunale per i minori indaga per lesioni, non essendo imputabile per la sua giovane età, rischia comunque di finire in comunità o l'affido ai servizi sociali. Simone Zazzera, GR1.
2: A San Cataldo, vicino Caltanissetta, ritrovate le sorelle di 12 e 8 anni scomparse l'altra sera. Erano in un negozio di abbigliamento di cinesi ora sotto sequestro, dove sarebbero rimaste per 21 ore. Stanno bene, ma il procuratore Salvatore De Luca parla di circostanze ancora poco chiare. Sentito a lungo il padre, che in mattinata aveva denunciato la sparizione, e le piccole e i quattro fratelli sono restati con lui dopo la separazione dalla madre. E si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà lutto cittadino, i funerali di Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Sui campi di Serie A, un minuto di silenzio per ricordare uno dei protagonisti del calcio italiano. Fu leader dell'Inter di Elenio Herrera e dell'Italia, che vinse gli europei nel 1968. Sport calcio Serie A, finisce 2-2 il big match tra Roma e Inter, con i nerazzurri che hanno recuperato due gol. Vittoria in trasferta per la Lazio, 2-0 a Venezia, e Cagliari 1-0 con l'Udinese. Pareggio 1-1 tra Bologna e Torino. Oggi Fiorentina, Napoli, Parma, Genoa, Frosinone, Como, Juventus, Atalanta e Milan, Lecce. Valle maschile, gli europei. Oggi l'Italia si gioca l'accesso ai quarti contro la Danimarca. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: La notte in viaggio con Raizo Radio, musica, news e pubblica utilità. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Raizo Radio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci prontissimi con la classifica, la top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, 20 posizioni, 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Oggi scopriremo le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, domani il resto della nostra classifica. Partiamo subito con la musica, ma prima vi ricordo che ogni lunedì, a partire dalle ore 12, troverete online il vostro settimanale radiocorrieretv.rai.it, la classifica, posizione numero 20, Ligabue, qualcosa per te.

0: fermo qui con la prima parte della classifica, la top 20. Ci sentiamo domani, andremo a scoprire le altre posizioni dal numero 10 alla numero 1. Per il momento un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV e vi ricordo lunedì alle ore 12 radiocorrieretv.rai.it. Alla prossima.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Si intensifica lo scontro tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti arrivano a bersagliare Riyadh e intanto mandano un messaggio all'Italia. E su Aspides, la titolare della politica estera europea, Callas, risponde al ministro Crosetto.
3: Aspides va rafforzata, così l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Kaja Kallas, risponde in una lettera al ministro della difesa Crosetto, che aveva chiesto a Bruxelles il potenziamento della missione a tutela dei mercantili dagli Houthi. Kallas si è impegnata a coinvolgere gli altri stati membri nell'operazione, riferiscono fonti europee. Del clima teso che avvolge l'Arabia Saudita e i suoi mari, i ribelli filo-iraniani restano protagonisti, ma dopo l'attacco alla base saudita di Taif, in cui è rimasto coinvolto un caccia italiano, gli stessi Houthi hanno chiarito la loro posizione. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita, afferma un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo ribelle. In Italia i vertici delle forze armate valutano come garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non è esclusa la ricollocazione, e l'Arabia Saudita resta un bersaglio dei filo-iraniani, colpita per la prima volta la capitale Riyadh, in fiamme un deposito di carburante vicino all'aeroporto, centrati impianti petroliferi a Yanbu, attacchi con missili balistici e droni rivendicati dagli Houthi. Riyadh, dopo ore di silenzio, ha confermato. Claudia Stamerra, GR1.
2: Nella notte, raid russo nella regione di Kiev, due bambini e una donna sono rimasti uccisi. Ecofin informale di Dublino, il commissario europeo all'economia Dombrovskis apre la posizione del ministro dell'economia Giorgetti sulle coperture per l'esenzione del bollo auto nel 2027 con i fondi provenienti dai prestiti che finanziano il PNRR. Dombrovskis sottolinea che per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità. Germania, oggi si vota in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino dopo il crollo in Sassonia, dove gli estremisti di destra dell'AfD hanno sfiorato la maggioranza assoluta. La CDU del cancelliere Merz si prepara ad affrontare un altro appuntamento elettorale delicato. Urne aperte anche in Russia fino ad oggi, dove si vota per la Duma, affluenza al 40% finora. Monito di Putin all'Europa: sia amica o risponderemo. Stati Uniti, Donald Trump torna sull'intelligenza artificiale con due messaggi su Truth, annuncia la creazione di una AI Force e la nomina di uno zar, una sorta di superministro dedicato solo a questo tema. Poi lancia un sondaggio per trovare un nuovo nome ed è ancora polemica sul divieto di ingresso alla Casa Bianca ai reporter delle testate non gradite al presidente, il corrispondente.
4: I giornalisti di CNN, MS Now e Politico si sono presentati come sempre alla Casa Bianca, ma il loro badge era disattivato, impossibile entrare. È dunque ufficialmente in vigore la messa al bando delle tre testate dalla residenza del presidente, decisione annunciata da Trump. Riportano costantemente notizie false quando si occupano di me o del paese, aveva detto, sono fake news. Ora anche l'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca chiede di eliminare subito il veto che viola, dicono, il primo emendamento della Costituzione, quello che tutela la libertà d'espressione. Trump in passato ha zittito i giornalisti in malo modo in diverse occasioni. Altre volte ha definito da traditori la loro copertura della guerra all'Iran. Poi c'è il capitolo delle cause giudiziarie, come quella miliardaria contro l'inglese BBC, che da parte sua ha però ammesso il montaggio errato di un discorso di Trump. Già l'anno scorso il presidente escluse Associated Press dallo studio Ovale perché l'agenzia giornalistica, fu la spiegazione ufficiale, non voleva seguire l'amministrazione nel ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. Lo scontro in tribunale è ancora in corso. E adesso, oltre alle polemiche, si aggiungeranno altri ricorsi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: In Italia, con la cronaca, si indaga sui contatti del 13enne che ha accoltellato una professoressa in una scuola media di Centocelle a Roma. Spunta un video in cui si sente il ragazzino dire "poi guardate il TG" mentre si prepara all'aggressione. I carabinieri stanno analizzando il suo cellulare per capire se qualcuno possa averlo spinto ad agire, forse tra i gruppi crime che frequentava su internet. Esaminato anche il telefono della madre, con la sua carta di credito il ragazzo avrebbe acquistato alcuni coltelli. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente congolese che ha difeso l'insegnante bloccando il compagno. Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 12 e 8 anni scomparse dal centro di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, ma restano ancora diversi punti da chiarire sulla vicenda.
0: La tensione si scioglie dopo 21 ore, con l'annuncio che tutti aspettavano. Le due sorelle, 12 e 8 anni, erano nel bagno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi, in pieno centro, a San Cataldo, nel Nisseno, non lontano dalla loro abitazione. Il padre le aveva perse di vista venerdì sera intorno alle 20. Si dovevano ritrovare in casa, lui era andato a comprare il pane con un altro figlio. Ieri mattina la denuncia. Intorno alle 17 arriva la segnalazione di una donna ai volontari della Protezione Civile. Si tratterebbe della persona che gestisce il negozio. Le sue parole all'uscita della caserma dei carabinieri al microfono di Giorgio Ruta.
5: Quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
6: 7:40, così.
5: Dove?
6: Dentro un negozio mio.
5: Cosa stavano facendo?
6: Niente, solo salutato e andato via.
0: La donna poi è stata riascoltata dai militari dell'arma. Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, in una nota dichiara che ci sono circostanze ancora poco chiare nella vicenda. Le sorelle hanno altri 4 fratelli. Tutti sono affidati al padre. La madre vive nel nord Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: L'ultimo saluto a Sandro Mazzola domani nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino. Bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, figlio di Valentino, storico capitano del Grande Torino caduto nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola può vantare nel suo palmarès 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Un minuto di silenzio per la scomparsa di Mazzola si è osservato e si osserverà anche nella giornata di oggi, prima del calcio d'inizio delle partite. Nel big match dell'Olimpico, l'Inter ha pareggiato in rimonta contro la Roma 2-2, vittoria della Lazio a Venezia 2-0 con i lagunari ancora a 0 punti. Successo anche del Cagliari a Udine 1-0 con rete di Daniel Maldini, pareggio del Torino in rimonta 1-1 a Bologna, oggi Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta e Milan Lecce. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, ribelli Houthi dello Yemen che l'altro giorno hanno colpito la capitale saudita Riyadh avvertono Roma: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Non vogliamo coinvolgervi, ma ci dobbiamo difendere dall'aggressione. Così il portavoce degli Houthi dopo l'attacco che ha coinvolto un caccia italiano. Ora i vertici delle forze armate del nostro paese valutano opzioni per garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non esclusa la ricollocazione dei contingenti. Il ministro della difesa Crosetto incassa il sì dell'alta rappresentante degli esteri dell'UE Callas per ampliare Aspides e ricorda che l'Italia non è in guerra. Le elezioni legislative in Russia: dopo due giorni di voto oltre il 40% degli elettori si è già espresso ai seggi online per il rinnovo della Duma. Secondo la Commissione Elettorale Centrale, a Mosca il sistema è stato bersaglio di un potente attacco informatico, ma le operazioni non si sono interrotte. La consultazione si chiuderà nella giornata di oggi e oggi si vota in due regioni tedesche, Mecklenburg-Pomeriana e Berlino città. Dopo l'esploit dell'AfD nell'Under Sassonia-Anhalt, l'appuntamento elettorale è fondamentale per la CDU del cancelliere Merz. Giornata di appuntamenti importanti per la politica in Italia. Matteo Salvini chiuderà la puntida numero 38 al grido di Lega Forte e Unita da Nord a Sud. A Orvieto Vannacci chiude la kermesse di Futuro Nazionale all'insegna della reimmigrazione e dell'apertura al centrodestra, mentre dalla manifestazione Fenix all'Euro di Roma chiuderà Giorgia Meloni, arrivano i nodi Fratelli d'Italia al generale. A Milano, ultimo giorno di Nova sul programma che i 5 Stelle presenteranno al Campo Largo. I voti online confermano il no al riarmo ripetuto da Giuseppe Conte. D'accordo AVS, mentre la segretaria PD Schlein, che nel pomeriggio partecipa a eventi tra Parma e Bologna, assicura: troveremo un accordo e rilancia la difesa comune europea. E Matteo Renzi ammonisce: se non ci dividiamo, Meloni va a casa. Ma sentiamo i nostri inviati a Pontita e a Milano per Nova.
3: La Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud.
4: La risposta a chi chiede un cambio di passo arriva appena Matteo Salvini sale sul palco. La scelta nazionale non è in discussione, ma è montarsi la testa con il vento in poppa, dice il segretario ai giovani della Lega, ma è mollare quando c'è da rimboccarsi le maniche. Quasi una fotografia degli ultimi anni di segreteria, di cui il vicepremier rivendica il controllo dei confini e i passi avanti sull'autonomia. Capita di avere alti e bassi, dice arrivando il ministro Roberto Calderoli, ma Salvini ha vinto un congresso. La Lega però deve tornare a fare la Lega, il controcanto del capogruppo Massimiliano Romeo, tra coloro che chiedono una gestione più collegiale. L'accento di dirigenti e militanti oggi è però tutto sull'unità e sul ricordo di Bossi nel giorno in cui avrebbe compiuto 85 anni. Vicino al Pratone, simbolo della Lega, viene piantato un ulivo innaffiato con l'acqua del Po. Grazie Umberto, le parole con cui Salvini conclude il suo intervento: hai ridato voce e orgoglio a un popolo. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
5: Parte da Milano, capitale economica del paese, sottolinea Giuseppe Conte, la campagna elettorale programmatica dei 5 Stelle. Si vota online fino alle 14 di domenica. I 20 punti del programma, tra cui il reddito 2.0, una misura di contrasto alla povertà che somiglia al famoso reddito di cittadinanza del 2018. C'è il voto ai sedicenni, non c'è la patrimoniale, ma ci sono maternità e malattia per i lavoratori autonomi. Quindi il punto controverso sullo stop alle armi in Ucraina, che ha creato frizioni con il PD di Elly Schlein. Conte chiuderà Nova nel pomeriggio a risultati acquisiti, ma ha promesso: non galleggerò e non vivacchierò. Il nuovo governo progressista sarà capofila della pace e della svolta negoziale in Europa.
6: Costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. No è un'economia di guerra, no al riarmo.
5: Poi la sfida dell'ex premier: faremo ripartire il motore del paese che ora è fermo, senza lasciare indietro nessuno. Infine l'applauso più grande della platea 5 Stelle, comunità la chiama Conte, per Alessandro Di Battista. Dibba.
6: Dibba per noi. Siamo con te, Ale.
5: Con Adriano Totaro, da Milano, Vasco Pirri, GR1.
2: E sono tre le vittime di un attacco russo con droni nella regione di Kiev. Si tratta di una donna e due bambini, ferita un'altra persona. E domani si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è lutto cittadino, i funerali di Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Sui campi di Serie A un minuto di silenzio per ricordare uno dei protagonisti del calcio italiano. Fu il leader dell'Inter di Alain Herrera e dell'Italia che vinse gli europei nel 1968. Sport, calcio, la Serie A, finisce 2-2 il big match tra Roma e Inter con i nerazzurri che hanno recuperato 2 gol, vittoria in trasferta per Lazio 2-0 a Venezia e Cagliari 1-0 con l'Udinese, 1-1 tra Bologna e Torino, oggi Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta, Milan-Lecce. Volley maschile, gli europei, oggi si gioca l'Italia contro la Danimarca per gli ottavi. Ed è l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: chi viaggia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. Si intensifica lo scontro tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti arrivano a bersagliare Riyadh e intanto mandano un messaggio all'Italia. E su Aspides, la titolare della politica estera europea Callas risponde al ministro Crosetto.
3: Aspides va rafforzata, così l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Kaya Callas, risponde in una lettera al ministro della difesa Crosetto, che aveva chiesto a Bruxelles il potenziamento della missione a tutela dei mercantili dagli Houthi. Callas si è impegnata a coinvolgere gli altri stati membri nell'operazione, riferiscono fonti europee. Del clima teso che avvolge l'Arabia Saudita e i suoi mari, i ribelli filo-iraniani restano protagonisti, ma dopo l'attacco alla base saudita di Taif, in cui è rimasto coinvolto un caccia italiano, gli stessi Houthi hanno chiarito la loro posizione. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita, afferma un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo ribelle. In Italia i vertici delle forze armate valutano come garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non è esclusa la ricollocazione, e l'Arabia Saudita resta un bersaglio dei filo-iraniani, colpita per la prima volta la capitale Riyadh, in fiamme un deposito di carburante vicino all'aeroporto, centrati impianti petroliferi a Yanbu, attacchi con missili balistici e droni rivendicati dagli Houthi. Riyadh, dopo ore di silenzio, ha confermato. Claudia Stamerra, GR1.
2: Nella notte allerta aerea a Kiev in diverse regioni, in serata un raid russo nell'oblast della capitale ucraina ha ucciso due bambini e una donna. In Russia ha intercettati decine di droni di Kiev verso Mosca. Ecofin informale di Dublino, il commissario europeo all'economia Dombrovskis apre la posizione del ministro dell'economia Giorgetti sulle coperture per l'esenzione del bollo auto nel 2027 con i fondi provenienti dei prestiti che finanziano il PNRR. Dombrovskis sottolinea che per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità. Germania, oggi si vota in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino dopo il crollo in Sassonia, dove gli estremisti di destra dell'AfD hanno sfiorato la maggioranza assoluta. La CDU del cancelliere Merz si prepara ad affrontare un altro appuntamento elettorale delicato. Urne aperte anche in Russia fino ad oggi, dove si vota per la Duma, affluenza finora al 40%. Monito di Putin all'Europa, sia amica o risponderemo. La situazione a Gaza è ingiustificabile, così Ed Sheeran sul palco di Filadelfia. È la prima volta che la popstar britannica parla di Medio Oriente dopo le polemiche degli ultimi giorni per l'allontanamento dal suo tour del rapper Macklemore, che aveva fatto delle dichiarazioni pro-Palestina. In Italia, con la cronaca, si indaga sui contatti del 13enne che ha accoltellato una professoressa in una scuola media di Centocelle a Roma. Spunta un video in cui si sente il ragazzino dire poi guardate il TG mentre si prepara all'aggressione. I carabinieri stanno analizzando il suo cellulare per capire se qualcuno possa averlo spinto ad agire, forse tra i gruppi crime che frequentava su internet. Esaminato anche il telefono della madre con la sua carta di credito, il ragazzo avrebbe acquistato alcuni coltelli. Il ministro dell'istruzione Valditara ha fatto sapere che premierà lo studente congolese che ha difeso l'insegnante bloccando il compagno. Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni scomparse dal centro di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, ma restano ancora diversi punti da chiarire sulla vicenda.
4: La tensione si scioglie dopo 21 ore con l'annuncio che tutti aspettavano. Le due sorelle, 12 e 8 anni, erano nel bagno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi, in pieno centro, a San Cataldo, nel Nisseno, non lontano dalla loro abitazione. Il padre le aveva perse di vista venerdì sera intorno alle 20. Si dovevano ritrovare in casa, lui era andato a comprare il pane con un altro figlio. Ieri mattina la denuncia. Intorno alle 17 arriva la segnalazione di una donna ai volontari della protezione civile. Si tratta tratterebbe della persona che gestisce il negozio. Le sue parole all'uscita della caserma dei carabinieri al microfono di Giorgio Ruta.
0: Quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
5: 7:40, così.
0: Dove?
5: Dentro un negozio mio.
0: Cosa stavano facendo?
5: Niente, solo salutato e andato via.
4: La donna poi è stata riascoltata dai militari dell'arma. Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, in una nota dichiara che ci sono circostanze ancora poco chiare nella vicenda. Le sorelle hanno altri 4 fratelli, tutti sono affidati al padre. La madre vive nel nord Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, domani nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino. Bandiera dell'Inter e della Nazionale Italiana, figlio di Valentino, storico capitano del Grande Torino caduto nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola può vantare nel suo palmarès 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. E un minuto di silenzio per la scomparsa di Mazzola si è osservato e si osserverà anche nella giornata di oggi, prima del calcio d'inizio delle partite. Nel big match dell'Olimpico, l'Inter ha pareggiato in rimonta contro la Roma 2-2, vittoria della Lazio a Venezia 2-0 con il Lagunare ancora a 0 punti. Successo anche del Cagliari a Udine 1-0, rete di Daniel Maldini. Pareggio del Torino in rimonta 1-1 a Bologna. Oggi in campo Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità.

0: Rai Isoradio. Il mio mondo in una radio.
1: Rai Isoradio.
2: 5:31, 32 minuti. Buongiorno a tutti, buona domenica da Angelo Torchetti. Iniziamo il nostro viaggio, quindi Rise Radio con voi sempre, quindi con Massimo Chiadroni alla parte tecnica e pronti ad ascoltare anche subito gli aggiornamenti meteo dell'Aeronautica Militare. Tenente Viviana Cretella con noi, buongiorno e buona domenica.
3: Buongiorno a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. Per la giornata odierna, dalle prime ore della notte, deboli rovesci e qualche isolato temporale stanno interessando le coste adriatiche della Puglia, quelle della Calabria, il litorale orientale sardo e la Sicilia nord-orientale. Temporali che, seppur in maniera isolata, si estenderanno anche alle zone interne delle regioni meridionali e dal Basso Lazio durante il mattino. Dalle ore pomeridiane vedremo come questi rovesci temporali assumeranno localmente anche un'intensità più forte e si potranno manifestare in modo più marcato su Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, ma risulteranno in successiva e parziale attenuazione serale. Al centro-nord invece previste condizioni di tempo stabile e soleggiato per tutto il giorno. Ecco dunque che, dando uno sguardo alle temperature, sono attesi valori massimi in aumento al centro-nord, su Molise, Campania, Sicilia e Sardegna. Sulle restanti regioni meridionali invece i valori risulteranno in lieve calo. Ecco, questa era la mia ultima informazione, ringrazio per l'attenzione e auguro una buona domenica a tutti i radioascoltatori.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Bellissime canzoni di George Michael che ha lasciato nella sua discografia e ha lasciato a noi. Questa era Cowboys and Angels. Siamo alle 5 e 40 minuti in questo preciso istante. Sempre Angelo Torchetti con voi a darvi il buongiorno e la buona domenica, come già detto poco fa. E adesso andiamo subito alla situazione traffico e viabilità, che è molto molto tranquilla, perché l'unica segnalazione di traffico vero e proprio ce l'abbiamo sul raccordo anulare, dove c'è un rallentamento perché c'è un veicolo in avaria 500 metri prima dell'uscita 28, quindi corrisponde alla statale 8, la via del mare, via Ostiense, in direzione dell'Aurelia. Questa è intanto la prima notizia. Poi c'è un rallentamento di un chilometro prima della variante di Mola di Bari, sulla statale 16 Adriatica, in direzione di Otranto, verso la statale 173 delle Terme Salentine. Sui tratti di Autostrade per l'Italia la situazione di traffico è regolare. Adesso però arriva la segnalazione di un veicolo in fiamme sulla 26, la Genova Gravellona Toce, tra la 4 Torino Trieste e Vercelli Est, in direzione di Genova Voltri, quindi verso sud. Attenzione alla visibilità, nebbia sull'autostrada 25, la Torano Pescara, in due punti esattamente tra Avezzano e Pescina, e anche tra il Lebiglio della 24 e Avezzano, quindi praticamente tra il chilometro 71 e il 110 abbiamo visibilità ridotta al di sotto dei 100 metri, quindi non bisogna superare in questi casi i 50 km orari e soprattutto rendersi ben visibili, visto che è anche notte. Abbiamo poi una chiusura che invece riguarda la A1, questi sono dei lavori notturni, termineranno alle 6 di questa mattina, quindi tra 20 minuti, e dovrebbe riaprire il tratto tra Orvieto e Orte in direzione sud verso Roma dell'autostrada del Sole. Un'altra chiusura è sempre, però questa andrà avanti fino alle 20 di oggi, l'entrata di Castellanza in direzione di Milano, siamo sulla 8 Milano Varese, entrata chiusa per lavori, riapertura alle 20 di oggi.

0: c'è niente di meglio, e se lo dicono loro sarà così. Sono i Kasabian con la loro nuova canzone, quindi novità su Rise Radio, poi tanti successi che avremo nel corso del nostro appuntamento, tante hit conclamate, soprattutto tanti gold, tante canzoni che ci porteranno anche indietro nel tempo con i ricordi, perché sapete che Rise Radio vi propone questo tipo di musica, quindi tutto il genere musicale scibile possibile, perché insomma siete in tante ad ascoltarci, e soprattutto un pubblico molto vario, per cui insomma vi accontentiamo un po' tutti, quindi con le novità, con i grandi successi, i grandi classici della musica. Uno sta per arrivare, un bel successo italiano che sentirete tra poco, tra l'altro uno dei cantanti che ultimamente è più in forma e soprattutto più acclamato, ma intanto vi ricordo che c'è questo veicolo in fiamme, tra l'altro c'è una nota di Autostrade per l'Italia che dice che è una vettura, quindi non un mezzo pesante. Siamo all'altezza del chilometro 119 sulla Genova Gravellona Toce, tra la 4 Torino Trieste e Vercelli Est in direzione sud.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola. Mentre ci avviciniamo alle 6 avremo le notizie del GR1, ma c'è intanto una notizia che riguarda chi deve viaggiare sulla 1. Il tratto che aspettavamo riaprisse alle 6 è già stato riaperto, quello tra Orvieto ed Orte in direzione di Roma. E adesso c'è Bryan Adams, Everything I Do It For You.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti temono una rapida escalation dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, la cui capitale è stata colpita ieri per la prima volta. Facciamo il punto qui in studio con Cecilia Rinaldi.
2: Nel cuore della notte italiana, il presidente Trump ha deciso di accorciare il suo fine settimana nella residenza di campagna di Camp David ed è immediatamente tornato a Washington. Poche ore prima, l'ambasciata statunitense a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito ai raid degli Houthi. Nella nota viene chiesto ai connazionali di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Insomma, ha destato seria preoccupazione il fatto che ieri per la prima volta gli Houthi yemeniti hanno colpito Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita alleata degli Stati Uniti. Centrato un deposito di carburante all'aeroporto internazionale di Riyadh con disagi e ritardi nei voli. Finora gli Houthi non si erano mai spinti così a fondo. Da giorni l'Arabia Saudita chiede a Washington di intervenire nello scontro, ma Trump si è sempre tenuto un passo indietro, assicurando all'alleato l'assistenza dell'intelligence, ma senza passare a un coinvolgimento diretto. E intanto gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con voi, non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo cosa ci facciano gli aerei italiani in Arabia Saudita.
1: Grazie Cecilia Rinaldini. Caldo anche il fronte russo-ucraino. Nella notte allerta aerea a Kiev e in diverse regioni. In serata un raid russo nell'oblast della capitale ucraina ha ucciso due bambini e una donna. In Russia intercettati decine di droni di Kiev verso Mosca. A Dublino ora, dove ha parlato d'Italia il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis al termine dell'Ecofin informale. Dombrovskis ha aperto la posizione del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sull'uso dei fondi provenienti dai prestiti che finanziano il PNRR per la copertura finanziaria dell'esenzione del bollo per le moto e le auto di piccola e media cilindrata. Per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità, detto Dombrovskis. La cronaca ora: si lavora a individuare eventuali istigatori del tredicenne che ha coltellato la professoressa in una scuola di Roma. I carabinieri hanno eseguito la copia forense del suo cellulare e verificato l'uso della carta di credito dei genitori utilizzata per acquistare i coltelli. Al setaccio, contatti, chat e attività online del ragazzo per ricostruire le ore precedenti all'aggressione. Sotto esame anche il profilo social del tredicenne e la diretta avviata poco prima dell'accoltellamento. Della vicenda è stata informata la procura per i minorenni di Roma. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, è stato sequestrato il negozio gestito da cinesi in cui sono state rintracciate ieri pomeriggio le due sorelline sparite la sera precedente. Il procuratore ha disposto accertamenti di natura tecnico-scientifica per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare della vicenda. Le bambine di 8 e 12 anni sono in buone condizioni. Meteo: Italia spaccata in due, temperature in aumento al centro-nord, maltempo invece nelle regioni del sud. Le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
3: Rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, lungo le coste del Medio-Basso Adriatico, del Basso Tirreno, della Sardegna orientale, della Sicilia occidentale, in estensione ai rimanenti settori del meridione e localmente del Basso Lazio. Sulle restanti zone prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Per le temperature massime, in aumento al centro-nord, mentre sulle restanti regioni meridionali in lieve calo.
1: Domani l'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino. Oggi un minuto di silenzio su tutti i campi. La musica: l'annuncio è arrivato con un post social. La regina del pop duetterà con la star britannica Charlie XCX in Danzeteria After Hours, nuova versione di uno dei brani del suo ultimo album Confession 2.
4: You wanna talk about Madonna and Charlie?
1: Madonna aveva dato indizi sulla collaborazione in un video la settimana scorsa e in estate Charlie aveva rivelato di aver fatto una piccola vacanza a Parigi con lei. A giugno le due erano state viste insieme a una sfilata proprio nella capitale francese. Prossimo GR, come di consueto alle 7, vi lasciamo alla musica di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
5: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Ed eccola qui, Madonna, l'avete sentita, citata nell'ultimo servizio del GR1 che è andato in onda poco fa, e quindi adesso l'abbiamo ritrovata anche noi. Era già in programma, per la verità è stata una coincidenza che il GR finisse con Madonna e noi riniziassimo la nostra programmazione musicale proprio con lei, con questo suo grandissimo successo degli inizi della sua carriera. Era già diventata insomma una pop star mondiale, ma insomma arrivò dopo Like a Virgin questa canzone. Allora siamo alle 6:09, attenzione perché proprio in questo momento arriva una notizia molto importante che riguarda la 11, la Firenze Pisa Nord, un veicolo segnalato contromano tra Prato Est e il bivio A11 A1 in direzione est verso Firenze, quindi verso Firenze sta viaggiando un veicolo contromano all'altezza del chilometro 7, ripeto, tra Prato Est e l'innesto con la 1 sulla 11 in direzione di Firenze. Della riapertura della 1 tra Orvieto ed Orte avevamo già detto, quindi tutto regolare in direzione sud verso Roma. Resta la segnalazione del veicolo in fiamme sulla 26 da Genova Gravellona Toce, tra la 4 Torino Trieste e Vercelli Est in direzione di Genova Voltri. Prudenza sempre per la nebbia. La nebbia è segnalata sulla 25 in un tratto che va praticamente tra Avezzano e Pescina e anche tra il bivio della 24 Roma Teramo e Avezzano, quindi visibilità ridotta a 80 metri. Morire.

poco fa parlavamo di questo veicolo contromano ancora segnalato, attenzione quindi sempre sulla 11 la Firenze-Pisa Nord, tra Prato Est e l'innesto con la 1 in direzione Firenze, ancora veicolo che viaggia nella direzione sbagliata, quindi siamo sulla carreggiata Est verso Firenze, dove tra l'altro adesso abbiamo anche dei rallentamenti tra Pistoia fino all'innesto con la 1, quindi fino al punto lì dove c'è questo veicolo che viaggia contromano, quindi si sta viaggiando molto lentamente, giustamente perché è un grosso pericolo avere davanti un veicolo che viaggia nella direzione sbagliata. Sempre in fiamme il veicolo poi sulla 26, quindi non è stata ancora spenta la vettura che è in fiamme tra la 4 Torino Trieste e Vercelli Est in direzione di Genova Voltri. Attenzione anche alla presenza di pedoni sulla 8 tra Legnano e Origio Ovest. E poi i saluti che abbiamo adesso da fare a Carla che ci manda un bel buongiorno, e anche Asia e Stefano che se ne stanno andando a Londra, quindi è bello sapere che insomma qualcuno sta andando ancora in vacanza, mentre la maggior parte, quasi tutti credo, ormai sono rientrati alle proprie postazioni al lavoro, ma insomma ovviamente fortunati coloro che invece ancora le vacanze le devono fare e le stanno facendo adesso in nostra compagnia, quindi li salutiamo. Però la musica continua e continua con, come dicevo, tanti successi del passato che adesso andiamo a ritrovare, come questo brano di uno degli artisti più amati di sempre della nostra musica, uno che ha fatto la storia della musica italiana, e stiamo parlando di Adriano Celentano, Gelosia.

LP con Don't Stop, la sua ultima canzone, quindi un'altra novità da proporvi. Ma adesso, a proposito di novità, andiamo sulla novità che riguarda invece l'infomobilità, perché c'è un incidente sulla 14, notizia arrivata da pochissimo, tra Valle Rubicone e Rimini Nord in direzione di Ancona. Siamo all'altezza del chilometro 115, quindi c'è questo incidente. Tra l'altro c'è anche una safety car che rallenta la circolazione, anche perché non ci sono code, quindi rallenta la circolazione in prossimità dell'incidente proprio tra Valle Rubicone e Rimini Nord. Abbiamo poi la safety car adesso anche sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, tra Prato Est e l'innesto con la 1, proprio perché c'è questo veicolo contromano ancora segnalato, quindi safety car che rallenta il traffico anche lì. Infatti abbiamo anche dei rallentamenti tra Pistoia e l'innesto con la 1 in direzione di Firenze, adesso non più segnalati, però c'è appunto la notizia della safety car. Nel frattempo siamo tornati adesso ad un grandissimo classico della musica italiana e poi aggiornamenti meteo.

0: Ed eccoci all'appuntamento con l'aeronautica militare. Ci informiamo subito su che tempo ci aspetta oggi. Diamo il buongiorno e buon lavoro al capitano Stefano Amendola. Buongiorno.
1: Buongiorno Angelo. Buongiorno. Grazie, buongiorno Angelo e buongiorno agli ascoltatori di Isoradio. Una buona domenica sicuramente al centro nord, dove avremo il sole per gran parte della giornata. Soltanto al nord ci sarà qualche velatura di passaggio nel corso del pomeriggio sera, ma in un contesto comunque asciutto. Al centro forse nel pomeriggio ci sarà probabilità di avere qualche temporale nelle zone interne tra Abruzzo, Basso Lazio, ma fenomeni comunque temporanei in esaurimento nel corso della serata. Invece la perturbazione che ci ha accompagnato nei giorni scorsi insisterà ancora al sud Italia, dove ritroveremo per gran parte della giornata ancora alternanza tra momenti asciutti e periodi più piovosi con rovesci e temporali che insisteranno soprattutto sulla Sicilia, le zone interne del sud in area appenninica e buona parte dei versanti ionici, qualche rovescio anche sulla Sardegna centro-meridionale. Tendenza comunque a un generale miglioramento a partire dalla sera anche su queste regioni.
0: Perfetto, grazie. Allora per adesso ci ritroviamo più tardi, a dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio

Muove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Andiamo ad aggiornare la situazione in strada, perché adesso sulla 1 c'è un altro veicolo in fiamme che abbiamo sul tratto tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord. Siamo in direzione sud, quindi per chi va verso Roma all'altezza del chilometro 519 è un invito alla prudenza, visto che non abbiamo code né rallentamenti. Del resto la situazione del traffico è molto fluida al momento, non ci sono infatti, nonostante qualche incidente, non ci sono problematiche appunto per la circolazione. Gli incidenti sono intanto adesso uno sulla 24 tra il bivio della 24 e 25 Torano Pescara e Taglia Cozzo in direzione Roma. Ricordo tra l'altro che in quella zona è anche presente la nebbia, visibilità di 80 metri, quindi molta attenzione e molta prudenza, visibilità ridotta al di sotto dei 100 metri. C'è poi un altro incidente, una notizia appena arrivata, che riguarda il tratto della diramazione di Roma Nord, Sette Bagni, Castelnuovo di Porto in direzione nord al chilometro 12. Per quanto riguarda poi gli incidenti, l'ultimo è segnalato sulla A14 tra Valle Rubicone e Rimini Nord. Qui c'è anche una nota di Autostrade per l'Italia, ci dice che intanto l'incidente al chilometro 115 sono coinvolte due vetture in carreggiata sud.

con My Body Isn't Ready. Nel frattempo si risolve tutto sulla 11, la Firenze-Pisa Nord. Finalmente è stato fermato, intercettato il veicolo contromano che era tra Prato Est e l'innesto con la 1, quindi tutto regolare. È risolto anche l'incidente della diramazione di Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione nord, ma ce n'è un altro, tensione in carreggiata a sud tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni, incidente al chilometro 19.

Antonello Venditti con Segreti. Intanto alle 6:48 minuti arriva questo messaggio di Alessio, ci chiede informazioni sul raccordo di per Bettolle Perugia, Valdichiana Perugia. Dice siamo fermi al chilometro 13 in direzione Perugia, c'è un incidente, infatti abbiamo adesso la segnalazione di una carreggiata chiusa esattamente 2 chilometri prima di Petraia in direzione di Perugia, e questa è intanto una delle notizie che riguardano appunto i mezzi incidentati. E poi ancora un altro incidente sul raccordo Siena-Firenze, incidente 1,5 chilometri dopo San Casciano Sud in direzione di Siena. Sul raccordo Taranto-Grottaglie anche qui abbiamo un incidente, altra notizia appena arrivata, rallentamenti 1 chilometro prima di Taranto, quindi l'uscita di Taranto, statale 106 in direzione di Grottaglie.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

vivo più che mai il ricordo e vive più che mai le canzoni che ci ha lasciato Fabrizio De André, la sua Bocca di Rosa insieme alla premiata Forneria Marconi. Tra l'altro proprio ieri sera si è concluso la 25esima edizione del premio De André, Fabrizio De André a Roma, dove sono stati anche premiati due importanti artisti come Paolo Rossi ieri, l'altro ieri 18 di settembre, ieri sera Renato Zero, che è appunto intervenuto per ricevere la targa Faber premio alla carriera. Ma intanto noi torniamo al traffico, perché abbiamo un traffico bloccato sulla 9, la Inate Como Chiasso, per via di un incidente tra la 36 Pedemontana e l'Omazzo Sud in direzione di Como. Traffico bloccato all'altezza del chilometro 23, infatti lì c'è l'incidente. Poi abbiamo anche l'altro incidente tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione del raccordo anulare, veicolo in fiamme sulla 26 tra la 4 Torino Trieste e Vercelli Est in direzione sud verso Genova Voltri. Un altro incidente è quello segnalato poi tra Valle Rubicone e Rimini Nord sulla 14 in direzione Ancona, coinvolte due auto. Tra poco i titoli del GR1 e quindi ascolteremo l'informazione e naturalmente il nostro viaggio poi continuerà sulle strade del mattino.

0: GR1.
1: Gli Houthi colpiscono Riyadh in Arabia, allerta dell'ambasciata americana a Gerusalemme. Trump rientra a Washington. I ribelli yemeniti avvertono l'Italia: non siamo in guerra con voi, ma i vostri jet sono lì. Allarme antiaereo su Kiev, popolazione nei rifugi. Negli attacchi di ieri morta una madre e due figli. A Dnipro, raid su un centro commerciale, 5 feriti. Droni ucraini contro Mosca. Ragazzi, guardate il telegiornale. Frase shock del tredicenne in diretta social mentre si prepara, prima di accoltellare la sua insegnante, l'ombra di un istigatore nelle chat. Tra Roma e Inter ride la Lazio. Pari spettacolo all'Olimpico tra Gasperini e Chivu. Gattuso espugna Venezia e aggancia il duo di testa.
2: Buongiorno. Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Non è esattamente la versione originale, ma molto simile, in questo caso però con l'aggiunta dei Blue che cantavano insieme ad Elton John questo classico della sua carriera, che era Sorry Seems to be the Hardest Word. Siamo alle 7:05, adesso c'è Alessandro Adriani alla parte tecnica, ma siamo sempre sulle strade del mattino, Angelo Torchetti con voi fino alle 9. Situazione in strada tutto sommato abbastanza tranquilla, ci sono alcuni incidenti, ma l'unico incidente che sta provocando in questo momento una coda è quello della 9, la Inate Chiasso. Tra l'altro fino a poco fa il traffico era rimasto bloccato tra la 36 Pedemontana e Lomazzo Sud in direzione Como al chilometro 23, adesso il traffico non è più bloccato, ma ovviamente essendo stato bloccato fino a poco fa si è formata una coda, quindi tra Turate e Lomazzo Sud in direzione nord verso Como abbiamo questa coda per incidente, e l'incidente non viene specificato di che tipo di incidente si tratti, se non il fatto che sia proprio all'altezza del chilometro 23, e gli altri incidenti non stanno provocando code, compreso quello ultimo segnalato sulla 24 a Roma Teramo tra la 25 Torano Pescara e Tagliacozzo in direzione ovest verso Roma. Ricordo che sulla A25 poi nei pressi tra Avezzano e Piscina e anche tra la 24 e la 25 il bivio e Avezzano abbiamo una visibilità ridotta a 80 metri. Queste sono al momento le segnalazioni in autostrada. Poi c'è anche il raccordo Bettole-Perugia dove c'è la carreggiata chiusa 2 chilometri prima di Petraia in direzione di Perugia per un incidente. Cosa

0: Again.
1: E questa era Peggy Goo con la sua Ira Star insieme per questo brano dal titolo Woman, canzone che va fortissimo. E intanto però abbiamo un aggiornamento che adesso dobbiamo riportarvi per quanto riguarda il raccordo anulare, perché è accaduto un incidente e quindi attenzione, c'è una corsia chiusa. Siamo praticamente un chilometro dopo l'allacciamento a 10 di diramazione Roma Nord in direzione della Salaria, quindi in questo caso si parla della carreggiata interna, corsia chiusa un chilometro dopo l'allacciamento con la diramazione di Roma Nord. Per quanto riguarda poi altri aggiornamenti, un'altra notizia interessa il raccordo Siena-Firenze: è rallentato il traffico un chilometro e mezzo dopo San Casciano Sud in direzione del raccordo di Siena. Per parlare invece delle autostrade, situazione che si risolve sulla 26, quindi il veicolo in fiamme non c'è più, è stato spento tra la 4 Torino-Trieste e Vercelli est in direzione sud verso Genova-Voltri. E abbiamo poi ancora la coda invece della 9, quella è confermata per adesso tra Turate e Lomazzo Sud in direzione Como, sulla A9 Lainate Como-Chiasso l'incidente è quello del chilometro 23. Nessun altro aggiornamento sul resto dei tratti autostradali e quindi torniamo alla musica con Emma.

Radio. Per chi viaggia.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.

eccola qua, Mina con la sua canzone di Pino Daniele, Vento di Passione, canzone che Pino Daniele interpretò insieme a Giorgia, piaciuta molto a Mina evidentemente, e l'ha inclusa in questa collana discografica Dilettevoli Eccedenze, tra l'altro un album appena uscito, questo è un altro volume perché praticamente ne ha fatti già altri prima che erano due volumi, questo è il terzo che appunto contiene questa canzone e tante altre, quindi novità per Mina. Allora, torniamo intanto alla situazione traffico, c'è sempre l'incidente sulla diramazione di Roma Nord tra Sette Bagni e il bivio con il grande raccordo anulare in carreggiata sud, incidente a chilometro 19 e 700. Un'altra novità appena arrivata in questo momento, un altro incidente ancora sulla 24, questa volta tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma, siamo all'altezza del chilometro 23. Dico un altro incidente perché ce n'è ancora un secondo incidente che avevamo già comunicato prima, sempre sulla 24, ma al chilometro 65 tra il bivio 24 e 25 Torano Pescara e Tagliacozzo in direzione di Roma, dove tra l'altro viene anche segnalata nebbia, visibilità di 80 metri tra Avezzano e Pescina, sulla 25 in questo caso, quindi praticamente al confine tra le due autostrade 25 e 24, nebbia, visibilità di 80 metri. Per il resto nulla di nuovo da segnalare, quindi questi sono gli aggiornamenti che riguardano appunto i tratti di Autostrade per l'Italia. Mentre sul resto della viabilità vi ricordo che c'è anche questa segnalazione di incidente sul raccordo anulare di Roma, siamo praticamente un chilometro dopo l'allacciamento a 10, diramazione di Roma Nord in direzione della Salaria, c'è la corsia chiusa per questo incidente. Ma adesso ci ascoltiamo Grace Jones, La Via Rosa.

0: Ed eccoci pronti per un altro aggiornamento meteo con l'Aeronautica Militare. Di nuovo in studio il capitano Stefano Mendola. Ancora buongiorno.
1: Buongiorno Angelo, buongiorno ancora agli ascoltatori di Isoradio. Nelle prossime ore la perturbazione che ieri ha interessato il centro e il sud italiano, portando anche molti rovesci e temporali, tenderà a spostarsi ulteriormente verso sud. Già a quest'ora abbiamo qualche rovescio temporale in prossimità della Sicilia, anche della Puglia meridionale, del Salento, e nelle prossime ore avremo una tendenza quindi al peggioramento in queste regioni, un po' su tutto l'arco appenninico centro-meridionale, sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sardegna, la parte più meridionale dell'isola. Tempo anche in peggioramento per il centro Italia, con qualche nube in più sui rilievi e rovesci o temporali nel corso del pomeriggio sera. Fenomeni che comunque tenderanno ad attenuarsi o nel corso della sera o della tarda serata, mentre al nord Italia e per gran parte del centro sarà una bellissima giornata, sole, poche nubi di passaggio con scarsa probabilità di pioggia e temperature di nuovo in risalita con punte massime vicino ai 30-31 gradi.
0: Benissimo, grazie ancora per questo appuntamento, ci ritroviamo più tardi, a dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
3: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Audrey Hepburn con Sue Me. Audrey Hepburn che ci richiama alla memoria una grandissima attrice come Audrey Hepburn, lo stesso nome, anche se sono due persone completamente diverse, due epoche diverse, anche due lavori diversi, perché lei fa la cantante e lei, Audrey Hepburn, verrà invece un'attrice. A proposito di attrici, oggi dobbiamo fare tantissimi, ne facciamo veramente tanti auguri all'attrice più famosa nel mondo, italiana sicuramente, Sophia Loren, che compie oggi 92 anni, quindi tantissimi auguri alla Sofia Nazionale. E ci sono poi altri personaggi importanti dello spettacolo che compiono gli anni, un'altra attrice come Asia Argento ne compie 51, e poi due star della musica, una in realtà è scomparsa tanti anni fa, ma avrebbe compiuto oggi 79 anni, e stiamo parlando della grandissima Mia Martini. Lo stesso giorno compie gli anni e la sorella Loredana Bertè, che ne compie 76, quindi anche a Loredana tantissimi auguri, e quindi un buon compleanno per questi grandissimi personaggi, come dire, un bel pensiero per loro.

Amica, si intitola proprio così questa canzone in duetto di Annalisa con Madame, uscita praticamente venerdì scorso, l'altro ieri, quindi la ascoltiamo e l'ascolteremo ancora perché è una delle novità che Isoradio vi proporrà in questi giorni. E allora, Amica, nel frattempo andiamo a vedere quello che accade in strada. Ci sono per l'incidente di Castel Madama a Tivoli sulla 24 in direzione Roma adesso dei rallentamenti, quindi per chi va verso la capitale tra Castel Madama e Tivoli traffico rallentato. L'incidente della 24, quello tra della 24 tra no, quello è risolto completamente, scusate, sto confondendo con un altro incidente che era una notizia doppia, quindi ripeto, Castel Madama Tivoli verso Roma, incidente con rallentamenti. Poi abbiamo sul tratto della 9 Lenate Chiasso un'altra coda per incidente tra Turate e Lomazzo Sud in direzione di Como, quindi siamo all'altezza del chilometro 23 dove c'è appunto l'incidente che coinvolge tre auto e il traffico passa solo sulla corsia di sorpasso. L'incidente è esattamente tra la 36 Pedemontana e Lomazzo Sud, tra Turate e Lomazzo Sud appunto ci sono questi tre chilometri di coda. Poi abbiamo anche la situazione ancora del raccordo anulare dove vi ricordo c'è un altro incidente, questa volta sulla direzione della Salaria, quindi abbiamo una corsia chiusa sul raccordo un chilometro dopo l'allacciamento con la diramazione di Roma Nord.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

dei successi di questa estate, Bossa Nostra di Gaia. Nel frattempo vi ricordo sempre i rallentamenti tra Castelmadama e Tivoli sulla 24 in direzione Roma, quindi nulla di nuovo se non la conferma appunto di questi rallentamenti, e poi anche sulla 9 tra Turate e Lomazzo Sud, confermata la coda per incidente in direzione Como. Adesso Dua Lipa fino a segnale orario ai titoli del GR.

0: GR1.
1: Escalation Houthi, Riyadh nel mirino, allerta dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Trump torna in anticipo a Washington da Camp David. Capitali sotto tiro, massiccio attacco di droni ucraini su Mosca, colpita una raffineria. Sirene antiaereo a Kiev, negli attacchi di ieri morti una madre e due figli. Gli appuntamenti della politica. Giorgia Meloni sul palco della kermesse di Gioventù Nazionale. Salvini a Pontida. Si vince solo se uniti. Conte a Milano. No al riarmo. Eventi anche per Schlein e Vannacci. La prof accoltellata, l'ombra di un istigatore nelle chat. In un video il tredicenne si prepara prima di colpire l'insegnante. La sua frase shock. Poi guardate il telegiornale. Ho visto passi di danza che voi umani. Un ballerino si esibisce con un gruppo di robot in uno show americano. Musica di Lady Gaga, movimenti fluidi e pubblico entusiasta. La storia del Novecento attraverso la storia di una famiglia ungherese. A Pordenone legge il caso letterario Nello Biderman, I Lazar, romanzo d'esordio, subito un successo. Inarrestabile Madonna, nuova collaborazione con Charlie XCX. Album nei primi posti delle classifiche e meno 23 anni dopo si esibirà sul palco degli MTV Video Music Awards. La regina del pop è candidata in 11 categorie. L'abbraccio dei tifosi, ricordi degli amici, l'omaggio del calcio a Sandro Mazzola. Oggi minuto di silenzio su tutti i campi, domani i funerali a Milano. E per la sua Inter finisce in pareggio il match con la Roma all'Olimpico. Capoliste raggiunte in vetta dalla Lazio. È il giorno di Fiorentina-Napoli e Juventus-Atalanta. MotoGP, basket e volley. Grande domenica di sport, tutta da seguire qui su Radio 1.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Erano rimasti talmente affascinati evidentemente dalla figura di Mick Jagger, tanto da farlo utilizzarlo come paragone per uno che sa ballare benissimo, che si muove benissimo, ma Moves Like Jagger erano i Maroon 5 insieme a Christina Aguilera. E noi siamo sulle strade del mattino, si prosegue su questa scia naturalmente di questa domenica 20 di settembre. Angelo Torchetti con voi ancora per un'ora insieme, poi arriverà Max Locafaro. Nel frattempo saluto anche Alessandro Adriani alla parte tecnica, naturalmente tutti voi che siete in questo momento all'ascolto, in viaggio alcuni, perché ci sono comunque tanti che stanno viaggiando in questo momento, anche se il traffico tutto sommato è abbastanza contenuto. Abbiamo qualche incidente con dei rallentamenti, anche delle code a tratti, in questo caso una novità tra l'altro appena arrivata che riguarda la Firenze Pisa Livorno, tra Darsena, Toscana Est e Livorno ci sono appunto code a tratti in direzione Livorno, e poi c'è l'incidente di Castel Madama Tivoli verso Roma, dove abbiamo ancora questi rallentamenti in direzione della capitale, l'incidente al chilometro 23, mentre sulla 9 Renate Chiasso tutto torna regolare in direzione di Como, risolto l'incidente, quindi terminata anche la coda.

pausa, quindi norvegesi con questa Magnetic, è già uscito un altro pezzo di loro che stiamo anche ascoltando, ma questa l'abbiamo gustata per tutta l'estate. Adesso invece ci gustiamo una cover di una canzone molto famosa che Mina interpretò all'inizio proprio della sua carriera, la riconoscerete, la apprezzerete sicuramente anche in questa versione che ebbe anche un buon successo, ce la canta Irene Grandi.

sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Let's go.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Sa essere rock anche cantando canzoni molto melodiche come queste. A proposito di melodie, questa era Gianna Nannini ovviamente con Meraviglioso Errore. A proposito di melodie, c'è chi di melodie ne ha scritte tantissime, le ha portate in giro per il mondo, un grandissimo compositore al quale verrà fatto un omaggio. Stiamo parlando del due volte premio Oscar Ennio Morricone, un concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI in programma proprio oggi, 20 settembre alle 20:30 all'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino, con una trasmissione in prima serata su Rai 5, quindi chi vorrà potrà ascoltare le sue musiche e questo omaggio ad Ennio Morricone alle 21:20, oltre che in diretta anche su Radio 3, quindi un omaggio davvero importante per questo grandissimo compositore che ha regalato delle melodie incredibili commentando scene di film indimenticabili e non solo, anche canzoni di grandissimo successo che sono rimaste nella storia, insomma, della musica italiana, una fra tutte. Se telefonando insieme a Maurizio Costanzo la scrisse per Mina. E quindi questo è l'omaggio ad Ennio Morricone. Adesso si torna agli anni 80 invece con la musica dei Fine, di Uncannables.

0: puntualmente, mi fa molto piacere. Massimo ci saluta anche da Aosta, un altro Massimo che appunto ci sta ascoltando. E adesso però è il momento anche di tornare a parlare proprio della situazione meteo. E di nuovo con noi il capitano Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare, buongiorno.
1: Buongiorno Angelo, buongiorno ai nostri ascoltatori. Come diceva l'ascoltatore poco fa da Procida, per oggi sui nostri mari ci attendiamo comunque un tempo assolutamente piacevole, soprattutto sui mari del centro-nord, Procida in particolare, poco vento, mare calmo, quindi situazione ideale, insomma, temperature molto miti. Ed è questa una situazione che ritroviamo su gran parte del nord e del centro, quindi dove la giornata di oggi sarà soleggiata con poche nubi, piuttosto mite, con temperature sui 30 gradi, mentre al sud avremo le condizioni di maltempo. La perturbazione si sta spostando appunto verso sud, dove insiste maltempo in un contesto comunque variabile, quindi nuvolosità alternate a schiarite, quindi rovesci, poi momenti di sole. Questo andrà avanti su gran parte delle nostre regioni meridionali, sull'Appennino, sulla Sicilia, anche sulla Sardegna meridionale.
0: Temporali forti?
1: Localmente sì, però comunque si tratterà di fenomeni molto, molto localizzati, insomma, in un contesto comunque di miglioramento sicuramente a partire dalla serata.
0: Benissimo, grazie ancora al capitano Stefano Amendola, ci ritroviamo più tardi alle 9.30 per un altro appuntamento. A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Harry Styles, Dance No More, 8 e 37 minuti e ancora aggiornamenti. Questa volta parliamo nuovamente della 24, la Roma Teramo, in quanto c'è un veicolo fermo, è all'interno del traforo del Gran Sasso, quindi tra San Gabriele Colledara e da Sergi in direzione di Roma. Si tratta di una vettura chilometro 124, non ci sono code né rallentamenti, cosa che invece abbiamo proprio sulla 27, perché arriva questa notizia di una coda per via della viabilità esterna che non riceve, quindi in uscita dall'autostrada tra lo svincolo di l'uscita di Belluno e il bivio con la statale 51 d'Alemagna in carreggiata nord proprio verso la statale, abbiamo questa coda. In più ci sono sempre le code a tratti ancora confermate sulla Firenze Pisa Livorno tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione ovest. Per quanto riguarda la situazione invece sul raccordo anulare, vi ricordo ancora una volta dell'incidente che è segnalato in direzione della Salaria un chilometro dopo l'uscita 10 che corrisponde all'allacciamento con la diramazione di Roma Nord. Per quanto riguarda invece il raccordo Siena-Firenze, un altro raccordo che è al sud, quello di Siena-Firenze, vede dei rallentamenti un chilometro e mezzo dopo San Casciano Sud in direzione di Siena. Quello al sud è il raccordo Taranto-Grottaglie, anche qui c'è un incidente, ci sono rallentamenti un chilometro prima dell'uscita con la statale 106, statale 7 in direzione di Grottaglie, quindi verso Taranto.

Kintsugi, questa è la canzone nuova di Elisa che stiamo ascoltando in questi giorni, 8:45 minuti, e siamo sempre sulle strade del mattino di Raiso Radio con aggiornamenti ancora una volta per l'infomobilità, ed è una buona notizia per chi deve transitare sulla 24, perché c'era questo veicolo fermo, un pericolo quindi all'interno del traforo del Gran Sasso. Il veicolo è stato spostato, comunque ripartito, quindi non ci sono problemi. Tra San Gabriele Colledare e da Sergi tutto regolare in direzione di Roma.

c'è un'omonimia con un famosissimo film degli anni 60 che era proprio Scandalo al Sole, con una musica che ha fatto il giro del mondo, era arrivata anche al primo posto della classifica italiana della Hit Parade proprio nel 1960, e quella era la musica di Percy Faith. Siamo ai saluti, Angelo Torchetti vi auguro una buona giornata, tra poco Max Locafaro, buona giornata.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Una rapida escalation delle ostilità in Medio Oriente, a temerlo gli Stati Uniti dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, la cui capitale è stata colpita ieri per la prima volta. A dare il senso della gravità della situazione, la decisione di Trump di accorciare il suo fine settimana in campagna e volare rapidamente a Washington.
2: Trump cancella l'agenda del weekend a Camp David e torna alla Casa Bianca. Il Dipartimento di Stato emette un allarme sicurezza per i propri connazionali in Medio Oriente e anche l'ambasciata statunitense in Israele dirama un'allerta. A preoccupare è la degenerazione del conflitto che all'inizio è partito tra gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, e le forze governative yemenite, appoggiate dall'Arabia Saudita, alleata a sua volta degli Stati Uniti. Gli Houthi hanno sbaragliato i lealisti e preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. L'esercito saudita è intervenuto con bombardamenti e scontri e gli Houthi hanno iniziato a colpire in Arabia Saudita, ma non si erano mai spinti ad attaccare la capitale. Fino a ieri, quando hanno centrato un deposito di carburante vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, che è andato a fuoco. La difesa saudita afferma di aver abbattuto un missile balistico lanciato sulla capitale. Gli Houthi rivendicano attacchi anche su altre città come ritorsione rispetto ai raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen. Trump, più volte invocato dall'alleato saudita, ha sempre detto no a un coinvolgimento diretto delle forze armate statunitensi. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Ma gli Houthi hanno colpito il giorno prima anche un velivolo italiano in una base saudita. Ieri la loro posizione è chiarita da un portavoce. Non siamo in guerra con Roma, ha detto, ma i jet italiani aiutano la guerra di Riyadh. Intanto la rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Callas, risponde positivamente alla richiesta del ministro Crosetto di rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso per scortare le navi commerciali difendendole dagli attacchi dei ribelli yemeniti. Altro fronte caldo, quello russo-ucraino. Nella notte 5 feriti a Dnipro per una serie di raid russi, colpito un centro commerciale. Allarme aereo a Kiev, la popolazione è stata invitata a nascondersi nei rifugi. Ieri morta una madre e due figli per un bombardamento che ha danneggiato alcuni edifici, ma anche nella capitale russa, Mosca, c'è da segnalare un massiccio attacco, questa volta con droni lanciati dall'Ucraina. Germania, seggi aperti per elezioni regionali in due Länder nel Mecklenburg-Pomerania. Qui la sfida è tra l'ultradestra di AfD, fresca di vittoria elettorale, e i socialisti di SPD, mentre il partito del cancelliere Merz, la CDU, rischia di non superare la soglia di sbarramento. A Berlino invece è sfida tra la CDU, la Linke, la sinistra. La cronaca ci riporta in Italia con la vicenda della professoressa accoltellata a scuola a Roma da uno studente di 13 anni. Gli inquirenti cercano 5 persone che potrebbero averlo istigato in rete. L'analisi del video postato fa presupporre la premeditazione del gesto. Il tribunale per i minori indaga per lesioni. Il ragazzino, non essendo imputabile, però rischia l'affido ai servizi sociali e il collocamento in una comunità. E quanto accaduto nella capitale non è purtroppo l'unico caso in tempi recenti di una grave aggressione a un docente. I giovani sembrano sempre più affascinati dalla violenza esibita poi in rete, come ci ha confermato Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'Università di Milano.
3: Sentiamo. Non hanno più la percezione di quanto grave è quello che si apprestano a fare, una non percezione etica di quanto male c'è dentro un gesto così violento, che poi per la legge è un reato. Vedono spesso agita una violenza che serve a vincere un gioco sparatutto, a fornire status al prepotente di una serie TV, e quindi non riescono proprio a significarla per quello che è nella vita degli esseri umani.
1: Ancora cronaca, boschi dell'Aspromonte utilizzati per coltivare marijuana. 5 le piantagioni di canapa indiana individuate dai carabinieri nei territori di Platì, San Luca e Gioiosa Ionica. Sottratto al circuito illegale un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, il cui commercio avrebbe fruttato un guadagno di oltre 1 milione di euro. 2 le persone arrestate. In chiusura abbiamo lo sport, il calcio. Oggi su tutti i campi un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. L'omaggio della leggenda dell'Inter, della Nazionale, anche ieri negli anticipi della 5ª giornata di Serie A, a partire dalla big match tra Nerazzurri e la Roma.
4: All'Olimpico, spettacolare 2-2 tra Roma e Inter, doppio vantaggio giallorosso nel primo tempo con 2 gol di Koné, nella ripresa doppietta di Lautaro Martinez. Roma e Inter restano prima in classifica, ma sono raggiunte dalla Lazio, vittoriosa 2-0 sul campo del Venezia, alla 5ª sconfitta in 5 gare, con i gol di Zaccagni su rigore e Noslin. Vola anche il Cagliari, 1-0 a Udine, pareggio 1-1 tra Bologna e Torino. MotoGP, in Austria, Jorge Martin, dopo aver conquistato la pole position, ha vinto la gara sprint. Sprint, oggi partirà davanti a tutti nel Gran Premio. Basket, sarà tra Venezia e Olimpia Milano la finale della Supercoppa Italiana, in semifinale battute rispettivamente Tortona e Bologna. Infine la pallavolo agli europei per gli ottavi di finale, stasera in campo gli azzurri contro la Danimarca. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Sono le 9:05, vi lascio a Radio 1 Coast to Coast, prossimo GR come sempre alle 10.
0: Rai Isoradio Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Bruce Hornsby and The Range con The Way It Is, l'Iso Radio Gold del 1986. Questo è l'anno della Iso Radio Gold delle 9. Dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 che ci ha trasportato indietro al 1986. Esattamente di 40 anni siamo tornati indietro e sembra scritta ieri per le sonorità. Davvero un bellissimo brano che ci ha trasportato indietro, quello di Bruce Hornsby and The Range. Ancora buongiorno, buona domenica 20 settembre da parte mia, da Max Locafaro, in questo momento al microfono con l'omonimo Max Chiadroni alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo Angelo Torchetti che fino a poco fa vi ha tenuto compagnia nel corso della prima parte della mattinata e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto sulla nostra rete viaria stradale e autostradale, tenendovi compagnia attraverso le notizie, cosa che farò anche io. Per fortuna dobbiamo dire che c'è un traffico tutto sommato abbastanza regolare, per non dire scarso, quindi ci teniamo compagnia con qualche amenità, qualche curiosità, perché no, un occhio assolutamente puntato sia alla infomobilità ma anche alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo. La buona musica sapientemente scelta dai nostri music selector a farvi compagnia se fosti movimento o impegnati in qualsiasi attività. Poi che cos'altro? Beh, i vostri messaggi che giungono sempre numerosi al 348 103 1010, di questo veramente vi ringraziamo. Le notizie riguardanti il traffico: beh, sul raccordo Siena-Firenze qui ci sono rallentamenti 1,5 km dopo San Casciano Sud verso Siena, dovuto al traffico intenso. Invece, sempre rimanendo in viabilità non gestita da Autostrade per l'Italia e nello specifico la viabilità ordinaria, sulla via Domiziana c'è un tratto chiuso a causa di incidente avvenuto al chilometro 42.500, siamo all'altezza di Giugliano in Campania, ed è stata istituita l'uscita obbligatoria a Lago Patria, e l'incidente in effetti è avvenuto tra Lago di Patria e Licolamare in direzione nord verso la capitale, verso Roma. Quindi tratto chiuso a causa di questo incidente verso Roma sulla via Domiziana, parliamo di un'importante arteria della viabilità ordinaria campana nello specifico, comunque quasi al confine. Per il resto null'altro da segnalare, e allora possiamo tornare alla buona musica. Siamo partiti con Bruce Hornsby and The Range, The Way It Is 1986, questa invece è l'Isonovità di Geolier con Achille Lauro, e la si canta già in tanti questa per noi.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Rai Isoradio.

Quello che speriamo di fare attraverso la nostra compagnia, le nostre voci H24, sì, perché stiamo tornando anche di notte, così sarà da lunedì 21 settembre, riparte il palinsesto regolare, come sempre, tornano tutte le produzioni, quindi ripartiranno tutti i programmi e ripartiamo anche con la programmazione notturna. Ci saranno Alessandro De Gerardis e Maria Cristina Manca a farvi compagnia e a tenervi aggiornati in merito al traffico durante la notte, al di là di quelle che poi sono le notizie e la buona musica a farvi compagnia, appunto, che siate in viaggio, come nella maggior parte dei casi ci ascoltate mentre siete in movimento. A proposito di traffico, ci sono code per lavori sulla Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione verso Brescia e a causa di lavori. Invece sulla 10, la Genova Ventimiglia verso il capoluogo ligure, ci sono code dovute al traffico intenso tra Finale Ligure e Pietra, anzi tra Pietra Ligure e Finale Ligure verso Genova, le code dovute al traffico intenso. Siamo in un tratto a gestione Autofiori. Proseguendo ancora sull'Adriatica, parliamo di viabilità ordinaria e qui c'è un incidente avvenuto 3 km dopo Ortona, è avvenuto in direzione di Padova, quindi in direzione nord, perché in effetti, insomma, di località prima di Padova, da Ortona a Padova ce ne stanno, però verso nord sicuramente è la direzione quella giusta, quindi sulla statale 16 Adriatica, incidente accaduto 3 km dopo Ortona verso nord. Invece parlando della statale 33 del Sempione, qui i rallentamenti anche qui sono provocati da lavori di manutenzione. E siamo 29 km prima di Vergiate e i rallentamenti vengono denotati in entrambe le direzioni. Olivia Dean, e poi aggiorneremo il traffico a Roma e a seguire l'aggiornamento delle condizioni meteo.

0: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo le condizioni del traffico a Roma, abbiamo in collegamento Simona Di Capo. Buongiorno Simona.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi è in ascolto. Partiamo dal raccordo anulare nel tratto Salaria-Casilina. È chiusa la corsia poco prima dell'allacciamento per la diramazione Roma Nord in direzione Salaria in seguito a un incidente. Rallentamenti poi per un incidente anche in via Trionfale Nuova all'altezza del piazzale della stazione Ipogeo degli Ottavi. Al Porto Enz invece fino alle 13 in via Giacomo Folchi è in programma una manifestazione politica e dunque la strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Dalle 10 alle 19 invece è in programma un'iniziativa in via di Santa Croce in Gerusalemme all'altezza di via Perrone, in questo caso la strada chiude tra via Statini e via Perrone. E sempre in centro, proprio in questi minuti, inizia a BC Roma una corsa con partenza e arrivo in Piazza del Popolo. Fino alle 12.30 circa sono previste chiusure al traffico, comunque chiusure potranno interessare tra le altre via del Corso, Piazza Venezia, via di San Gregorio, via dei Cerchi, via del Teatro Marcello. Ed è tutto per questa mattina, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E adesso puntuali su Raiso Radio aggiorniamo le condizioni meteo, come sempre lo facciamo grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il capitano Stefano Amendola. Buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno agli ascoltatori di Iso Radio. In questo momento abbiamo dei temporali tra Basso Tirreno e Ionio che al momento stanno sul mare ma iniziano ad interessare le zone costiere delle regioni limitrofe. Nelle prossime ore i fenomeni quindi arriveranno sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia e su gran parte dell'Appennino meridionale, anche sulle regioni ioniche, sul versante ionico della Puglia. Quindi si tratterà di rovesci temporali che insisteranno nelle ore pomeridiane, fenomeni comunque a spot, isolati, alternati a momenti di tempo più asciutto. La tendenza è un generale miglioramento dalla sera. Per domani il miglioramento si estenderà ancora più a sud, qualche rovescio temporale inizierà, ci sarà soltanto tra Calabria e Sicilia, fenomeni sempre pomeridiani in esaurimento nel corso della serata. Tempo migliore sul resto d'Italia.
1: Perfetto, grazie al capitano Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
4: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

voce di Chris Martin insieme ai Coldplay, questa Everyday Life su Raiso Radio. Aggiorniamo la condizione del traffico sulla Genova Gravellona-Toce, dove tra Ovada e Masone verso Genova, attenzione, c'è un veicolo fermo in posizione insidiosa al chilometro 24.400 della carreggiata sud. Si tratta di un'auto ferma in prima corsia all'interno della galleria Rocca d'Arme. Tra Ovada e Masone sta provocando già coda a partire dal chilometro 14. Data la stima della coda e più che altro la pericolosità della criticità di cui abbiamo dato conto, ribadiamo sulla 26 tra Ovada e Masone verso Genova, al chilometro 24.400 c'è questa auto ferma in prima corsia nella galleria Rocca d'Arme, sta provocando coda già a partire dal chilometro 14. Parliamo ancora della Liguria sulla 10 tra Pietra Ligure e Finale Ligure verso Genova, le code dovute al traffico intenso che tra l'altro ci ha segnalato anche una nostra fedele ascoltatrice, ovvero Anna Maria, che ringraziamo, malgrado qualche piccola difficoltà nella ricezione del segnale del 103 e 3 la isofrequenza di Raiso Radio, nel caso fosse anche attraverso l'applicazione Rai Play Sound. Anna Maria, mi raccomando, poi dopo vi rammento le modalità di fruizione di Raiso Radio. Invece abbiamo sentito poco fa il capitano Stefano Amendola dell'aeronautica militare che ci aggiornava in merito alle condizioni meteo, ma dobbiamo dare, malgrado l'orario, alle 9.40 quasi 41 del mattino, dobbiamo dare una notizia di nebbia Banchi presente sulla Torano Pescara, nella zona tra Aielli Celano e Pescina, addirittura nebbia che sta riducendo la visibilità a 80 metri. Vi rammentiamo che con un campo visivo al di sotto dei 100 metri la velocità non deve superare i 50 km orari, ma più che altro diventa fondamentale la distanza di sicurezza che dovete mantenere rispetto a chi vi precede, quindi siate davvero prudenti. Invece confermiamo che sulla 4, la Brescia-Padova, ci sono code a tratti dovute a lavori tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Dicevamo delle modalità di fruizione di Raiso Radio. Beh, l'isofrequenza nella maggior parte dei casi è la 103.3, assolutamente, molto spesso anche segnalata sui cartelli, quelli fissi, così come anche sui i pannelli a messaggio variabile in autostrada. Certo, laddove siate geolocalizzati ci sono anche altre frequenze dove possiate ritrovare la frequenza di Raiso Radio o altrimenti il DAB, perché siamo anche sul digitale, sia sulla radio digitale dei mezzi di ultima generazione tecnologicamente avanzati. A casa con il digitale terrestre potete ascoltarci anche da lì, oppure davvero estrema ratio, potete scaricare su qualsiasi aggeggio infernale, non adesso mentre siete alla guida, quando siete fermi scaricate sui smartphone, sui tablet, quello che sia, l'applicazione Rai Play Sound, e potete scaricare l'applicazione con tutto il parco radio targato Rai, ci sono tutte le radio, non ultima anche Raiso Radio, ascoltarci in diretta da lì. Laddove mai, perché accade, non sia allineata a livello cronologico sull'orario, uscitene e poi rientrateci, perché molto spesso accade che magari alle 9.42 possiate sentire l'IGR delle 7, no, non è il fuso orario che è sbagliato, dovete uscire dall'applicazione, si riallinea a livello cronologico e poi ci ascoltate in diretta. Questa è Raiso Radio.

Lisa novità di Bruno Mars insieme a Karol G, questa Still, e in effetti è stata spesso ospite Karol G nel Romantic Tour di Bruno Mars, sia cantando Risky Roll, ovvero l'altro brano contenuto all'interno dell'album, l'ultimo lavoro di Bruno Mars, così come anche questa novità che proprio hanno prodotto insieme Karol G e Bruno Mars, e in effetti in alcune occasioni si sono esibiti dal vivo entrambi. Ancora non è stato rimosso questo mezzo, questa auto ferma, che rimane in prima corsia nella galleria Rocca d'Arme della Genova Gravellona Toce, verso Genova tra Ovada e Masone, al chilometro 23 e 800, quindi siate prudenti qualora foste in viaggio sulla A26 in direzione sud. Invece facciamo il nostro consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale, perché noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare H24, perché torneremo a farlo anche di notte come annunciato. In questo momento, in viabilità non gestita da ASPI sulla Brescia-Padova, le code per lavori vengono segnalate tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Salutiamo tutti coloro, insomma, che ci stanno scrivendo, quindi Gino con tanto di caffè virtuale, buona domenica, Anna Maria l'abbiamo detto, Maurizio che ci ascolta dalla, sì, anche lui è da Fermo, e fa i complimenti alla nazionale femminile di calcio Under 20 in semifinale al mondiale, assolutamente sì. Rosalia che è tornata ad ascoltarci mentre la sua mente viaggia, appena tornata da un viaggio o comunque un giro di lavoro nord-nord-est con tanto di marito, ha percorso tutte le strade e autostrade, insomma, e le hanno fatto conoscere sia tanti paesi, così comunque ci siamo tenuti compagnia vicendevolmente su Isoradio con davvero il nostro sottofondo. E Giorgio poi lo ringraziamo per la fedeltà nell'ascolto, perché vuole sapere quali ci sono, se ci siano delle novità nel palinsesto di quest'anno di Raiso Radio. Beh, ti posso dire, Giorgio, le conferme ci sono quasi tutte, a partire dalle 10. Sai bene con chi, vero? In viaggio con Elisabetta torniamo, da lunedì intanto con Rino Jupiter e l'oroscopo.

Gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno su Rai Iso Radio. Confermiamo che sulla 26 tra Ovada e Masone verso Genova c'è questa coda provocata dal veicolo fermo al chilometro 14. La coda è stimata già al chilometro, il veicolo è fermo al chilometro 24.400. La coda è stimata a partire dal chilometro 14. Quindi siate prudenti, così come rimangono le code dovute al traffico intenso sulla Genova 20 miglia tra Pietraligure e Finale Ligure verso Genova. La nebbia banchi è ancora presente sulla Torano Pescara tra Aielli Celano e Pescina, 80 metri di visibilità con appunto la riduzione della visibilità provocata da questa nebbia a banchi. Poi cos'altro? Sulla statale 7 via Appia, rallentamenti dovuti a una manifestazione in corso tra Arpaia e la variante di Benevento, e i rallentamenti vengono denotati in entrambe le direzioni. Ancora viabilità ordinaria, la via Domiziana, tratto chiuso a causa di un incidente accaduto al chilometro 42.500, siamo all'altezza di Giuliano in Campania, ed è stata istituita l'uscita obbligatoria a Lago Patria, perché in effetti l'incidente è avvenuto proprio tra Lago di Patria e l'Icola Mare in direzione nord verso Roma. E cos'altro segnalarvi? Null'altro, anzi, al di là del fatto dei lavori, sì, con le code a tratti sulla Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Abbiamo Malika Yan con l'Isa Novità detto tra noi, e salutiamo su questo brano Liliana che ci sta ascoltando da casa. Sapete come? Attraverso la televisione, perché in effetti potete ascoltarci anche da lì. Trovate tutti i canali radio, tornate indietro e c'è il canale di Rai Iso Radio, la Rai che viaggia con voi, non ci ferma mai.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Madonna con la Isla Bonita, l'isola de Gol delle 10, e siamo tornati indietro anche qui di 40 anni, 1986, questo è l'anno della Isola de Gol delle 10 con Madonna. Ancora buona domenica da Max Locafaro, in questo momento al microfono con un traffico qui a raccontarvi, un traffico abbastanza regolare, anzi addirittura anche sulla 26 dove c'era questa questa auto ferma all'interno di una galleria e in quanto tale è stata rimossa e messa in sicurezza, e anche la coda che era provocata da questa problematica adesso non c'è più, quindi torna a regolare il traffico, la circolazione sulla Genova Gravellona Toce tra Ovada e Masone verso Genova, quindi notizia che possiamo piacevolmente archiviare. Mentre sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure qui ci sono code a tratti dovute al traffico intenso. Sulla Torino-Milano rallentamenti con code a tratti anche qui dovuti al traffico intenso all'altezza di Borgodale verso Torino. Eventuale refresh per avere aggiornamenti ancora in tempo reale non mi pare. Eccoci, si aggiunge adesso una novità dalla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, qui il traffico è rallentato a causa della pulizia del manto stradale che si sta effettuando tra San Giacomo Filippo e Cimaganda, e il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Siamo partiti con Madonna con la Isla Bonita 1986, questa invece è l'Isola Novità di Giuli insieme a Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: libro siete?
1: Allora, ci vedete al mese da?
2: Edoardo Bennato con Nisida su Rai Isoradio. La condizione del traffico sulla 10 rimane invariata, dove in questo momento tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in questo momento ci sono le code dovute al traffico intenso, sono code a tratti, mentre dalla statale 36 della Dodicomo dello Spluga ricordiamo che il traffico è intenso, ma più che altro si sta effettuando la pulizia del manto stradale tra San Giacomo Filippo e Cimaganda e il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Parliamo invece della A4, la Venezia Trieste code in entrata alla Tisana per entrambe le direzioni e altrettanto all'altezza di Peschiera, quindi siamo sulla Brescia-Padova, le code dovute al traffico intenso in entrambe le direzioni anche in questo caso. Null'altro da segnalare, allora parliamocene un po', va. Ugel con Ultranate e la loro Moving to the Sun.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

I Prefab Sprout con When Love Breaks Down su Rai Isoradio. La condizione del traffico sulla Venezia Trieste rimane invariata, le code per traffico intenso in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni, così come la coda segnalata a Peschiera anche qui in entrambe le direzioni. Una novità proviene invece dalla Palmanova Tarvisio, dove all'altezza di Ugovizza verso Tarvisio anche qui c'è coda per traffico intenso.

Lì sono vita di Sienna Spyro dopo Material Lover, questa Great Expectation su Raiso Radio. Sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova, code a tratti per 3 km dovuta al traffico intenso. Rimaniamo in Liguria. Sulla Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano c'è coda per lavori in un tratto di un paio di chilometri. Attenzione se foste in viaggio sulla 1. Verso Firenze, in direzione sud, c'è un mezzo fermo tra il chilometro, anzi no, all'altezza del chilometro 213 e 600, esattamente tra Sasso Marconi e il bivio della 1 con la variante di Valico. Prudenza perché rimane fermo in galleria e il traffico scorre solo su due corsie, quindi andiamo a ribadire: sulla A1 tra Sasso Marconi e il bivio della 1 con la variante di Valico verso Firenze in direzione sud, al chilometro 213 e 600, a un mezzo fermo all'interno di una galleria sta costringendo il flusso del traffico solo su due corsie. Invece sulla 4, ricordiamo le code a tratti sulla Torino-Milano, all'altezza di Borgo D'Ala.

in direzione di Torino. Salutiamo Emma, che insomma ritiene di aver ascoltato anche fin troppe volte i tormentoni estivi. Emma, tanto guarda, i tormentoni estivi di solito intorno a, sì, mesi di settembre già ci stiamo, però intorno ad ottobre già comincia ad essere un lontano ricordo, perché in effetti li abbiamo sentiti tante volte e il tormentone non sarebbe tale se non fosse ascoltato più volte. Antonella, grazie della fedeltà anche a te, buona giornata e buon viaggio, continuate a messaggiarci al 348 103 1010. Questo è quello che è stato decretato come il brano dell'estate, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa lo siento.

La febbre del sabato sera, dalla quale qualcuno di voi magari ne sarà uscito più o meno indenne facendo serata, perché no, sboccia ieri sera, il sabato sera, siete stati a ballare, comunque a festeggiare, comunque a divertirvi, e perché no, adesso alle 10.42 con una sveglia comoda per coloro che lo possano fare, perché c'è chi ha fatto serata invece stamane, si è dovuto alzare per andare a lavorare, per coloro che hanno fatto questo tenore di vita è un pochino più dura stamattina. Comunque, sulla A14 attenzione, perché c'è stato un incidente tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna in direzione nord al chilometro 40, e c'è una coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. L'incidente ha visto coinvolte 4 auto, quindi siate davvero prudenti. Mentre sulla 7 c'è ancora la coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, coda di un chilometro, così come ancora non è stato rimosso il veicolo fermo sulla 1 verso Firenze in direzione sud, rimane al chilometro 213-600 della carreggiata sud appunto verso Firenze, tra Sasso Marconi e il bivio della 1 con la variante di valico. Questo mezzo è fermo all'interno di una galleria e il traffico scorre solo su due corsie. Salutiamo un po' di ascoltatori che ci hanno scritto. Allora, Alessandra sta viaggiando con il suo compagno, stanno tornando in quel di Verona dopo aver trascorso un po' di vacanze in montagna ad Andalo. Alessandra, vi siete presi un bel po' di freschetto, bravi. Poi invece ringraziamo Francesco e Stefania che stanno andando a Cosenza, vedi, dal nord al sud, a trovare la figlia Sara, con una bella giornata e 27 gradi. E poi ultimo ma non ultimo, anzi davvero grazie a Stefano per i complimenti e per la stima, davvero grazie, la cosa mi inorgoglisce, e coloro che non ci sono più ne sono ben contenti, ma tanto stanno nella stanza a fianco, sono ben contenti i miei.

Gianluca Grignani con Falco a metà su Rai Isoradio. Ancora buon viaggio, ci facciamo compagnia fino alle 13 questa mattina, siamo un bel po' insieme. Allora, prima di lasciarvi all'ascolto della musica, aggiorniamo la condizione della 9, dove tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera c'è coda per attraversamento della dogana, così come a Como Grandate c'è verso Como c'è coda per traffico intenso. Rimane la coda sulla A14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, coda di un paio di chilometri per effetto dell'incidente avvenuto al chilometro 40 che ha visto coinvolte 4 auto, mentre sulla 1 all'altezza del bivio con la 22 per chi da Bologna si dirigesse verso il Brennero c'è coda per traffico intenso. Ancora non è stato rimosso il mezzo fermo in galleria sulla 1 tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico verso Firenze, che sta provocando il flusso del traffico su due corsie. Ricordiamo, il mezzo è fermo all'interno di una galleria verso sud al chilometro 213 e 600.

Uno di quei brani da cantare fino alla fine che danno la carica per affrontare la domenica mattina, ne parlavamo poco fa, insomma, se doveste avere avuto nottata, insomma, avete fatto serata ieri sera. Questo sì, alle 11.04 che scoccano in questo istante, può darvi la giusta carica per affrontare la domenica mattina. Ancora buongiorno da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Alessandro Adriani alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Siamo insieme fino alle 13, laddove poi passerò il microfono a Simone Mercurio che vi terrà compagnia per le successive ore. La condizione nel traffico si complica un po' sulla A14, perché? Perché c'è stato questo incidente avvenuto al chilometro 40 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna in direzione nord, coinvolte 4 auto in questo incidente, c'è la coda di 4 km con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 45. Tra l'altro, da Autostrade per l'Italia aggiunge adesso la notizia e la segnalazione più che altro di effettuare, laddove voleste, un percorso alternativo per evitare questa coda di 4 km, quindi uscire ad Imola e rientrare in A14 verso Bologna in direzione nord a Castel San Pietro dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Tra l'altro, lì nei pressi ci sono code verso Bologna tra Faenza ed Imola in direzione nord in un tratto di 14 km poco più. Sulla diramazione per Ravenna tra Fornace, Zarattini e la 309, la statale 309 verso Ravenna, qui c'è coda per traffico intenso. Spostiamoci in Liguria, sulla 10 in un tratto a gestione Autofiori tra Borghetto, Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova, le code a tratti per 4 km, forse anche qualcosa di più. In direzione opposta verso Ventimiglia tra Orcofeglino e Finale Ligure, anche qui non manca il traffico con conseguenti code a tratti. Sulla Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, c'è coda per attraversamento della dogana. Sulla 7 tra Bolzanete e Busalla verso Milano, coda per lavori di 1 km, mentre sulla 4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia ci sono code dovute al traffico intenso. Prudenza se foste in viaggio sulla 1 verso Firenze in direzione nord, è accaduto un incidente al chilometro 494 esattamente tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze, e c'è una coda di un paio di chilometri dovuta a questo incidente. Nella medesima direzione verso Firenze tra Arezzo e Valdarno rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna ci sono rallentamenti per materiali dispersi. Tra l'altro, lì nei pressi in direzione opposta verso sud, nel medesimo tratto c'è ancora questo mezzo fermo all'interno di una galleria. Il traffico scorre solo su 2 corsie. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale, e confermiamo che sulla A4 ci sono rallentamenti con code a tratti all'altezza di Borgodale verso Torino. Siamo partiti con Don't Stop Me Now dei Queen 1979 per darvi la carica per la domenica mattina. Questi invece sono Merck & Cremont, i DJ Producer, che a dispetto del loro pseudonimo sono italianissimi, sono ragazzi molto molto bravi italiani che si stanno facendo davvero grande riscontro, stanno ricevendo grande riscontro da parte del pubblico, coloro che altro che frequentano i club, e con questa Partenope insieme a Serena Brancale e The Colors hanno spopolato in quest'estate 2026.

James Blunt con Tasty Slack Summer su Rai Isoradio. Sulla 1 aggiorniamo la condizione del traffico sull'autosole verso Bologna in direzione nord. Tra il chilometro 199 e 900 e il chilometro 212 ci sono o rallentamenti o code dovute al traffico intenso tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi, quindi in due distinti tratti autostradali della 1 ma nella medesima direzione verso Bologna. Quindi tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi, all'interno di questo tratto di 12 km ci sono o rallentamenti o code, ma sono dovute soltanto, si fa per dire, insomma, al traffico intenso in direzione nord. Nella medesima direzione in Toscana, tra Arezzo e Valdarno, anche qui il traffico è rallentato perché è intenso, mentre rimane la coda di un paio di chilometri tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze, dovuto all'incidente avvenuto al chilometro 493 e 700. Sulla 7 aumenta la coda per lavori verso Milano tra Bolzaneto e Busalla, adesso è stimata di un paio di chilometri tra il chilometro 120 e il chilometro 114 e 300. Sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova le code sono di 4 chilometri dovute al traffico intenso. Sulla 14 abbiamo adesso indicazione da parte di Autostrade per l'Italia ancora dovuta all'incidente avvenuto tra Imola e Castel San Pietro, nel quale sono rimaste coinvolte 4 auto verso Bologna al chilometro 40, coda di 4 chilometri come dicevamo con tendenza all'aumento, e adesso c'è l'uscita consigliata, quella di Imola, come dicevamo poco fa, utilizzare la statale 9 via Emilia e si può rientrare in autostrada a Castel San Pietro. Questo è il percorso alternativo indicato da Autostrade per l'Italia. Lì nei pressi tra il chilometro 64 e 500 e il chilometro 50 e 100, ovvero tra Faenza e Imola verso Bologna, ci sono le code dovute al traffico intenso, mentre tra Val di Sangro e Lanciano, sempre verso nord, verso Pescara, c'è una coda di un chilometro dovuta a un veicolo fermo in avaria che rimane al chilometro 418. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Brescia-Padova code a tratti per lavori tra Somma Campagna e Sirmione, tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia sono code provocate da lavori. Sulla via Emilia incidente accaduto 500 metri prima di Modena verso Milano, e sulla 12 la Genova-Rosignano incidente accaduto 11 km prima di Versilia verso Rosignano. Siete pronti a canticchiare la cintura nere di karaoke, farsi avanti? Com'è che fa all'inizio? Questa sera, sì, è quella, questa sera.

0: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
1: Che fine ha fatto la moto?
2: Te ne pentirai, Casati.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash. Uno per tutti,
5: tutti per Orocash.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini con Paparazzi, il suo nuovo lavoro su Rai Isoradio. Aumenta la coda sulla A14, il tutto a causa dell'incidente accaduto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna al chilometro 40, lo ricordiamo, coinvolte 4 auto in questo incidente. Adesso la coda è stimata di 6 km con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 47 verso nord, e in effetti il percorso alternativo indicato da Autostrade per l'Italia è sempre il medesimo, ovvero uscire, il consiglio è uscire ad Imola, utilizzare e percorrere la strada statale 9 via Emilia e si può rientrare in autostrada a Castel San Pietro. Lì nei pressi, tra Faenza e Imola verso Bologna, ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di 14 km poco più. Sempre verso nord, tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara, c'è la coda di un veicolo provocata da un veicolo fermo in avaria di un chilometro, forse anche qualcosa di più, tra il chilometro 421 e il chilometro 418 e 100, dove proprio rimane il veicolo in avaria. Sulla 1 invece, l'incidente è accaduto tra Magliano Sabine e Orte verso Firenze al chilometro 493-700, pare che in questo momento non stia provocando disagi. Ne è accaduto un altro sulla 1 all'altezza di Milano Sud, sta interessando sì entrambe le direzioni, ha visto coinvolte 2 auto, ma non ci sono turbative anche in questo caso. Mentre code a tratti vengono segnalate sulla 10 tra Orco Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia, sempre in Liguria tra Bolzaneto e Busalla sulla 7 verso Milano, coda di un paio di chilometri dovuta a lavori. Cos'altro ancora dirvi? Allora, in merito a ciò che segnalavamo poco fa riguardo l'incidente accaduto sulla A14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, intanto abbiamo ricordato che tra il chilometro 47 e il chilometro 40 dove è accaduto l'incidente ci sono questi 6 km di coda con tendenza all'aumento e il traffico defluisce su 2 corsie. Questa è la nuova indicazione che abbiamo da parte di Autostrade per l'Italia. Mentre sulla Brescia-Padova ci sono code a tratti per lavori tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia, sulla via Emilia incidente accaduto 500 metri prima di Modena verso Milano.

Daniele insieme ad Irene Grandi con Se mi vuoi su Rai Isoradio. La condizione del traffico rimane invariata sulla 14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Ci sono questi 6 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 40 che ha visto il coinvolgimento di 3 autovetture. Il traffico defluisce su 2 corsie. A chi fosse diretto verso Bologna, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire ad Imola, percorrere la strada provinciale 31 e successivamente la statale 9 via Emilia con rientro in autostrada a Castel San Pietro. Quindi c'è stato un piccolo ragguaglio riguardante il percorso alternativo. Invece, prudenza, se foste in viaggio sulla 1 tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna, veicolo che procede contromano, quindi siate prudenti, moderate la velocità, mantenete assolutamente la destra e o laddove è possibile fermatevi, perché noi di Isoradio comunque torneremo a rammentarvi ciò che sta accadendo tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna. Rimanendo sull'autosole in direzione sud c'è questo veicolo che procede contromano, quindi mantenete la destra, moderate la velocità e laddove è possibile fermatevi. Sulla 24 c'è coda per traffico intenso all'uscita di Vicovaro Mandela per entrambe le provenienze. E poi invece c'è la coda di un paio di chilometri dovuta a lavori sulla 7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, dovuta a lavori tra il chilometro 120 e il chilometro 114 e 300. Sulla Brescia-Padova le code per lavori anche qui tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia. E sulla via Emilia incidente accaduto 500 metri prima di Modena verso Milano. Ricordiamo ancora, tra inizio a 1 Milano-Napoli e Milano Sud verso Bologna, veicolo che procede contromano in direzione sud verso Bologna, quindi mantenete la destra laddove possibile fermare.

Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga. Ribadiamo che sulla A1 c'è ancora questo veicolo che procede contromano, non è stato ancora intercettato, siate prudenti tra inizio A1 e Milano Sud verso Bologna, mantenete la destra laddove possibile, fermatevi perché ancora c'è questo veicolo che procede contromano. Tra l'altro sembra esserci stato un incidente, riteniamo che forse sia stato proprio questa criticità a crearlo. Siate comunque prudenti, lo rinnoviamo l'invito alla cautela sulla 1 tra inizio a 1 Milano Sud verso Bologna, perché in effetti proprio all'altezza di Milano Sud c'è questo incidente che ha visto coinvolte due auto. Speriamo che non sia proprio stato provocato dal veicolo contromano che tempestivamente abbiamo cercato di dare come notizia. Sulla 4 tra Cormano e il bivio con il raccordo per Viale Certosa verso Torino, anche qui c'è un incidente avvenuto al chilometro 129 verso Torino e ha visto coinvolte due auto in corsia di sorpasso, coda che viene stimata già a partire dal chilometro 131. Data l'insidia, ribadiamo, tra Cormano e il bivio della 4 con il raccordo per Viale Certosa, rimanendo sulla Milano-Brescia verso Torino, incidente avvenuto al chilometro 129 che ha visto coinvolte due auto in corsia di sorpasso. Poi parliamo invece dell'uscita di Firenze Sud sulla 1, per le provenienze da Roma c'è coda qui dovuta al traffico, rimanendo ancora in Toscana tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Sulla 10 tra Orcofeglino e Finale Ligure verso Ventimiglia, code a tratti per un paio di chilometri. Ecco, adesso viene chiusa la notizia del veicolo contromano che procedeva sulla 1, chiedo scusa, tra inizio A1 e Milano Sud verso Bologna. Invece aumenta la coda, adesso in questo momento si è aggiornata la coda, o meglio la lunghezza della coda, e sulla 7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, coda di 3 km per lavori tra il chilometro 120 e il chilometro 114 e 300. Ancora notizia di incidente, proviene dalla A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna al chilometro 202 della carreggiata nord. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre buone notizie, si fa per dire, quantomeno è stato risolto l'incidente avvenuto sulla A14 tra Imola e Castel San Pietro, che aveva visto coinvolte tre autovetture che in quanto tali sono state rimosse e messe in sicurezza. Quindi questa è la soluzione dell'incidente, ma le ripercussioni ci sono ancora, e come, perché in effetti tra il chilometro 47 e il chilometro 40 dove era avvenuto l'incidente c'è ancora questa coda di 7 km. Tra l'altro il traffico defluisce su due corsie e viene indicato ancora come percorso alternativo da parte di Autostrade per l'Italia per chi fosse diretto verso Bologna. Consigliano loro di uscire a Imola, percorrere la provinciale 31 e successivamente la statale 9 via Emilia per poi rientrare in autostrada a Castel San Pietro.

0: Alfa
1: ci dividerà.
0: Eh sì, Alfa e Gigi D'Alessio che si sono uniti in questa Genova e Napoli, unendo i due mari, il Mar Ligure e il Golfo di Napoli. Insomma, un sodalizio artistico, a quanto pare anche confortato da un bellissimo rapporto di amicizia. La notizia dell'incidente lo stiamo già dando da un po' di tempo, ma ribadiamo perché in effetti qualcuno ha richiesto ulteriori informazioni. Sì, sulla Bologna-Taranto risolto l'incidente che era avvenuto sul tratto Imola-Castel San Pietro verso Bologna. Tra il chilometro 47 e il chilometro 40, dove era accaduto l'incidente, si snoda questa lunga coda di 7 chilometri. Fatto sta che in quanto tale l'incidente è stato risolto, i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, e adesso il traffico defluisce su tutte le corsie, quindi migliora sensibilmente la condizione del traffico. A chi fosse diretto verso Bologna consigliano di uscire da parte di Autostrade per l'Italia, consigliano di uscire ad Imola, percorrere la strada provinciale 31, successivamente la strada statale 9 via Emilia, con rientro in autostrada a Castel San Pietro. Comunque sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare le code e agevolare il deflusso dei veicoli. Invece, nuova notizia di incidente proviene dalla Bologna-Padova, dove tra Monselice e Boara verso Bologna c'è stato questo incidente al chilometro 86, e poi c'è ancora coda sulla 4 tra Sesto San Giovanni e il raccordo per Viale Certosa verso Torino. A causa dell'incidente accaduto al chilometro 129 c'è coda a partire dal chilometro 132.

0: I Pretenders con Don't Get Me Wrong 1986, l'Isora Radio Gold delle 12, qui su Rai su Radio 12.03, quasi 04, che stanno per scoccare. Ancora buona domenica da Max Locafaro, in questo momento al microfono con l'iconico Frank Pantaleo, la parte tecnica ad occuparsela, messa in onda. Siamo insieme fino alle 13, ancora poco meno di un'ora, laddove poi passerò il microfono a Simone Mercurio, che vi terrà compagnia per le successive ore. La condizione del traffico sulla A14 in questo momento tra Imola e Castel San Pietro, verso Bologna, c'è coda per traffico congestionato adesso, perché in effetti qui era accaduto, possiamo parlare all'imperfetto, era accaduto un incidente, ma ci sono ancora le ripercussioni di 5 km tra Imola e Castel San Pietro, con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia, ancora come uscita consigliata uscire a Faenza, utilizzare la via Emilia con rientro a Castel San Pietro. Questo per quanto concerne la A14, mentre le code rimangono sulla 10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, code a tratti per 3 km dovute al traffico intenso. Sulla Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, coda di 5 km dovuta al traffico congestionato, mentre sulla 4 tra Sesto San Giovanni e il Bivio con il raccordo per Viale Certosa verso Torino c'è una coda a partire dal chilometro 132 causata dall'incidente accaduto al chilometro 129. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia giunge adesso notizia dalla viabilità ordinaria di una chiusura istituita sulla statale 20 del Colle di Tende di Valeroia, tratto chiuso tra Limone e Fanghetto, parliamo del confine con la Francia, in entrambe le direzioni tra l'altro. Siamo partiti con i Pretenders, con Don't Get Me Wrong 1986, questa invece è l'isola novità di Ernia, Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Lose Myself, dopo il grandissimo successo che hanno avuto con Magnetic, questo duo di DJ producer, adesso hanno prodotto questa Lose, perché perdersi, insomma, Lose Myself su Raizo Radio. Codi a tratti sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova, dovuti al traffico intenso, mentre prudenza se foste in viaggio sulla 30 tra Palma Campania e Sarno, perché c'è del fumo sprigionato da un incendio divampato lì nei pressi, quindi la visibilità potrebbe essere ridotta o compromessa. Siate prudenti e mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede. La Palma Nova Tarvisio verso nord, coda di 6 km dovuta al traffico congestionato, mentre dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, controlliamo sui nostri sistemi se ci siano ancora delle novità. Non mi pare, quindi possiamo ribadire questa notizia che riguarda la statale 20 del Colle di Tenda di Valeroia, con il tratto chiuso tra Limone e Fanghetto in entrambe le direzioni.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
1: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
0: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Achille Lauro con La città degli angeli, l'Isola Novità, qui su Raiso Radio. La condizione del traffico sulla 4, traffico intenso con conseguenti codi a tratti tra Milano Est e Cormano verso Torino. Qui era accaduto un incidente oramai ampiamente risolto, si sono nel frattempo accumulate queste code dovute al traffico tra il chilometro 138 e 300 e il 129 e 900. Poi invece la coda è presente sulla 7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano dovuta a lavori. Sulla 1 tra il bivio con Planare, Firenze Nord a 11 e la variante di Valico verso Bologna, anche qui non manca il traffico intenso con rallentamenti. Altro incendio divampato sulla 1 tra il bivio con la 3 e il nodo Napoli centro direzionale verso Roma, e ovviamente c'è la presenza di fumo in entrambe le direzioni. Siate prudenti perché la visibilità potrebbe essere ridotta o compromessa.

0: che bella vita.
1: Eh già, che bella vita, Ariete insieme ad Angelina Mango, questo è il titolo della loro isonovità. Sulla 3 all'uscita di Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli c'è coda dovuta al traffico intenso, così come le code sulla 4 tra Milano Est e Cormano verso Torino. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla tangenziale nord di Milano ci sono code a tratti dovute al traffico intenso tra Monza Sant'Alessandro e la Lentate Bruzzano verso quest'ultima. Invece, ancora parlando di viabilità ordinaria, la statale 28 del Colle di Nava è interessata dalla chiusura di una corsia a causa di un incidente avvenuto 500 metri prima di Acquetico, e la criticità riguarda entrambe le direzioni.

Laura Pausini con Non c'è su Rai Isoradio. Il traffico sulla 1 tra il bivio Campanare e Firenze Nord a 11, la variante di Valico verso Bologna, qui c'è traffico intenso con relativi rallentamenti, mentre aumenta anche di poco la coda sulla Palmanova Tarvisio tra Pontebbe e Ugovizza verso Tarvisio, adesso la coda è di 6 km dovuta al traffico congestionato. Prudenza se foste in viaggio sulla Bologna Taranto tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, code dovute al traffico intenso. Invece dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia parliamo della tangenziale ovest di Milano, dove purtroppo è accaduto un incidente adesso e sta provocando code per 1 chilometro tra Lorenteggio e via Zurigo, zona industriale, verso la Milano Varese. Facciamo

Adam Lambert con Odaya Want From Me, e sì, in effetti proprio questa sorta di anglofonia, di inglesismo, Odaya Want From Me, sarebbe forse quello che vuoi da me, ma Odaya anziché Odai, però vabbè, è questo il titolo della canzone. In effetti molto spesso accade che ci siano delle parole impronunciabili anche in inglese stesse, che comunque danno il senso di quello che è il testo. Aumenta la coda sulla tangenziale ovest di Milano, adesso ci sono code per 2 chilometri dovute all'incidente avvenuto tra Trezzano e Baggio Cusago in direzione della Milano Varese. Invece ricordiamo che ancora è presente la coda dei 6 chilometri dovuta al traffico congestionato sulla Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso nord.

Elisa con O Forse Sei Tu, e questa è Rai Radio. Per quello che mi riguarda siamo ai saluti, poco meno di 5 minuti alle 13, è già pronto Simone Mercurio, al quale sto lasciando la postazione e il microfono. Prima di salutarci vi rammento che sulla A1 c'è un incidente avvenuto tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna al chilometro 202, è avvenuto all'interno di un tratto già di per sé interessato dal traffico intenso con rallentamenti tra il bivio della A1 con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord. E invece sulla tangenziale ovest di Milano ci sono code per 2 chilometri dovute a un incidente avvenuto tra Trezzano e via Zurigo, zona industriale, verso la Milano Varese. Questi sono gli ultimi aggiornamenti. Mina con Insieme, e sarete insieme a Simone Mercurio fino alle 17 da Max Locafaro. Buon viaggio, questa è Isoradio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma mai.

Eccolo qui, ultimo con il suo nuovo singolo alle 13 e 7 minuti. Buon pranzo, sì, direi buon pranzo a questo giorno, anche se sarebbe buongiorno. Noi siamo stati insieme anche ieri notte, stanotte, insomma, fino a mezzanotte e 35, quindi buongiorno a tutti quanti. Buona domenica dopo Max Locafro, Simone Mercurio al microfono, Alessandro Adriani, che ritroviamo alla parte tecnica in quest'ora di pranzo domenicale, mentre tutti state mangiando, già lo so, vi vedo, fettuccine, pasta al forno, ravioli al sugo, ragù. In realtà me li sto sognando io in questo momento, quindi mandateci la foto del vostro piatto della domenica. Intanto vediamo le coordinate, dove mandare la foto del piatto della domenica, anche se state magari fermi alla stazione di servizio all'autogrill, al 348 103 10 10, che è il nostro numero WhatsApp, SMS, qualora li usaste ancora. Dunque, ripeto piano, 348 103 10 10, subito con la musica e poi torniamo insieme.

i Rolling Stones, Jealous Lover, 13 e 18 minuti, ben trovati ancora su Raiso Radio. Allora, andando su strada sulla 10, ci sono 4 km di code tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, siamo in direzione est verso Genova, 4 km appunto in colonnamenti. Ancora sulla 56, veicolo fermo tra la zona ospedaliera e Camaldoli in direzione ovest verso Pozzuoli. E insomma, stando in zona Napoli, insomma, ricordiamo che sta terminando il primo tempo tra Fiorentina e Napoli, e il Napoli è in vantaggio per 1-0. Tra poco il GR.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, giornata densa di appuntamenti politici. Facciamo una rapida panoramica a partire dalla festa dei giovani di Fratelli d'Italia con la Premier Meloni. In diretta Federica Ionta.
2: Introdurre con un provvedimento in Consiglio dei Ministri il limite di studenti stranieri nelle classi e il divieto di indossare il velo per le ragazze islamiche. Intervento, quello di Giorgia Meloni, centrato sulla scuola, anche se la platea qui di Gioventù Nazionale si è scaldata durante gli attacchi alle opposizioni. Volevamo cantare Bollo Ciao, ha ironizzato la Premier. A Conte, hai fatto campagna elettorale col super bonus e alla segretaria del PD, Elly Schlein, sentiamo.
3: Elly cara, ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera, dilla! Una, te le passo io sotto banco!
2: E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, riferimento che sembra a Futuro Nazionale di Vannacci. Da Phoenix con Federico Foroni, linea allo studio.
1: E ora andiamo a Pontida con Lucio Bondì per il tradizionale appuntamento della Lega.
4: Chiederò un congresso a ottobre, voglio la fiducia della mia famiglia. L'annuncio di Matteo Salvini è arrivato pochi minuti fa in chiusura del suo intervento.
5: E se c'è una discussione da fare, un problema da risolvere, va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
4: Una risposta a chi, a partire dal capogruppo Massimiliano Romeo, ha chiesto una gestione più collegiale e più attenzione al nord. Si vince solo uniti, ha ripetuto Salvini, che poi ha lanciato le richieste per la finanziaria, quota 64, estensione della flat tax, 10.000 militari nelle strade, tutto da finanziare con una tassa sulle banche. Da Pontida con Alberto Gaidano è tutto, di nuovo a voi.
1: Andiamo a Milano per Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle, in diretta Vasco Pirri.
6: Sì, Vanessa, buongiorno. Si chiude tra poco alle 14 il voto degli iscritti 5 Stelle sui 20 punti con cui Giuseppe Conte si presenterà al tavolo del programma con PD e AVS. Ieri è stato netto: non diluirò il mandato che mi affidate. La frizione col PD è nota, ovvero lo stop all'invio di armi in Ucraina. Conte alle 15 chiude la convention di Nova, stamattina ha dialogato con un gruppo di giovani. Sentiamo.
7: Dobbiamo spendere meglio. Se vai nel riarmo, stai togliendo risorse alla sanità, all'istruzione, alla ricerca. Le risorse non ce le possiamo inventare.
6: Parole che arrivano dopo quelle ancora più forti di ieri, in cui diceva: non si costruisce la pace con le armi, il riarmo allontana la pace. Con Adriano Totaro da Milano, linea Roma.
1: E chiudiamo questa pagina politica con Roberto Vannacci, che è intervenuto a un evento organizzato da Gianni Alemanno ad Orvieto. Le nostre linee rosse non sono negoziabili, ha ribadito il leader di Futuro Nazionale. Su un'eventuale alleanza con il centrodestra, poi spiegato che se ne discuterà a ridosso del voto. Gli esteri, gli Stati Uniti diffondono un'allerta dopo l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi yemeniti in Arabia Saudita. C'è il rischio di una rapida escalation del conflitto, scrive il Dipartimento di Stato americano. Allora ci riferisce in diretta Livia Liberatore.
8: Secondo il comando militare iraniano, gli Stati Uniti si starebbero preparando a riprendere le operazioni contro di loro. La tensione nell'area sta crescendo. Oggi il Dipartimento di Stato americano ha lanciato un'allerta rivolta agli statunitensi che si trovano in Medio Oriente o che intendono andare nella regione. L'Iran e i gruppi che lo sostengono potrebbero prendere di mira strutture diplomatiche, imprese e cittadini statunitensi in tutto il mondo. Un segnale ulteriore di tensione arriva dal presidente Trump, che torna con un giorno di anticipo alla Casa Bianca dalla sua residenza in campagna. Dietro l'allarme il conflitto legato all'Iran e agli Houthi dello Yemen, che ieri hanno preso di mira per la prima volta la capitale saudita Riyadh, colpendo un deposito di petrolio vicino all'aeroporto.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, pioggia di droni di Mosca nel terzo e ultimo giorno delle elezioni presidenziali. La difesa russa sostiene di aver abbattuto oltre 1.000 droni di Kiev in tutto il paese e anche sopra la Crimea. Colpita anche una raffineria vicino alla capitale. Si registrano 2 vittime, un anziano e una donna. Anche l'Ucraina fa i conti con un nuovo massiccio lancio di droni anche sulla capitale, vittime una donna e 3 bambini. Torniamo in Italia, in provincia di Cuneo, un uomo ucciso uno dei ladri che stavano tentando di entrare nella sua casa.
0: Verso le 2 della scorsa notte, un 35enne italiano che dormiva da solo nella casa dei suoi genitori ha sentito dei forti rumori provenienti dal cortile, uno stabile in ristrutturazione in via Roma nel centro di Baldissero d'Alba. I ladri, 4, forse 5 persone, probabilmente puntavano ai materiali edili, ammassati lì in attesa dei lavori. Per allontanarli, l'uomo ha impugnato la sua pistola, detenuta per uso sportivo, e ha sparato una decina di volte in direzione delle sagome coperte dal buio. Almeno un proiettile ha raggiunto e ucciso uno dei malviventi, un 40enne originario dell'Europa dell'Est. I complici lo hanno lasciato a terra senza vita e sono scappati. Il 35enne ha allertato il 118 e i carabinieri di Bra, ma i sanitari non hanno potuto far nulla per rianimare la vittima. I militari del nucleo operativo di Cuneo lo stanno ancora interrogando. Come atto dovuto per consentire i rilievi, è indagato per omicidio dalla procura di Asti, competente in questa zona del cuneese. Da quanto emerso fin qui, avrebbe sparato nella piena oscurità data la scarsa illuminazione stradale, con un'arma che non avrebbe potuto portare al di fuori della casa in cui abita, che non era quella in cui si trovava. Simone Zazzera, GR1.
1: Chiudiamo con la musica. Oltre 20.000 persone a Berlino per il ritorno di Gianna Nannini a 38 anni dal suo epocale concerto dell'88. La rockstar si è esibita sullo stesso palco che ha visto passare più grandi artisti internazionali, dai Rolling Stones ai Depeche Mode. 2 ore di concerto in cui ha cantato i brani più celebri dei suoi 50 anni di carriera, con un nuovo album in arrivo, Gianna Gold, e il tour del 2027 che la porterà in 10 città dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-2025. Ci fermiamo qui, adesso Onda Verde, il meteo e poi ritorna allo sport.
9: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
10: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
9: Destinazione estate. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: house.fileni.it.
1: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

Il nuovo singolo di Malcolm Todd si chiama Hearing. Finisce così con un corretto. Sentite. 13:34 dagli Stati Uniti. Questa novità, Malcolm Todd, questo giovane artista, c'ha solo 23 anni, che arriva dagli Stati Uniti, da Los Angeles, è californiano. 13:34, Rai Isoradio. Allora, le notizie che arrivano dalla rete autostradale sono poche, ma ben condensate, e andiamo per aggiornamento. Traffico intenso sulla 23 Palmanova Tarvisio, a Ugovizza in direzione sud verso l'autostrada Torino-Trieste. C'è un incidente invece sulla 26, la Genova Voltri Garvellona Toce, tra Masone e il Bivio, con la stessa con la 10, con la tra 26 e A10, c'è il tamponamento tra due auto in direzione sud verso la Genova Voltri. Rimanendo in zona ligure, tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, quindi sulla A10, vengono segnalati 4 km di incolonnamenti, di code in direzione est verso Genova. Sono 6 invece tra Pontebba e Ugovizza sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione nord verso Tarvisio. 2 km infine, cioè oggi il genovese è particolarmente denso di situazioni, sulla 7, tra l'altro, come spesso accade, sulla 7 Milano Genova, tra Genova Bolzonete e Busalla ci sono code per lavori, qui 2 km in direzione nord verso Milano, mentre tra Spotorno e Finale Ligure, torniamo sulla 10, 3 km di code definite a tratti in direzione ovest verso Ventimiglia. E adesso vogliamo, c'è una canzone che insomma ci fa approfittare per dare un abbraccio al nostro amico, grande musicista, Roy Paci. L'artista e trombettista siciliano è stato ricoverato d'urgenza, proprio ieri ne ha dato notizia il suo profilo Facebook, Instagram, quindi il suo management, è stato ricoverato d'urgenza per seri problemi di salute e dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica. La comunicazione appunto è arrivata direttamente dal suo management, che ha annunciato l'inevitabile cancellazione dei concerti in programma a Longobardi Marina e poi sul palco del Couscous Fest di San Vito Lo Capo, dove avrebbe dovuto suonare proprio questa sera. La priorità assoluta ovviamente adesso è permettere a Roy Paci di curarsi e rimettersi in forma. Tutto il pubblico e gli organizzatori si stringono attorno al maestro, al grande trombettista, e anche noi gridiamo forza Roy, ti aspettiamo più carico che mai di energia con la tua grande tromba.

I grandi Depeche Mode, Just Can't Get Enough, alle 13.42 su Rai Radio. Ora c'è una cosa, carissimo Alessandro Adriani, che mi fa sorridere, è quando i nostri ascoltatori ci mandano alcuni messaggi dicendoci: ma perché parlate di tutte le file tranne che la mia? Tutti però, eh? E quindi insomma c'è la gelosia tra una fila e l'altra. Hai parlato della 1 e non hai parlato della 4, hai parlato della 5 e non hai parlato della A14. Eh sì, insomma, dipende da quando ci ascoltate, ovviamente. Ne parliamo di ogni. Allora, torniamo, andiamo proprio ai tratti non gestiti da autostrade. Dunque parliamo, carissima, come ti chiami? Cristina, parliamo della 4. A noi non risultano, come tu ci scrivi, 8 km di code sulla 4 Brescia-Padova. Si sono segnalate code in entrambe le direzioni, all'altezza di Peschiera c'è traffico intenso, non sono numeri di chilometri di coda, ma insomma stiamo a quello che tu ci racconti. Magari adesso avremo tra breve il dettaglio anche noi, attendiamo l'ufficialità. In direzione Brescia inoltre ci sono code a tratti anche tra Somma Campagna e Sirmione a causa di lavori. Situazione complessa questa mattina, quest'ora di pranzo, anche sulle tangenziali di Milano. Sulla 50 tangenziale ovest ci sono 5 km di coda in direzione della 8 Milano-Varese tra l'allacciamento con la A7 e Baggio-Cusago a causa di un incidente. Nello stesso tratto verso la 1 si registrano code a tratti per traffico intenso. Code anche sulla 52 tangenziale nord a tratti in entrambe le direzioni. Al sud sulla statale 379 Egnazia e delle Terme di Torre Canne, traffico rallentato per un incidente poco dopo Torre Canne in direzione di Fasano. In Sicilia sulla statale 115 sud occidentale Sicula rallentamenti in entrambe le direzioni tra Niscemi e la zona della stazione di Acate per una frana. Infine andiamo a Lazio, segnalazione sul grande raccordo anulare tra Tiburtina e la 24. Il tratto urbano riguarda un veicolo in fiamme, attenzione su tutte queste strade. Tra un poco torniamo anche con altre notizie, ma intanto che dite? Bossa nostra, bossa nova.

0: chi viaggia.
1: Back to me. You play back to me.

Rimmel, ecco, no, non è De Gregori, è Tiziano Ferro che insomma in questo caso ha fatto una cover a modo suo della canzone mitica di Francesco De Gregori, 13:55 su Raiso Radio, vi teniamo compagnia, vi teniamo aggiornati, cerchiamo di sollevarvi anche sul morale mentre state incolonnati sul traffico, quindi permetteteci ogni tanto un po' di ironia e leggerezza. Allora, torniamo sulla 10, Genova 20 miglia, ad oggi sono code di 4 km tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, siamo in direzione est verso il capoluogo Ligure, verso Genova. Poi sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Ponteba e Ugo Vizza, code per traffico congestionato, qui sono 6 km in direzione nord verso il Tarvisio. Ancora un incidente, lo segnaliamo, per un tamponamento tra due auto tra Masone e il Bivio con la 10, Genova 20 miglia. Queste le notizie in questo momento, tra poco altri aggiornamenti.

Neyo si chiama così, Beautiful Monster alle 14 in punto. Ancora buon pranzo, buona domenica a coloro che ci stanno ascoltando, a chi sta su strada, sono tanti in questo momento, a chi invece ci sta ascoltando da altre situazioni forse un po' rilassanti. Allora, ribadiamo quelli che sono i 8 chilometri sulla 4 tra Peschiera e Desenzano. Poi ancora dobbiamo segnalare altre notizie che arrivano proprio dai tratti non gestiti da Autostrade in questo pomeriggio, in questa ora di pranzo, insomma ricca di eventi. Come dicevamo, tra Lombardia e Veneto sono le principali criticità, code in entrambe le direzioni all'altezza di Peschiera sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso, in particolare ancora code tra Somma Campagna e Sirmione. Ci sono rallentamenti anche al sud sulla statale 379 poco dopo Canne in direzione di Fasano per un incidente, in Sicilia sulla statale 115 sud occidentale Sicula traffico rallentato nelle direzioni tra Niscemi e la stazione di Acate per una frana. Segnaliamo l'incidente ancora tra Masone, il bivio con A10 Genova Ventimiglia, siamo sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce per un tamponamento tra due auto e siamo in direzione sud verso la Genova Voltri. La coda più significativa su Autostrade è quella tra Pontebba, sui tratti gestiti direttamente da Autostrade, quella tra Pontebba e Ugovizza, siamo sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione nord verso il Tarvisio, poi 4 km sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure.

chi viaggia.

Che bella questa canzone, non la sentivamo da un po'. 1998, la fidanzata degli Articolo 31, con anche questo intermezzo, no? Avete sentito, di Natalino Otto che cantava Mamma mi ci vuole la fidanzata, molto sarcastica, una fidanzata che la faccio mettere la testa a posto. 14 e 16 minuti su Rai Isoradio, ben trovati, buona domenica. Allora andiamo subito sulla A22, di cui non abbiamo parlato fino a questo momento. Ci sono code tra Brennero e Vipiteno in carreggiata sud di 4 chilometri, dunque insomma portate pazienza se siete su quel tratto, quindi questo in direzione sud verso Modena. Andando invece nella direzione opposta, ovvero in direzione nord verso il Brennero, traffico rallentato, anche qui traffico intenso tra Rovereto Sud e Egna Ora in carreggiata nord. Traffico rallentato sulla 22 anche tra Bressanone e Brennero carreggiata nord. Queste le notizie, poi ci sono diverse altre notizie che arrivano dal Piemonte. Sulla 4 Torino Milano segnalato un incidente in direzione Milano prima di Borgodale. Sulla 21 Torino Brescia presenza di materiali dispersi in direzione della stessa Brescia prima di Felizzano. Code anche al traforo del Monte Bianco, piazzale lato italiano in direzione di Chamonix. In Alto Adige, sulla statale 38 dello Stelvio, code in entrambe le direzioni all'altezza di Lasa per un incidente. Torniamo alla 4 Brescia-Padova perché si registrano qui code, come abbiamo detto, in entrambe le direzioni all'altezza di Peschiera per traffico intenso in direzione di Brescia. Code a tratti anche tra Somma Campagna e Sirmione. E poi al sud, sud-occidentale Sicula, la statale 115, traffico rallentato in entrambe le direzioni tra Niscemi e la zona della stazione di Acate a causa di una frana. Andando ai tratti gestiti direttamente da Autostrade, ribadiamo quella che è la situazione più critica, traffico congestionato con 6 km di code tra Pontebba e Ugovizza e siamo in direzione nord verso il Tarvisio. Poi 4 km ancora sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Qui siamo in direzione est verso il capoluogo Ligure.

0: Lunch is ready!
1: Listo en la mesa!
2: Essen ist fertig!
3: A tavolo!
1: È pronto! In tavola!
4: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

Ci sono storie che si leggono sulle agenzie, sui giornali, capaci di spiazzare, regalandoci episodi surreali che diventano subito il racconto dei giorni. E in questi giorni, appunto, c'è sulle varie agenzie, sull'Ansa, DN Cronos, eccetera, una notizia che arriva da Belluno, dove un clochard di nome Hyder si è trasformato per un pomeriggio in un personalissimo Robin Hood. Infatti, cos'è accaduto? L'uomo è stato notato dai passanti e dai guidatori in transito proprio nella città di Belluno mentre estraeva manciate, udite udite, di banconote da 50 euro da una valigetta e le regalava con totale disinvoltura a chiunque incrociasse. Inizialmente molti hanno pensato a delle banconote facsimili, a un denaro falso, ma la segnalazione ha fatto scattare l'intervento delle forze degli ordini e dell'ordine. Gli agenti di polizia, della polizia di stato, hanno recuperato dunque ben 80 banconote autentiche da 50 euro per un valore complessivo di 4.000 euro. Portati in questura insieme alla valigetta, i soldi sono rimasti per giorni senza che nessuno si presentasse a reclamarne la proprietà e sporgesse denuncia di smarrimento. Praticamente cos'era accaduto? Che qualcuno l'aveva perso, aveva perso questa valigetta, il clochard ha ritrovato questa valigetta piena di soldi e insomma, anziché tenersene, in qualche modo soddisfare le sue esigenze, ha pensato di distribuire alla gente questi soldi per distribuire. Ecco, cioè, vedi, a volte quando i più poveri fanno cose che i più ricchi non sanno fare, i più poveri sono i più generosi di tutti. Non sono emersi legami con attività illecite, la somma è stata poi affidata al comune. Resta il mistero sull'origine di questo piccolo tesoro ritrovato dall'insolito e generoso benefattore che ha preferito appunto regalare la fortuna agli altri piuttosto che tenersela. La prova è che a volte la realtà supera di gran lunga la fantasia. Voi che avreste fatto, insomma, se aveste trovato una valigetta con banconote da 50 euro per un valore di, come abbiamo detto, 4.000 euro? Domanda 348 103 1010.

Rara. Ti ricorda questa canzone un pochino, quella, insomma, Tom's Diner si chiamava, no? Che andava negli anni 90. Tararirara. Sembra un po' questo genere qui. Peggy Goo con questa canzone che si chiama Woman, separato, Woman, quindi donna, ma è un gioco di parole praticamente per Peggy Goo, una delle canzoni più ascoltate in questo momento in tutte le radio del mondo. È molto molto divertente e interessante. Allora, sulla tangenziale, sulle tangenziali di Milano ci sono diverse criticità.

0: e sulla tangenziale ovest ci sono 5 km di coda verso la Milano Varese, verso la 8 tra l'allacciamento con la 7 Baggio Cusago per un incidente. Sulla 52, quindi la nord, code in direzione di Milano Meda tra Sesto San Giovanni Sud e la barriera di Sesto, e code a tratti anche tra la Monza Sant'Alessandro e la Milano Meda verso la tangenziale est. Poi anche qui traffico intenso tra Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro, quindi raccontateci se siete sulle tangenziali trafficate milanesi, se siete nei vari tratti, se siete sulla 4, se siete sulla A10 o la 26, dove anche qui ci sono diverse critiche situazioni. La 23 Palmanova Tarvisio, abbiamo detto, tra Ponteba e Ugovizza ci sono 5 km di code per traffico congestionato, quindi parrebbe solo e mero, passateci il termine tra virgolette, mero traffico congestionato, ovvero tante auto in direzione nord verso il Tarvisio. 348 103 10 10, parlando di soldi ritrovati e riconsegnati, arriva questo nostro ascoltatore.
1: Ciao Radio, allora io me li sarei tenuti, mm-hmm, perché qualche anno fa ho trovato 2000 euro in contanti per terra, li ho restituiti, dopo un po' ho trovato il proprietario dopo qualche ora, e in cambio quasi la colpa era mia perché li ho ritrovati per terra davanti a lui, praticamente. Se li era dimenticati, non so cosa.
0: Ti ha incolpato.
1: Perciò se trovassi una valigetta con 8.000 euro, faccio che questa volta me la tenga io e li vado a spendere in vacanze. Ciao.
0: Che forse è meglio. Ciao, grazie. A me, carissimo Alessandro, non mi è mai capitato di ritrovare né 2.000, ma manco neanche 20 euro, cioè neanche 2 euro. 5 centesimi, sì, spesso mi capita di trovarli.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Senti come picchia il BPM del nuovo singolo di Miley Cyrus, Bass Persuaders, alle 14.46 su Reso Radio, appena uscito. Questo venerdì sono usciti davvero tanti dischi, tante nuove canzoni, come sempre accade subito dopo l'estate. Allora, i nostri ascoltatori, insomma, su questa faccenda dei soldi ritrovati si dividono. C'è Silvano che è da Pordenone che ci scrive: buongiorno, come dicevano gli antichi romani, pecunia non olet, e ci dà la buona giornata, ragazzi. Insomma, onestà, come diceva qualcuno. Tra l'altro, questi sono giorni in cui escono tante notizie di questo tipo, e anche in questi giorni un'altra notizia che racconta una cosa accaduta ai primi d'aprile, uscita però in questi giorni. A Bologna due donne stavano camminando per strada quando si sono accorte di un mobile antico lasciato vicino ai cassonetti. Incuriosite, danno un'occhiata, cosa trovano? Un sacco con dentro banconote per un valore di, sparate così, 86.000 euro. Chiunque altro avrebbe vacillato. Ti vedo strano, Alessandro Adriani, all'altra parte. Cosa avresti fatto tu? E loro si sono dirette allo sportello Oggetti Smarriti del comune di Bologna per denunciare il clamoroso ritrovamento. Gli uffici comunali pensavano inizialmente a un pesce d'aprile, perché la riconsegna è avvenuta proprio il primo d'aprile, ma l'intervento dei carabinieri ha confermato l'autenticità delle banconote. Scattata così la trafila burocratica con la pubblicazione sull'albo pretorio, mesi dopo si è presentato il legittimo erede di quel mobile, del proprietario del mobile. Le parti sono giunte a un accordo da fare invidia a un giurista. Una fetta consistente, circa 33.000 euro, è andata alle due donne, e meno male, è stato generoso. E poi il resto ovviamente all'erede. Chi trova un amico trova un tesoro, ma Bologna, chi trova un cassonetto rottamato trova davvero un conto in banca. La domanda è semplice, insomma, cosa avremmo fatto noi in quel caso? Viaggi a oltranza, oppure saremmo stati onesti come le due brave signore bolognesi?

Luca Carboni, le ragazze alle 15 in punto in questa domenica, ora di pranzo, no, post prandiale, siamo già ormai alle 15, è ora del caffè, sì esatto, anzi piuttosto, adesso andiamo a prendere un caffettino, Francesco Ciaffardini, intanto però portiamo su strada i nostri ascoltatori perché ci sono alcune novità, c'è un incidente sulla tangenziale di Napoli, fuori grotta in uscita in entrambe le direzioni al chilometro 10 e 100, poi aggiornamenti riguardo il tratto della A1 tra il bivio con tra la variante di Valico e il Sasso Marconi Nord, siamo in direzione nord verso Bologna, qui traffico rallentato per tante auto, traffico congestionato tra il chilometro 199 900 e il 210. Sulla 23 Palmanova Tarvisio ci sono 4 km di coda, 4 km anche qui per traffico congestionato in direzione nord verso il Tarvisio tra Ponteba e Ugovizza. Risolto l'incidente sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce tra Massone e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia. Rimangono alcune code negli stessi tratti, sono 4 i chilometri nel caso specifico della A10. Sulla 14 anche qui traffico rallentato per incidente tra Poggio Imperiale e Termoli, c'era stato un incidente tra Termoli e Vasto Sud in direzione nord verso Pescara con un tamponamento tra due auto ed un camion. Sulla 1, torniamo sulla 1 perché tra Fidenza e Fiorenzuola segnaliamo materiali dispersi in direzione nord verso Milano che stanno creando 5 km di coda in questo momento e dunque attenzione se vi ritrovate insomma in quel tratto di strada, ci sono dei materiali non meglio specificati appunto per strada. Poi sul traforo del Monte Bianco al piazzale Italiano segnaliamo una coda abbastanza ridotta un tempo d'attesa abbastanza ridotta di 15 minuti se volete andare, state andando in direzione nord verso Chamonix. Poi ancora infine sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure segnaliamo 3 km di code a tratti in direzione ovest verso Ventimiglia. Il Gold Internazionale come ogni apertura di ora arrivano gli ABBA.

15:10 in diretta su Rai Su Radio, dopo la musica dell'inizio ora, insomma, Yugel, Moving to the Sun, Ultra da te, featuring una novità su Rai Iso Radio. Torniamo su strada perché sono davvero tante le situazioni in questo prosprandiale domenicale. Allora, tanta gente su strada, tanti anche prima, carissimo Francesco Ciaffa Ciaffardini, ti piace Ciaffa Ciaffardini? Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di mandarci le foto del loro pranzo domenicale, ne sono arrivate di ogni, come si dice, la pasta al forno dalla Sicilia, quella con gli anelletti siciliani, i ravioli, la pasta asciutta normale, i bei, ecco, adesso dico un termine che non è molto italiano, ma brociolone. Sai cos'è il brociolone? È un rotolone di carne con dentro tutti formaggio, salame, pangrattato, c'è di tutto, e si chiama brociolone perché è fatto col brasato, e quindi viene una sorta di cosa così. E quindi in questo post prandiale, dove dopo quindi l'autopranzo domenicale dei nostri ascoltatori, arrivano anche fotografie di caffè e dolcini. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza, come abbiamo detto, ci sono 3 km di coda per traffico congestionato in direzione nord verso il Tarvisio. Arriva un'altra notifica di incidente a Inoi, sulla tangenziale di Napoli a Fuori Grotta, in uscita in entrambe le direzioni. Siamo al chilometro 10 e 100. La situazione più critica è quella tra Fidenza e Fiorenzuola, sulla 1 in direzione nord verso Napoli ci sono 5 km di code.

Il nuovo singolo di Mr. Robin Williams qui insieme a Miss Monique si chiama Beauty in Us, alle 15:20 minuti su Rai Radio. Allora, ieri 19 di settembre c'è stato un compleanno importante per uno degli stadi più importanti italiani e forse d'Europa, San Siro, il celebre stadio San Siro. Ieri ha compiuto 100 anni. Il 19 settembre 1926 si giocava la prima storica partita nel quartiere milanese di San Siro, e quindi la scala del calcio compie un secolo di sfide leggendarie raccontate da campioni come il compianto Sandro Mazzola, che ci ha lasciato proprio qualche giorno fa, e in questi luoghi lo stesso Mazzola ha celebrato la propria storia, ha costruito la propria storia, ha mosso i primi passi e i successi da calciatore. Pochi sanno che le maestranze dello stadio gestiscono un labirinto di sotterranei. Tra l'altro c'è un bel articolo oggi sul sito Il Post, e varchi all'interno di San Siro protetti da un favoloso mazzo da ben 1000 chiavi diverse. Se andate sul sito post.it c'è un articolo con tanto di fotografie che fanno vedere insomma gli interni più nascosti all'interno dello stadio di San Siro, l'architettura degli spogliatoi, ambienti studiati per coccolare, come dire, i padroni di casa, i calciatori, ma non solo. E poi negli ultimi anni si è parlato, tra l'altro, insomma, nel festeggiare questo secolo dello stadio San Siro, si è parlato a lungo del rischio di demolizione, lo sapete, no? Si doveva praticamente demolire un anello dello stadio. Ebbene, pare che questo scenario ad oggi è cambiato. I vincoli di tutela storico-culturale hanno blindato le strutture simbolo, come le celebri rampe e il secondo anello. E quindi l'Inter e il Milan puntano adesso all'acquisto dell'area per una profonda rifunzionalizzazione dello stadio San Siro, che saprà unire la modernità alla salvaguardia di quello che potrebbe essere definito tranquillamente un monumento nazionale. Dunque, buon compleanno, buoni 100 anni allo stadio di San Siro, adesso Dito nella Piaga.

In questa canzone del 1981 di Mr. Rod Stewart, che si chiama Young Turks, Giovani Turchi, c'è una curiosità, perché in questo brano praticamente non viene mai detto il titolo della canzone. Giovani Turchi, Young Turks, non viene mai pronunciato. Il ritornello canta Young Hearts Be Free Tonight, però Rod Stewart pare che scelse proprio Young Turks come titolo perché in inglese è uno slang per indicare i giovani ribelli che scappano dalle regole. Tra l'altro il videoclip entrò nella storia per essere stato il primo in assoluto in MTV, su MTV, a mostrare dei ballerini di breakdance. Parliamo proprio dei primissimi anni 80, 1981. Allora andiamo su tratti non gestiti da autostrade. In Lombardia, in principal modo, come dire, ci sono diverse code e traffico intenso attorno al capoluogo lombardo. Sulla 52 tangenziale nord di Milano, code e tratti per traffico intenso in direzione A8 a 50 Rotra, Monza, Sant'Alessandro e la Milano Meda. In direzione opposta verso la tangenziale S, traffico intenso tra Lecco, Monza e Monza Sant'Alessandro. Poi ancora sulla 50 tangenziale ovest, code a tratti verso la A8 Milano Varese, tra l'allacciamento con la A7 e la Vigevanese Lorenteggio. Andiamo sulla 4, da Brescia Padova, anche qui code a Peschiera in entrambe le direzioni per traffico intenso verso Brescia, code a tratti anche tra Somma Campagna e Sirmione per lavori. Nel resto del nord, sulla statale 33 del Sempione, traffico rallentato in entrambe le direzioni per lavori prima di Vergiate. Per Roma resta in archivio la segnalazione del grande raccordo anulare per un veicolo in fiamme tra la Tiburtina e la 24. L'ultimo aggiornamento disponibile però non ci dà ulteriori notizie, quindi ancora sulla statale 115, andiamo in Sicilia questa volta, la sud-occidentale Sicula, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Niscemi e la zona della stazione di Acate a causa di una frana sulla statale 407. Infine andiamo sulla Basentana, traffico rallentato per lavori tra Borgo Macchia e la zona di Bernalda, sempre nelle due direzioni. Sulla rete gestita direttamente da Autostrade per l'Italia, la situazione più critica rimane quella sulla 10, con code di 4 km tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione est verso Genova, e l'aggiornamento scende a 1 km la coda sulla 4 Torino-Trieste tra il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est, direzione ovest verso Milano.

0: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
1: tutti per Eurocash.
2: Che fine ha fatto la moto?
3: Te ne pentirai, Casati.
4: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

New Tastes Like Summer, tu sai, di estate, che è un po' la parafrasi di Gino Paoli, con sapore di sale, sapore di pelle, sapore di sale che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Allora, sulla 4 Brescia-Padova c'è una notizia, perché aumentano a 8 km tra Somma Campagna e Sirmione, siamo in direzione di Brescia per lavori, code allo svincolo di Peschiera, code allo svincolo di Peschiera in entrambe le direzioni sulla 52, poi la tangenziale nord di Milano c'è un chilometro di coda tra Sesto San Giovanni Sud e la barriera della stessa Sesto San Giovanni. Allora, c'è una notizia che ha fatto un po' sorridere, insomma, in questa prima settimana in cui tutte le scuole sono iniziate, ci sono idee capaci di accorciare in qualche modo le distanze tra le cattedre e i banchi di scuola, dimostrando che in qualche modo la grande cultura, la letteratura può parlare anche la stessa lingua dei ragazzi. Ci aveva provato negli anni 90, se non sbaglio, Fiorello, quando musicò San Martino di Carducci, La nebbia irti colli pioviginando sale. Non so se i più attempati come me si ricorderanno sicuramente questa versione, come che fece un po' il giro anche delle radio. Ed è la storia invece nuovissima, che arriva da un prof che si trova al liceo San Sepolcro tra Umbria e Toscana. Si chiama Andrea Franceschetti, 52 anni, docente di lettere al liceo San Sepolcro, ma noto tra Umbria e Toscana come DJ Prof. Ebbene, per suonare la carica al rientro in classe, il docente ha inciso una traccia trap intitolata 200-900, pensata per accompagnare l'inizio dell'anno scolastico. Un viaggio musicale, sarei curiosissimo di sentirla, speriamo che in qualche modo venga diffusa, un viaggio musicale travolgente che in 3 minuti attraversa 8 secoli di poesia italiana. Parte da San Francesco e dai siciliani con Giacomo D'Alentini, per poi toccare Cecco Angiolieri, Ariosto, Foscolo e Quasimodo. Le sue rime sono un concentrato di autoironia. Si fosse fuoco, vento, acqua oppure Dio, ma solo un prof in panda sono io, nel mezzo del cammin di vita mia un giorno venne a me malinconia. Questo è, insomma, un virgolettato che ci dice l'ANSA, un'operazione brillante che non impoverisce i contenuti ma rinnova il linguaggio per arrivare dritta al cuore dei giovani. Comunque, diciamoci, il DJ Prof si inserisce, come dicevamo, in una nobile tradizione tutta italiana. Sono tanti, a parte Fiorello, gli artisti che hanno provato a musicare per fare per rendere in qualche modo più digeribili le poesie e la letteratura, la dimostrazione che la musica salva sempre le interrogazioni. Io quando uscì Carducci con San Martino, quella poesia non l'ho mai più dimenticata, La nebbia irti

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E alle 16 in punto, Roma Infomobilità dunque, ci colleghiamo con Paolo Petrucci, buon pomeriggio e buona domenica.
2: Buon pomeriggio a voi, sì, allora il traffico è scorrevole in città, alcuni rallentamenti in via Nomentana per un incidente all'altezza con viale Gorizia. Sono terminati i lavori in viale Ippocrate, nell'area, nella zona di piazza Bologna, e la viabilità è tornata regolare, tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

Incredibile, incredibile al Benito Stirpe di Frosinone, terminato il primo tempo tra Frosinone e Como con il Frosinone in vantaggio per 2-0, molte occasioni da rete, il risultato si sblocca al 14esimo in gol Calò, Como più volte pericoloso, fermato dal palo e dalle parate di Palmisani al 48esimo e appunto del primo tempo in contropiede, il raddoppio firmato da Xever Naze, due assist di Schmid, quindi il Como insomma che va bene in classifica, la sorpresa insomma dello scorso anno, adesso sta in questo momento nella classifica provvisoria a 10 punti mentre sono appaiate in testa alla classifica di Serie A Roma, Inter e Lazio a 13 punti, subito sotto il Cagliari, Frosinone e Como che stanno giocando in questo momento ovviamente vincendo il Como sta a 10 punti e raggiunge il Frosinone sta a 10 punti e raggiunge il Como a 10, vedremo come si svilupperà il secondo tempo, comunque classifica molto interessante, campionato che sembra si preannuncia molto interessante, quello della Serie A con insomma tutte squadre diverse dal solito che insomma si appaiono e cercheranno magari di vincere il campionato, a parte l'Inter insomma, ovviamente Roma e Lazio al primo posto e Cagliari che sta lì 16:10, novità anche su strada perché sulla 4 c'è un incidente a Seriate in uscita da Milano al chilometro 179 e 100, si tratta di un'auto e c'è l'uscita chiusa in questo momento per incidente proprio a Seriate, incidente anche sulla variante di Valico tra il bivio con la 1 e Badia in direzione sud verso il capoluogo toscano, si tratta di un tamponamento tra due auto tra il chilometro 74 e il chilometro 114, 3 chilometri sulla 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord verso Milano e appunto parlavamo di Como, sulla Lainate, Lainate Como Chiasso siamo sulla 9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per attraversamento dogana verso la Svizzera e dunque queste le ultime notizie che arrivano da Autostrade per l'Italia, ancora musica arriva, la novità, la nuova di Olivia Dean, si chiama Baby Steps, non la sento, ci sta in sotto? Sì, ci sta, eccola qui, 16:11, questa è Rai Radio, Olivia Dean.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: L'ultimo anno di scuola.
2: Ciao Fede.
1: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
5: Rai su Radio.

Un duetto speciale, una nuova canzone di Annalisa insieme a Madame, due voci nuove, belle, di donne che si uniscono a questa canzone che si chiama Amica, nuova uscita proprio venerdì 18 settembre alle 16:26 su Raiso Radio. Allora, torniamo su strada per gli ultimi aggiornamenti, andando sulla 10 dove c'è la situazione sicuramente più critica in quanto code, 5 km tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, siamo in direzione est verso Genova. Poi ancora sulla 1 segnaliamo traffico intenso tra Parma e Fiorenzuola con un tempo di percorrenza di 35 minuti in direzione nord verso Milano. Traffico intenso in diversi tratti della A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione nord verso Bologna, anche tra Calenzano e la variante di Valico stessa sempre verso il capoluogo emiliano romagnolo. Poi segnaliamo anche sulla variante di Valico un incidente tra la stessa variante di Valico in bivio con la 1 e Badia in direzione sud verso Firenze, c'è un tamponamento tra due auto in questo tratto. Sulla 4 segnaliamo traffico congestionato con un chilometro di coda tra il bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e la stessa Milano est in direzione ovest verso il capoluogo lombardo, incidenti anche a Seriate sulla A4 dove c'è l'uscita chiusa per questo incidente. L'uscita consigliata è quella di Bergamo, è un'auto quella coinvolta nell'incidente. 3 km di coda anche sulla 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord verso Milano, sono code per lavori, così come sulla 10 tra Spotorno e Finale Ligure. Queste le ultime notizie dalla musica italiana, nuova, un gold internazionale con la grandissima Blondie.

Immaginate di vedere una barca alla deriva in mare, salire a bordo per controllare e trovarvi circondati da oltre 50 gatti. È la storia incredibile che sto leggendo adesso sulle agenzie, successa qualche giorno fa, a fine agosto, negli Stati Uniti, a Tacoma, nello stato di Washington. È accaduto che la polizia marittima è intervenuta su segnalazione di alcuni residenti che vedevano un'imbarcazione galleggiare senza guida. Ma quando gli agenti sono saliti a bordo, anziché il capitano, hanno trovato una vera e propria colonia felina. Chissà come erano finiti lì sopra, più di 50 gatti nascosti tra corridoi e cabine. La cosa più misteriosa: gli animali erano idratati e in buone condizioni, quindi evidentemente c'era qualche soccorritore nascosto che ogni tanto andava lì, dava da mangiare, da bere, insomma, e tutto quanto li accudiva. Dunque, il che fa pensare appunto questo Batman, questo supereroe che andava lì a tenere

Carli buoni. Insomma, notizie che accadono nel mondo, buone notizie in questo caso, al netto di tutto quello che ai noi ci accade quotidianamente, di cui veniamo circondati dalle notizie che arrivano dall'Italia, dall'estero, cronaca, eccetera, eccetera, e purtroppo le tante guerre. C'è una notizia di un incidente che arriva in questo momento, a proposito di brutte notizie, ne facciamo di infomobilità, tra Melegnano e il Bivio con la tangenziale ovest verso Milano. C'è un incidente che vede coinvolte 4 auto in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Siamo al chilometro 6 della A1. Non ci sono ripercussioni in questo momento, ma immaginiamo arriveranno, sulle code e sul traffico congestionato. Siamo nel tratto tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Segnaliamo, lo ribadiamo, sulla 4 in seguito a un incidente a Seriate in uscita da Milano, anche qui una conseguenza che vede l'uscita chiusa per incidente e quindi viene consigliata quella di Bergamo. L'incidente, ecco, proprio in questo momento arriva la notizia, quindi breaking news per così dire, è stata riaperta l'uscita di Seriate e insomma l'incidente è stato in qualche modo risolto, quest'auto incidentata a chilometro 179 e 100. Notizie in tempo reale qui su Rai Sua Radio. Sulla 10 continuiamo a raccontare quelle che sono i 5 chilometri tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione est verso Genova, i 3 chilometri sulla A10 sempre tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, e infine i 3 chilometri sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso nord, verso Milano.

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Quando sento cantare Achille Lauro mi viene l'accento romanesco, la città degli angeli a 16:50 su Reso Radio. Siamo quasi al termine delle nostre 4 ore insieme in questa domenica. Tra un po' stiamo aspettando che arrivi il nostro Roberto Fragomeno, che sarà con voi, vi darà compagnia fino alle 20:30-21, insomma, di questa domenica 20 settembre. Allora, sui tratti non gestiti da autostrade ci sono parecchie situazioni critiche, perché si allungano a 10 i chilometri di coda sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia per lavori. E questo è il dettaglio che ci viene dato dal CIS. Code anche allo svincolo di Peschiera in entrambe le direzioni. Poi sulla statale 38 dello Stelvio, code a tratti tra Lasa e Silandro verso Merano. Andiamo a una delle situazioni più critiche, che sono tutte attorno Milano. Sulla 50 tangenziale ovest, due situazioni: code per 2 chilometri tra Lorenteggio e Settimo Milanese in direzione A8 per un incidente nello stesso tratto. Poi più a monte fino a Trezzano, code a tratti per traffico intenso. Sulla 7 Milano-Genova, 1 chilometro tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest, sempre verso il capoluogo lombardo. Rallentamenti anche sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per un incidente 2,5 chilometri dopo Briosco in direzione di Monza. Rallentamenti anche sulla raccordo Siena-Firenze, 500 metri prima dello svincolo Firenze-Certosa in direzione del capoluogo toscano, qui per un incidente. A Roma, traffico rallentato sull'Ardeatina all'altezza di Via degli Astrini, siamo in direzione del centro per un incidente. E restando in ambito romano, andiamo anche sul grande raccordo anulare, perché c'è una riduzione di carreggiata da questa mattina intorno a mezzogiorno dovuta a un veicolo in fiamme. Ancora è così tra la Tiburtina e la 24, e dunque insomma attendiamo delucidazioni se la situazione è migliorata o meno. Ancora andiamo su autostrade, sui tratti aggiornati su Autostrade per l'Italia. Rimangono 5 chilometri sulla A10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, siamo in direzione est verso Genova. 3 chilometri tra Spotorno e Finale Ligure, anche qui sulla A10 in direzione ovest verso Ventimiglia. Poi 3 chilometri sulla 7 Milano-Genova, quindi tra Genova Bolzanete e Busalle in direzione nord verso Milano. In questo caso si tratta di code per lavori. Arriva Michael Jackson, e noi intanto vi salutiamo perché insomma siamo giunti al termine. Ringraziamo Francesco e Ciaffa Ciaffardini, tra un po' Roberto Fragomeno, da Simone Mercurio è tutto. Arriva Smooth Criminal, ciao.

0: Felino, 17 in punto, salutiamo Simone Mercurio che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, ci ha informato in questo pomeriggio di fine estate. L'estate sta finendo e un anno se ne va, come cantavano i Righiera. Beh, ci sarà il 23 ottobre la fine dell'estate, l'inizio dell'autunno, ufficialmente quest'anno no, sto informando Simone.
1: No, che... pensavo il concerto dei Righiera, parlassi di quello.
0: Ma, magari, no, quello non lo so, però l'ho visto uno anni fa, è stato molto divertente. Questo duo,
2: vamos alla playa,
0: anche tante altre cose, ma l'estate sta finendo, è proprio il brano di questi giorni, anzi tra poco magari vediamo di ascoltarlo.
1: Ci sei tu e mi viene di parlare di calcio, perché vedo che insomma ho visto la classifica di Serie A, Roma, Lazio e Inter appaiate in testa.
0: Qual è l'intrusa?
1: Per te la Roma, no, mi immagino. Per me... Poi c'è il Cagliari secondo, eh.
0: Il Cagliari secondo e anche il Frosinone che ha battuto il Como 2-0.
1: Serie B, capolista?
0: Palermo. Beh, chissà, Simone,
1: Di Pippo Inzaghi.
0: Per quale squadra tifa? Di Pippo Inzaghi, che è un grandissimo allenatore, che deve essere più valutato, porterà il Palermo, credo, in Serie A. E poi vediamo, fa gli scontri.
1: Non si dicono queste trucche, come dicevano altri.
0: La mia è una così, una elaborazione calcistica. Comunque, un saluto a tutti i tifosi che sono al nostro ascolto di qualunque squadra. Tra poco l'informazione andrà leggermente in ritardo, le notizie del GR1. Tra poco rivedremo tutta la situazione viabilità. Ovviamente uno sguardo alla 1, code a tratti tra Parma e Fiorenzuola verso Milano. 40 minuti il tempo di attraversamento, 5 km in A10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova, 3 km tra Spotorno e Finale Ligure, direzione Ventimiglia, ora linea alla regia.

0: Belong to the City, You Belong to the Night, Glenn Frey, The Eagles, questo brano che ci ha portato alle 17.08 minuti, in attesa di collegarci con il giornale radio, come si diceva una volta, ricordate quegli annunci, siamo in attesa di collegarci, ecco anche noi siamo in attesa di collegarci, nel frattempo però abbiamo le notizie sulla viabilità, sulla tangenziale est di Milano tra la 4 e Agrate Brianza verso Licco, abbiamo un chilometro di coda sulla 6 Torino-Savona, tra la barriera di Torino e la tangenziale sud di Torino, verso Torino 2 km di coda, a 5 raccordo a 4 tra Albiano e la 4 verso la Torino-Trieste, code a tratti per lavori in corso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, Verano-Brianza verso la Svizzera, rallentamenti per incidente. Sul raccordo Siena-Firenze, Firenze-Certosa, bivio per la 1 verso Firenze, anche qui rallentamenti per incidente. A Milano sulla tangenziale ovest tra la nuova Vigevanese e Settimo Milanese verso la 8 abbiamo 2 km di coda per incidente. Attenzione sulla 4 Brescia-Padova tra Summa Campagna e Sirmione verso Brescia, abbiamo circa 10 km di coda per lavori, ci state scrivendo in molti da questo tratto, dobbiamo purtroppo confermare questa lunga coda sulla 4 Brescia-Padova, 10 km tra Summa Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Incidente sulla diramazione Struppiana Santia della... Ecco GR1 dopo le notizie.
1: GR1.
2: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli, giornata di appuntamenti politici, anticipazione della campagna elettorale che verrà. Partiamo dalla festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, chiusa dalla Premier Giorgia Meloni, la nostra inviata.
3: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: L'annuncio entusiasma la platea di Gioventù Nazionale che si scalda anche quando Giorgia Meloni attacca le opposizioni. A Elish Line, non hai argomenti per criticarci, te li offro io. E contro Giuseppe Conte, ti sei pagato la campagna elettorale col super bonus. E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento vedremo in opera forze che non voglio. Un'Italia forte, afferma la Premier al riferimento che sembra indirizzato alle influenze russe sul futuro nazionale di Vannacci. A margine il commento sull'uscita di Tajani, criticato per aver detto che le donne meno belle sono più affidabili. Non bisogna ingigantire, dice Meloni, quanto alla prof accoltellata a Roma, lo studente congolese ha fatto una grandissima cosa, riconosce la Premier. Con Federico Foroni, Federica Ionta, GR1.
2: La replica della segretaria Dem non si è fatta attendere, la Premier ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, ha dichiarato Elish Line. Intanto da Pontida Matteo Salvini annuncia a ottobre un congresso straordinario della Lega, mentre a Milano Giuseppe Conte chiude la kermesse del Movimento Nova Linea. All'inviato Vasco Pirri.
5: Chiamiamo questo progetto Alleanza per la Costituzione e vinciamo le elezioni. Ora tocca a noi, così Giuseppe Conte ringrazia la sua comunità per il voto sul programma che porterà al tavolo del campo largo, tra cui il no alle armi all'Ucraina con il 92% dei consensi. Poi l'attacco al centrodestra. Vogliono il premierato per avere pieni poteri, sono complici del genocidio israeliano, hanno promesso di tutto. E sul bollo l'attacco frontale a Giorgia Meloni.
6: Chi non ama l'Italia a Palazzo Chigi, l'eliminazione del bollo auto per le utilitarie. Ancora oggi non sappiamo come verrà finanziato.
7: Al governo che abbiamo, che la propone senza coperture, cettina la qualunque.
5: Nessuna ambizione personale, sottolinea l'ex premier, il campo radicalmente progressista cambierà l'Italia perché il mondo è sull'orlo del precipizio. Le priorità 5 Stelle, anche se Nova è senza simboli di partito, no al riarmo, no accordi con Israele, sì al reato d'abuso d'ufficio e infine l'Ucraina, nessun legame con l'aggressore Putin, ma non mi chiedete di andare al governo e proseguire la politica di Giorgia Meloni e il percorso di guerra. Vogliamo i negoziati e la pace. Con Adriano Totaro da Milano, linea Roma.
2: Resta alta la tensione in Medio Oriente. Trump a Fox News afferma di essere in procinto di decisioni molto importanti sull'Iran, che dice potrebbe saltare in aria e per questo sarebbe meglio per Teheran comportarsi bene, e si dice aperto a vedere il presidente iraniano dopo l'attacco degli Houthi yemeniti vicino a Riyadh. Washington ha diffuso un'allerta ai cittadini americani della regione e il presidente è rientrato da Camp David. In Russia, terzo giorno e ultimo delle elezioni per il rinnovo della Duma, affluenza superiore al 50%, fa sapere la commissione elettorale, che denuncia inoltre oltre 1000 attacchi informatici alle infrastrutture legate al voto. La notte scorsa pioggia di droni di Kiev nella regione di Mosca, 2 i morti, 4 vittime in Ucraina negli attacchi russi. È indagato a piede libero per omicidio il 35enne che nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato uccidendo uno dei ladri sorpresi a rubare nella sua casa.
1: A svegliarlo nel cuore della notte sono stati rumori provenienti dal cortile della cascina che stava ristrutturando. Nel buio ha notato 4, forse 5 persone. Probabilmente i ladri stavano cercando di portare via i materiali edili accatastati lì in attesa dei lavori. Per allontanarli, Roberto Mollo, 35 anni, ha impugnato la sua pistola e ha aperto il fuoco verso le sagome in movimento. Una decina di colpi sparati nel buio, vista la scarsa illuminazione. Almeno uno di questi ha raggiunto uno dei malviventi, uccidendolo. Si tratta di un 36enne di origini albanesi con diversi precedenti per furto. I suoi complici l'hanno abbandonato a terra e sono scappati, mentre Mollo ha chiamato il 118 e i carabinieri, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Gli inquirenti hanno accertato che la pistola era regolarmente denunciata, ma l'uomo non avrebbe potuto portarla fuori dalla sua casa di residenza, che non è quella in cui si trovava. Ora si dice scioccato per quanto avvenuto. A lui la solidarietà dei vicini. Uno di loro, proprio questa mattina, si è ritrovato la casa svaligiata dai ladri. Ma secondo chi indaga si tratterebbe di altri malviventi rispetto ai complici della vittima, fuggiti a piedi e tuttora ricercati. Simone Zazzera, GR1.
2: All'asta domani a Parigi quasi 300 oggetti appartenuti a Brigitte Bardot, disegni, ritratti, mobili, strumenti musicali e ricordi della vita privata dell'attrice morta lo scorso anno a Saint-Tropez. All'asta, organizzata dalla Fondazione Bardot per raccogliere fondi a favore degli animali, è duramente criticata dal marito dell'attrice, che dice vergognoso che si vendano i suoi oggetti privati. Ed è tutto per questa edizione, ora c'è il meteo, poi linea a Domenica Sport.
8: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Elisa, 17:19 minuti, attenzione sulla 4 Brescia-Padova per urgenti lavori, ci sono circa 10 chilometri di coda tra Summa Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Tra poco torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
2: Ci sono anche altri numeri importanti?
3: Complessivamente, i casi di questa 11ª edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20% e le emissioni di CO2 del 27%.
2: Per info, conai.org.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Rai Isoradio.

0: Pino Daniele, questa è tutta un'altra storia qui su Isoradio. Torniamo alla situazione in A4, vi ricordo i 10 km di coda tra Somma Campagna e Sirmione, direzione Brescia, questo per lavori in corso. Ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli aggiornamenti, tempi di percorrenza. Buona serata.
1: Una buona serata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è sostenuta sulla rete, in particolare in direzione dei grandi centri urbani. Vediamo la situazione, partiamo dalla Liguria. Sulla 7 Serravalle Genova, tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, segnaliamo 3 km di coda per lavori in galleria. Con il traffico che defluisce su una corsia, in alternativa consigliamo di percorrere la A26 dei trafori. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove il traffico è intenso con code a tratti tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Il tempo di percorrenza è di 20 minuti. Tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, dove servono 45 minuti, e più avanti nella stessa direzione tra il bivio con la A58, tangenziale est esterna di Milano, e quello con la tangenziale ovest, con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia invece c'è un chilometro di coda alla barriera di Milano Est in direzione di Milano, e ci sono anche code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in entrambe le direzioni. Sulla 9 Leinate Chiasso, code le registriamo alla dogana di Brogeda per quanti viaggiano verso la Svizzera, mentre sulla A14 Adriatica in direzione di Bologna, tra Cesena Nord e Forlì ci sono 2 km di coda per il tamponamento tra due autovetture. Si transita su due corsie, mentre per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro, con tempo di percorrenza di 35 minuti. Queste al momento sono le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio.

LP Don't Stop, il titolo del suo nuovo singolo, alle 17:32 minuti. Dopo l'informazione sulla viabilità, torniamo, perché l'informazione sulla viabilità su Isoradio è a getto continuo, non si ferma mai, siamo continuamente qui ad aggiornare le notizie. Infatti in A14 la coda aumenta 3 km dopo un incidente, siamo al chilometro 84.500 tra Cesena Nord e Forlì, direzione nord Bologna. Questo è un tratto interessato da traffico intenso, è venuto un incidente, ci sono 3 km e poi ci sono code per traffico tra Faenza e Castel San Pietro, sempre in direzione nord, con tempo di percorrenza di circa 35 minuti. In A1 a Modena Nord, in uscita code, attenzione, tra Parma e la 15, direzione nord Milano, 5 km di coda, anche qui incidente, siamo al chilometro 103 e 500 della 1 in carreggiata nord. Poi proseguendo tra Parma e Fiorenzuola verso nord Milano, code per traffico, qui tempo di percorrenza intorno ai 50 minuti. Sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova 5 km, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia 3 km di coda. Sulla 4 alla barriera di Trieste Lisert Monfalconesta verso Trieste, code per traffico intenso. Sulla Brescia Padova tra Summa Campagna e Sirmione verso Brescia abbiamo 10 km di coda per urgenti lavori.

0: Rai Isoradio, per chi viaggia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

17:45 minuti con Bruno Mars. Questo brano, siamo arrivati a questo punto del nostro viaggio in questa domenica 20 settembre del 2026. Torniamo subito in autostrada, siamo in A1 tra Parma e la 15 verso nord Milano, 5 km di coda per incidente anche più a sud, sempre in A1 tra Valsamoggio e Modena Sud e direzione nord Milano. Qui siamo all'altezza del chilometro 182, mentre in A14 4 km di coda per incidente tra Cesena Nord e Forlì, direzione nord Bologna. Consigliamo di uscire a Cesena Nord, viaggiare sulla statale 9, la via Emilia, e rientrare a Forlì. Questo è il percorso alternativo. Mentre abbiamo traffico di rientro in A14 tra Faenza e Castel San Pietro in direzione nord Bologna. Traffico anche sulla 24 tra Vicovaro Mandela e Tivoli verso Roma, code sul tratto urbano verso la tangenziale est. Mentre tornando in A1 segnaliamo un incidente tra Incisa e Firenze Sud in direzione nord Firenze. Siamo all'altezza del chilometro 315. Altre notizie ci portano in A1 tra Parma e Fiorenzuola verso nord Milano, code a tratti, il tempo di percorrenza è di 50 minuti.

Sono le 17:53 minuti, buona domenica sera a tutti, buon viaggio in diretta dagli studi di Saxo Rubra della RAI, c'è Eddie Cotta in console, Roberto Fracomeno insieme. Nelle prossime ore andiamo a Milano, andiamo in tangenziale sulla ovest tra la 7 e la vecchia Vigevanese verso la 8, 2 km di coda per incidente, sempre sulla ovest di Milano tra la vecchia Vigevanese e Settimo Milanese, sempre direzione 8, abbiamo code a tratti per traffico intenso. Traffico intenso anche sulla est tra Gobba Treviglio e la 1 in direzione della 1. Sulla statale 49 della Pusteria tra Vandoglis di Sopra e Chienes verso San Candido, code a tratti, anche qui c'è traffico intenso. Sulla Venezia Trieste, sulla 4 la barriera di Trieste Risert Monfalcone Est verso Trieste, code per traffico. Sulla 5 raccordo a 4 tra Albiano e la 4 verso la Torino Trieste, code traffico ma anche lavori in corso. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Verano Brianza verso la Svizzera, abbiamo rallentamenti per un incidente. Sulla Brescia Padova non cambia la situazione, per urgenti lavori tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia ci sono code per circa 10 km in questo momento, code anche a Peschiera in uscita in entrambe le direzioni. Queste sono un po' le ultime notizie, eccone un'altra appena arrivata. Sulla 13 raccordo Porto Garibaldi a Comacchio verso Porto Garibaldi il traffico è bloccato in questo momento a causa di un incidente. Allora, tra poco cediamo la linea a Fabrizio Casinelli, i primi 10 di questa settimana, la classifica del Radio Corriere TV.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Ci siamo pronti con la classifica del top 20 della Radio Corriere TV. Oggi andremo a scoprire le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 1. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV. Online ogni lunedì a partire dalle ore 12. Indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Numero 10 questa settimana sono Julie and Bresh con Serena.

0: Mi fermo qui con la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Fabrizio Casinelli. Ci sentiamo sempre su Raiso Radio, sempre con la classifica del vostro settimanale di riferimento. Alla prossima!
1: Radio Airplay, la classifica italiana del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

This Time I Know It's For Real, Donna Summer, brano di Rick Astley qualche tempo fa, alle 18:09 minuti dopo la classifica del Radio Corriere TV, che tornerà puntuale sabato prossimo alle 18 con Fabrizio Casinelli. E noi puntuali torniamo in autostrada, torniamo alla viabilità, andiamo un po' a vedere le ultime notizie per chi da poco si è messo al nostro ascolto, e aggiorniamo anche la situazione traffico, perché insomma è un fine settimana di grandi sorprese. Oggi il Frosinone ha battuto 2-0 il lanciatissimo Como, ora sono in campo a Torino Juventus e Atalanta, con i primi minuti hanno visto subito la Juventus in avanti, grande parata di Carnesecchi su Colomoni, però il risultato è di 0-0 appunto in questi primi 10 minuti di questa sfida sicuramente d'alta classifica. La viabilità, siamo sulla 1 tra Parma e la 15 direzione nord Milano, 5 km di coda per incidente verso Milano, consigliamo di uscire a Parma, viaggiare sulla tangenziale di Parma e rientrare a Parma Ovest. Sulla 1 tra la A14 e Modena Sud e direzione nord Milano, 2 km di coda per incidente al chilometro 182. In A14 tra Cesena Nord e Forlì, direzione nord Bologna, 4 km di coda, incidente al chilometro 84 500, un tamponamento tra due auto avvenuto in presenza di traffico intenso. Consigliamo qui di uscire allo svincolo di Cesena Nord, viaggiare sulla statale 9 da Via Emilia e rientrare quindi a Forlì, ma soprattutto consigliamo di mantenere le giuste distanze di sicurezza. In presenza di traffico stiamo segnalando alcuni incidenti, sono tutti tamponamenti, qualcuno viaggiava troppo vicino al mezzo che aveva davanti. Rimanendo ancora in A1 tra Parma e Fiorenzuola, direzione nord Milano, il tempo di percorrenza è 50 minuti, mentre tra la 58 e la tangenziale ovest di Milano verso nord, code a tratti per traffico intenso.

0: Tra poco alle 18.30 ci collegheremo di nuovo col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Intanto torniamo in autostrada, vediamo un po' gli aggiornamenti che arrivano dalla Brescia-Padova. Non cambia la situazione tra Somma, Campania e Sirmione verso Brescia, 10 km di coda per lavori, con coda anche allo svincolo di Peschiera in entrambe le direzioni, in uscita per traffico intenso. Statale 51 bis di Alemagna, tra Pieve di Cadore e Calalzo di Cadore, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti. Mentre sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Bellano verso la Svizzera, rallentamenti per un mezzo fermo in pan. C'è traffico sulla 4 a Torino, corso Giulio Cesare, direzione Torino, code a tratti per traffico. Mentre a Milano sulla Ovest, tra la 7 e la Vecchia Vigevanese verso la 8, abbiamo 2 km di coda per un incidente. Abbiamo code anche sulla tangenziale est di Milano, tra Gobba Treviglio e la 1, in direzione della 1. Milano-Napoli, ora linea a regia.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Rai Isoradio.

0: dammi solo un minuto, 18 e 24 minuti sulla 4 Brescia-Padova, 10 km per lavori tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia, sulla 4 Torino-Milano, tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano abbiamo code a tratti per traffico intenso. Ora siamo di nuovo collegati con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buona serata.
1: Buonasera agli ascoltatori di Isoraio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala, ora di punta per i rientri dal weekend, in particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 5 km di coda per incidente tra Parma e il bivio della 15 Parma-Spezia verso Milano. Consigliamo di uscire a Parma dopo aver percorso la tangenziale e rientrare in autostrada a Parma Ovest sulla 15, e sempre sulla 1, ma questa volta per un incidente risolto, 4 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Un incidente risolto anche sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna, restano 5 chilometri di coda tra Cesena Nord e Forlì. Comunque in alternativa è possibile uscire a Cesena Nord dopo aver attraversato la statale 9 via Emilia e rientrare a Forlì. E ancora sulla 14 Adriatica, sempre verso Bologna, code a tratti per traffico tra Faenza ed Imola. In Liguria lavori in galleria sulla 7 Serravalle Genova, causano 3 chilometri di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Code per traffico sulla 4 Milano Brescia, soprattutto tra il raccordo della tangenziale est e Milano Est verso Milano, e in ingresso al grande raccordo anulare rileviamo code a tratti sulla diramazione Roma Nord da Settebagni e sulla diramazione Roma Sud da Torrenova. Per oggi è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: 18:29, siamo collegati col Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al luogotenente Andrea Gurrieri.
1: Sì, buonasera e buona domenica a voi in studio e a quanti sono in ascolto su Isoradio. L'anticiclone delle Azzorre torna a proteggere gran parte delle nostre regioni, tranne per le estreme regioni meridionali e le due isole maggiori, ove c'è ancora della instabilità diffusa. Al momento la situazione vede il nord e gran parte delle regioni del centro con cielo sereno o poco nuvoloso, con la presenza di nubi alte in transito al nord e cumuli sulle zone interne, specie tra Lazio e Abruzzo, ma senza precipitazioni. Solo sul sud della Sardegna abbiamo invece la presenza di nubi più consistenti con associate precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale. Bel tempo lo ritroviamo anche sulla Puglia settentrionale, Molise e parte della Campania, mentre sul resto del sud troviamo anche qui la presenza di nubi cumuliformi con associati rovesci, anche temporaleschi, in parziale attenuazione nelle prossime ore. Per domani l'anticiclone delle Azzorre si rinforzerà ulteriormente e garantirà bel tempo su quasi tutte le regioni, eccezione fatta per la Sicilia orientale e la Calabria, ove durante le ore più calde si prevedono annuvolamenti più compatti con associati rovesci e locali temporali. Le temperature saranno in leggero aumento al centro-nord, in lieve calo al sud, ma si manterranno comunque al di sotto dei 28-29 gradi ovunque. I venti risulteranno moderati dai quadranti settentrionali a centro-sud, con rinforzi sulle regioni del basso versante adriatico e settore tirrenico della Calabria. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

amico qui per sempre al mio fianco, nel dolore, nel rimpianto, Venditti con un classico alle 18:38 minuti. Prosegue la nostra diretta alle 19:00, l'informazione con le notizie del TG3, ovviamente i titoli. Sulla 4 Brescia-Padova, 10 km tra Summa Campagna e Sirmione verso Brescia, abbiamo code in A4 alla barriera di Trieste-Lisert, Monfalcone Est in direzione Trieste, sempre sulla 4, questa volta la Torino-Milano, tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano abbiamo code per traffico intenso. Sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Cerveteri verso Roma code a tratti, anche sulla 11 tra Lucca Est e Altopascio in direzione di Firenze. Questa sera sono segnalate code dovute al traffico intenso.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
3: tutti per Eurocash.
4: Rai Radio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: 18:46 minuti, tra poco i titoli del TG3 alle 19 qui su Isolati. Intanto la Juventus in vantaggio, 1-0 sull'Atalanta, gol di Conceição, quindi si sta per chiudere il primo tempo sull'1-0 per la Juventus. Allora, la viabilità, andiamo a vedere le ultime notizie. Intanto da Roma, sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il raccordo, verso il raccordo 1 chilometro di coda, tra Sette Banni e il raccordo, verso il raccordo sulla diramazione Roma Nord, code a tratti. In A1 tra Fiorentina e diramazione Roma Sud verso nord, tempo di percorrenza circa 35 minuti. In A1 c'è traffico anche tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, circa 3 chilometri di coda. E poi in A1 sempre tra Calenzano e la variante di Valico verso nord Bologna, traffico intenso. In A14 traffico e code tra Cesena ed Imola, carreggiata nord, poi le code tornano tra Bologna e Borgo Manigale e l'A1 sempre in direzione nord verso l'A1. Sulla 1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico, direzione sud di Firenze, abbiamo rallentamenti perché c'è un mezzo fermo in panna.

0: dividerà.
1: Questo trade union tra Genova e Napoli con Alf e Gigi D'Alessio alle 18.53 minuti. Noi cerchiamo di collegare un po' tutta Italia, l'Italia che sta viaggiando in questo momento, che idealmente è collegata con Isoradio, no, qualcuno anche praticamente proprio sintonizzato su Isoradio. Saluto tutti quelli che stanno viaggiando a Genova, a Napoli e in tutti gli altri tratti autostradali, statali, traffico cittadino, tangenziali, grandi raccordi anulari, vicoli, vicoletti, insomma tutte le strade del nostro paese verso il tramonto. Il traffico è abbastanza intenso in questo momento anche a Napoli sulla tangenziale tra Capo Dichino e Corso Malta verso Pozzuoli, code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code tra Vasto Sud e Termoli in direzione sud Bari per lavori sulla Firenze Pisa Livorno, tra Lavorie e Ponte d'Era Ovest verso Firenze code a tratti sulla diramazione per Pisa proprio in prossimità della Firenze Pisa Livorno. Da Pisa verso Firenze abbiamo delle code in A24 tra Carsoglio Ricola e Tivoli verso Roma, code, poi code anche a Roma sul tratto urbano della 24 e anche soprattutto alla barriera di Roma Est in entrata, code per traffico intenso in A11 tra la 12 e Pistoia verso Firenze, code a tratti, traffico sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Cerveteri direzione sud Roma.

0: Germania, la sinistra vince a Berlino, l'AfD trionfa in Mecklenburgo, fallita di poco la rimonta socialista, sconfitta pesante per la CDU, Merz, un disastro, ma vado avanti, ora riforme. Meloni, no al velo integrale a scuola, introdurremo un tetto al numero di stranieri in ogni classe, i presidi, questione fondata, ma i ragazzi vanno accolti nei loro quartieri. Sul prato di Pontida Salvini sfida i governatori, congresso a ottobre, si vince uniti, la Lega divisa tra sovranisti e autonomisti, i dissidenti, serve un progetto per il Nord. Conte chiude la convention del programma, basta armi a Kiev, neoliberismo, serve svolta verde, al governo tabula rasa, Schlein, basta fallimenti, la premier dica quando si vota. Val di Sero d'Alba nel buio spara verso il cortile del suo cascinale, uccide un ladro, i complici in fuga, indagato per omicidio, confida, sono disperato, il paese lo difende. A Gaza una catastrofe ingiustificabile, Ed Sheeran chiede scusa dopo la bufera per l'esclusione di un cantante pro-Palestina dai suoi concerti. Non faccio politica, ma no alla censura.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Elton John, Circle of Life, il film Il Re Leone, lo ricorderete sicuramente. 7 minuti dopo le 19, dopo i titoli del TG3, eccoci nuovamente qui in studio, in diretta in questa domenica sera che stiamo trascorrendo insieme, con traffico abbastanza intenso in questo momento in varie zone del nostro paese. In Liguria, sulla 10, tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, verso Genova 5 km, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia 3 km, in A10 tra Genova Pedi e Genova Aeroporto verso Genova code, in A12 tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova anche qui code dovute appunto al traffico intenso. Intanto in A7 tra Genova Bolzanoite e Busalla verso Milano 2 km per lavori in corso, che è diretta a Milano, consigliamo di viaggiare sulla 26. In alternativa intanto è ripreso il secondo tempo di Juventus Atalanta, con i bianconeri avanti per 1-0.

19:13 minuti, allora torniamo agli aggiornamenti, andiamo un po' a vedere la situazione in A14, tradizionale flusso di traffico che di domenica sera viaggia da sud verso nord, lo vediamo tra Cesena ed Imola, direzione nord, code a tratti, tempo di percorrenza un'ora, diramazione per Ravenna code tra Ravenna e la A14, quindi su tutto il tratto in direzione ovviamente della A14, poi tra Bologna e Borgo Panigale e la 1 verso la 1, code per traffico intenso. In A1 tra la variante di Vali che sta su Marconi direzione nord e rallentamenti, abbiamo poi code a tratti tra la A14 e Valsamoggia in direzione nord e Milano, ci sono code in A1 anche nel tratto tra Parma e Basso Lodigiano verso Milano, qui il tempo di percorrenza è un'ora, arriviamo a Milano e abbiamo code tra la 58 e la tangenziale ovest in direzione nord.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

frase che funziona sempre: everybody get up and dance, alziamoci e balliamo tutti quanti. Madonna, il nuovo singolo, 19:22 minuti, siamo a Milano sulla tangenziale est tra Gobba Treviglio e la 1, verso la 1, code per traffico intenso. È appena avvenuto un incidente a Milano sulla tangenziale nord tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni Sud in direzione della 8 Milano Varese. Sulla ovest di Milano tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e Settimo Milanese verso la 8, anche qui c'è traffico, anche qui sono segnalate delle code. Ancora sull'est di Milano tra via Mecenate e la tangenziale nord verso Lecco, code a tratti. Poi stasera si gioca a Milano a San Siro e quindi c'è traffico intenso in direzione dello stadio. Questa sera ci sarà Milan-Lecce, infatti abbiamo code in A4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia, code anche in A4 alla barriera di Milano Est in entrata verso Milano e tra tangenziale Est e Milano Est verso Milano in A4 un chilometro di coda in più. In A4 tra Dalmine e Capriate verso Milano, code per un mezzo fermo in panna. A proposito di calcio, sempre Juventus in vantaggio per una rete a zero sull'Atalanta.

secondo me uno dei brani più belli degli anni Ottanta, questo Victims dei Culture Club, Boy George, Color My Numbers, il titolo dell'album che conteneva appunto anche questo pezzo di grande successo. 19:32 minuti, più tardi andremo all'auditorium perché questa sera ci sarà un appuntamento, sarà la 14ª edizione di Napoli nel cuore. Ne abbiamo già parlato ieri sera all'auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Sarà questa serata dedicata a Napoli, all'arte che gira intorno a questa fantastica città, quindi musica, teatro, ma anche comicità, insomma saranno tanti i personaggi che si alterneranno sul parco dell'auditorium, e tra poco ne parleremo a pochi minuti dall'inizio dello spettacolo. Questo dopo le 20, prima delle 20 avremo i titoli del TG1. Intanto partita molto aperta, divertente a Torino, sempre 1-0 per la Juventus sull'Atalanta, siamo al 72esimo. Code per incidente sulla diramazione Stroppiana Santhià tra la 4 e Vercelli Ovest in direzione della 26, 1 km di coda al chilometro 21.400. Sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova 5 km di coda, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia 3 km, in A12 tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova anche qui code, anche queste sono dovute appunto al traffico intenso. Poi le altre notizie, vediamo un po' la situazione sulla Brescia-Padova, circa 8 km tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia per lavori. No, attenzione perché ora risolto il cantiere, chiuso il cantiere, le code sono per traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione di Milano, quindi questo è l'aggiornamento appena arrivato. Sulla 15 Parma-La Spezia tra Fornovo e Parma Ovest verso Parma ci sono code per traffico

E mentre andava in onda questo brano, la Juventus, lo Juventus Stadio raddoppiava gol di testa di Bremer sugli sviluppi di un calcio d'angolo, quindi Juventus 2, Atalanta 0, mancano 10 minuti di più recupero, insomma non c'è molto tempo per la squadra di Sarri per recuperare una partita che in effetti ha visto la Juventus sempre in qualche modo comandare il match. Allora, da parte il calcio, la viabilità, tante notizie, vediamo un po' la situazione. In A11, incidente, tre auto in corsia di emergenza, siamo al chilometro 42 tra Chiesino Uzzanese e Montecatini Terme verso Firenze. In A11 abbiamo code per traffico tra la 12 e Pistoia verso Firenze. Sulla Roma Civitavecchia tra Santa Savera e Cerveteri verso Roma, code a tratti per traffico intenso. Roma code sulla diramazione Roma Nord e Roma Sud in direzione del grande raccordo anulare, ma code anche alla barriera di Roma Est in entrata. Mentre sulla 24 tra Carsole Auricola e Tivoli verso Roma, anche qui abbiamo code a tratti dovute al traffico intenso. A Napoli in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, code a Corso Malta in entrata in direzione di Pozzuoli. Incidenti in A14 tra la 16 e Cerignola Est verso Pescara al chilometro 598, mentre sempre in A14 abbiamo rallentamenti per lavori tra Vasto Sud e Termoli verso sud e verso Bari.

mentre c'è traffico di rientro in A14 tra Cesena ed Imola, direzione nord, code 1 ora e 10 il tempo di percorrenza. Abbiamo poi rallentamenti tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro e rallentamenti tra Bologna e Borgo Panigale e la 1 in direzione della 1.

38 minuti, tra poco le informazioni, titoli del TG1. Intanto torniamo alla viabilità, andiamo in A13 tra Altedo e Ferrara Sud, direzione nord Padova, rallentamenti perché qui c'è un mezzo fermo in panne. Sulla 1 tra Ferentino e diramazione Roma Sud, verso nord Firenze code a tratti sulla Roma Firenze tra Valdarno e Firenze Sud, direzione nord, e code a tratti in Appennino in A1 tra Calenzana e la variante di Valico, direzione nord Bologna. Poi saliamo più a nord, ci sono rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi, direzione appunto Bologna. Ci sono code segnalate in A1 sulla Bologna-Milano, tra Parma e Basso Lodigiano verso Milano, e poi code a Milano tra la 58 e la tangenziale ovest in direzione nord.

0: Le 19:56 minuti, buonasera da tutti, buon viaggio, siete all'ascolto di Isoradio, tra poco accendiamo la TV con i titoli del Tigione. Intanto la Juventus ha battuto nettamente l'Atalanta, in effetti non c'è stato match 2-0 allo Juventus Stadium e stasera alle 20:45 l'ultimo match della giornata calcistica con Milan-Lecce a San Siro. Infatti il traffico è intenso verso Sassino, in questo momento segneremo code sulle tangenziali di Milano, ma anche in acqua, per esempio tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, code per traffico, anche traffico di rientro e domenica sera, quindi si mischiano in effetti varie situazioni in questo momento a Milano. Ecco il TG1, i titoli.
1: L'annuncio di Meloni, tetto al numero di studenti stranieri in classe, divieto di indossare burka e niqab, poi Ashline trovi argomenti veri per attaccarci. Salvini lancia congresso straordinario, Uniti si vince, la segretaria PD, premier ha fallito, dica quando si vota, Conte il riarmo, una follia. La regionale in Germania, nuova avanzata di AfD, disastro, sede Umerz ammette la sconfitta, ma dice resto cancelliere, vittoria della Linke a Berlino. Trump, deciderò se far esplodere l'Iran. Al TG1 la comandante della fregata Bergamini, situazione complessa ma il nostro compito è difendere le navi. Sorprende i ladri nel cortile della sua cascina e spara uccidendone uno, 35enne indagato per omicidio, l'avvocato è distrutto. Prof accoltellata, in una mail le scuse dei genitori del 13enne, si cerca chi ha messo in rete il video, l'esperto al TG1, fenomeno globale. Catturata una lupa nelle campagne pugliesi, fa parte del branco che ad agosto ha aggredito 3 bambini e continua la caccia agli altri esemplari. The Colors verso la tournée internazionale il prossimo anno tra Europa e America del Nord. La band festeggia 6 singoli in testa alle classifiche, ma non dimentica il passato. Siamo gli stessi ragazzi sbarcati a Milano con un sogno, dicono al TG1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

The most beautiful girl in the world, la più bella del mondo, Prince, questo grande artista, non per niente io lo ricordo sempre, il suo soprannome era il genio di Minneapolis, e quando uno viene soprannominato genio è un motivo, devo dire, ci sarà. Sono le 22 minuti, abbiamo ascoltato i titoli del TG1, le notizie più importanti di questa giornata, di questa domenica. Noi proseguiamo il nostro viaggio, c'è Francesco Ciafardini in console, Roberto Fragomeno insieme per i prossimi minuti, poi arriva Davide Santirocchi e ci porterà fino a mezzanotte e mezzo, fino alla chiusura della programmazione per questa domenica di fine estate. Allora, vediamo un po' le ultime notizie riguardo alla viabilità. Andiamo in Liguria sulla 10, tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, verso Genova 5 km di coda, tra Spotorno e Finale Ligure, sempre direzione questa volta nord 20 miglia, 3 km di coda, traffico intenso, mentre non ci sono più problemi in A12. In A7, tra Genova Bolzaneto e Busalla, verso nord e verso Milano, 2 km, consigliamo sempre a chi viaggia verso Milano o Torino di viaggiare sulla 26, questo in alternativa. Torniamo a Napoli, tangenziale tra Capo Tichino e Corso Malta verso Pozzuoli, code per traffico, code anche a Corso Malta in entrata in direzione di Pozzuoli, sono sempre dovute al traffico intenso. Altri aggiornamenti sulla 4, non ci sono più problemi tra Somma Campagna e appunto Sirmione, avevamo delle code prima verso Milano, insomma il traffico è tornato regolare sulla 4, sta tornando regolare. Abbiamo sulla Torino-Milano code a tratti tra Novara Ovest e Novara Est in direzione di Milano, mentre sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, Nibbiolo verso la Svizzera, abbiamo rallentamenti per incidente, ma attenzione sulla 15 Parma-La Spezia, qui invece la coda aumenta, è avvenuto un incidente e ora ci sono 6 km tra Fornovo e Parma Ovest in direzione di Parma.

20 e 10 minuti in questa domenica 20 settembre del 2026 sulla A14 tra Forlì ed Imola, direzione nord, code a tratti, tempo di percorrenza 45 minuti, code sulla diramazione per Ravenna, proprio tra Ravenna e la A14 in A1, tra Calenzana e la variante di Valico, direzione nord, code a tratti, tra Valdarno e Firenze Sud, direzione nord, 35 minuti il tempo di percorrenza, mentre sulla Napoli-Roma, tra Colleferro e diramazione Roma Sud e carreggiata nord, code a tratti anche qui, poi code a Roma sulla diramazione Roma Nord e sulla diramazione Roma Sud in direzione del centro città, quindi in direzione del grande raccordo anulare. Sulla 24 alla barriera di Roma Est verso Roma code, tra Carsoglio Ricola e Tivoli verso Roma, anche qui code a tratti per traffico intenso. Napoli, tangenziale a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code anche tra Capo di Chino e Corso Malta, sempre verso Pozzuoli. Tangenziale ovest di Milano, tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e 7 Milanese verso la 8, code anche sul tratto della tangenziale ovest tra la 7 e la vecchia Vigevanese verso la 8 Milano Varese. Sulla est di Milano, tra via Mecenate e tangenziale nord verso Lecco, code sulla Brescia Padova, code per traffico tra Somma Campania e Brescia Est verso Milano, mentre sulla Torino-Milano tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano anche qui code dovute al traffico intenso. A 15 Parma La Spezia, 6 km tra Fornovo e Parma Ovest verso Parma, mentre sulla 7 tra Binasco e tangenziale ovest di Milano verso Milano abbiamo 4 km di coda perché viene segnalata la presenza di un veicolo in fiamme. Queste le ultime notizie che arrivano da Milano e dintorni. Dicevo, a Milano si giocherà tra poco il match serale di Serie A, quello che andrà in scena alle 20:45 a San Siro tra il Milan e il Lecce. Ora arriva Claudio Baglioni.

Le bambole di Pezza a settembre, se l'estate passa, se l'orizzonte è più buio che mai, addirittura se torna a settembre. Insomma, questi sono alcuni argomenti trattati in questo brano che funziona, che arriva questo rock al femminile che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi e che ascoltiamo spesso durante i nostri viaggi qui su Isoradio. Sono le 20:20, la viabilità ci porta appunto agli aggiornamenti. Intanto non ci sono più problemi sulla tangenziale nord di Torino, il traffico torna a regolare un po' ovunque. Sulla Torino-Milano, tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano, abbiamo code. Sulla 4 Brescia-Padova, tra Somma Campagna e Brescia Est verso Milano, anche qui code per traffico intenso. Migliora la situazione sulla 15 Parma-La Spezia, tra Fornovo e Parma Ovest verso Parma, la coda scende a 4 km, incidente tecnicamente risolto. Mentre in A7 siamo tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, abbiamo sempre 4 km di coda per un'automobile in fiamme. Alle porte di Roma, sulla statale 148 Pontina, tra Pomezia Nord e Pratica di Mare verso Roma, ci sono code per traffico, sempre alle porte di Roma ma a nord, sulla statale 1 via Aurelia, rallentamenti a Malagrotta verso il centro città. Sulla 29 Palermo Mazzara del Vallo, tra Villa Grazia di Carini e Capaci, Isola delle Femmine verso Palermo, anche qui code, anche qui il traffico è intenso.

I Simple Minds alle 20:25 minuti qui su Isoradio in questa domenica sera, con gli aggiornamenti che a quest'ora ovviamente si susseguono. Sulla 11, ora tra la 12 e Pistoia verso Firenze, il tempo di percorrenza è di circa 40 minuti, mentre segnaliamo sulla tangenziale di Napoli un incidente avvenuto da poco, però subito, visto il traffico, provoca lunghe code, circa 3 km tra Corso Malte e Arenella verso Pozzuoli, siamo al chilometro 15 e 800. 3 km di coda per incidente, sempre a Napoli in tangenziale tra Capo Tiglino e Corso Malta verso Pozzuoli abbiamo code, e queste sono invece dovute al traffico intenso. Ora sulla 12 tra Genova Nervi e Recco verso sud, verso Livorno, abbiamo 1 km di coda per un mezzo fermo in panna al chilometro 12 e 6. Ancora traffico intenso invece in A1 in prossimità di Milano, tra la 15 e Basso Lodigiano verso Milano sono segnalate code a tratti. Aggiornamenti dalla 7 tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano, 2 km per lavori. In alternativa, per chi viaggia verso Milano, consigliamo la 26 per evitare appunto queste code. Mentre sulla 7 versante milanese c'è un'auto in fiamme, segnaliamo appunto delle code di circa 4 km in questo momento, le andiamo a confermare, tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano in direzione appunto di Milano.

0: Respect, questa frase importantissima che a noi piace parecchio anche nello sport, hai visto l'UEFA da anni usa, Davide, questo slogan, respect.
1: Respect, tranne che per le zanzare che mi lasci in eredità in questo studio.
0: Ce n'è una, guarda.
1: Ce n'è una, ma già
0: si chiama Marina, ti dico anche il nome, abbiamo fatto amicizia e mi ha detto che non darà molto fastidio, stavo dicendo non romperà molto, però vabbè, non è radiofonico.
1: Un paio di su, un paio di insomma pizzichi.
0: Beh sì, sono... un paio ci sto, dopo due tre incomincio a nervosire.
1: Allora, io ricordo una volta che insomma raccontavo agli amici in viaggio in estate di qualche anno fa, ho lo studio pieno di zanzare e uno mi ha risposto al 348 103 1010, pure io in macchina ce n'ho due, quindi è ancora più complicato in macchina.
0: In macchina sì, è un problema.
1: Sei preso dalla guida, concentrato alla guida, e quella svolazza fa un po' come vuole quando
0: anche,
1: sono due.
0: Anche la zanzara poi aveva detto in studio un Davide, e quindi bisogna vedere alla fine come lo mettiamo. Grande serata sportiva questa, Davide.
1: Grande serata sportiva, il Milan sta per scendere in campo contro il Lecce, se non erro, al Meazza, e nel corso della serata anche l'Italia che affronta la Danimarca, anche qui con qualche non patema d'animo.
0: Beh,
1: perché
0: però,
1: i ragazzi stanno andando alla grande, però insomma,
0: importante. Qualche...
1: E poi insomma si cominciano già a delineare le otto finaliste della Coppa Davis. Oggi la Germania, grazie a Zverev, è riuscita nell'intento di scattaccare questo biglietto per Bologna, perché è lì che si giocano appunto questi importanti Open.
0: E noi siamo campioni della Coppa Davis,
1: siamo
0: i detentori
1: per due anni consecutivi.
0: Esatto.
1: Non so da quanti lustri mancasse questa cosa, addirittura due consecutivi, e proviamo, no? Visto che c'è due senza tre, vediamo poco.
0: La squadra c'è, anche se insomma, quest'anno secondo me siamo meno favoriti, diciamo questo, perché Sinner rientra adesso, Cobolli si è andato bene, poi ha avuto una frenatina, Musetti, bisogna capire un po' la situazione. Siamo meno in forma, secondo me.
1: Lui è un analitico dei tennisti, gli fa praticamente lo screening.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, lo screening.
1: Qualche giorno prima delle competizioni più importanti.
0: Li convoco. E ci mettiamo al muro sotto casa mia e faccio un po' di battimuro, sai, con loro, e mi rendo subito conto. Vabbè.
1: Certo, Bjorn Borg ha cominciato col battimuro e guarda com'è finito. Bjorn Borg.
0: Ah, Bjorn.
1: Grazie a quel battimuro poi insomma.
0: Solo che ti si congela la palla in Svezia quando fai il battimuro, da noi è un po' più possibile. Lì in alcune stagioni ti rimane nell'aria congelata la pallina da tennis, che a suo tempo era bianca, ricordiamo, adesso poi è diventata quel giallo fosforescente evidenziatore, ma ai tempi di Borg era bianca.
1: Ma
0: piccola così nota. Davide Santirocchi con voi fino a mezzanotte e mezzo, c'è Di Cotta con Francesco Ciafardini in console, Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, buona serata, a presto.
2: Che nome? Rai Isoradio.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Una verità l'ha detta, il Milan gioca questa sera contro il Lecce, stanno per entrare in campo le squadre, non c'è una qualificazione da cogliere, da trovare, da cercare, da conquistare, però è sicuramente una partita importante. Allora andiamo subito a vedere le ultime notizie, intanto buon viaggio anche da Davide Santirocchi, accompagnato da Eddie Cotta alla parte tecnica, da voi con i vostri messaggi al 348 103 1010. Di buono abbiamo per voi due notizie positive per la 1, Calenzano variante di valico verso Bologna, sono terminati i rallentamenti anche quelli verso Firenze tra Incisa, Reggello e Firenze Sud, e non ci sono più code sulla diramazione per Pisa sul punto di immissione sulla Firenze-Pisa-Livorno. Chi arrivava da Pisa e viaggiava appunto verso Firenze trovava questo incolonnamento. Vediamo quali sono ora le situazioni che tuttora interessano chi viaggia. Inizierei dalla 14, dove abbiamo ancora un traffico molto intenso tra Forlì ed Imola, un tempo stimato di 45 minuti per un tratto di circa 30 km in direzione Bologna. Abbiamo anche un incidente, ma è sul tratto Bivio a 16 Cerignola Est ed è un veicolo in emergenza ormai dopo l'incidente, quindi al chilometro 598 non ci sono ripercussioni di nessun tipo. Restiamo dalle parti di Bologna sulla diramazione per Ravenna, meglio la coda tra Ravenna e l'innesto con la 14 confermata in carreggiata nord. Mi sposto in Versilia, no, molto più su, sulla 12, la Genova Rosignano tra Genova Nervi e Recco. Qui resta una coda di un chilometro segnalata per un veicolo in avaria verso Livorno, veicolo in avaria al chilometro 12.600. In Toscana invece i rallentamenti sulla 11 tra Lucca Est e Montecatini Terme sono terminati, erano verso Firenze su un tratto molto ampio, il traffico si è normalizzato. Abbiamo sulla 10 invece ancora le annose code, quelle verso Ventimiglia, lunghe 2 chilometri tra Orco Figlino e Finale Ligure, dovuti al traffico ma anche a dei cantieri di lavoro, e per lavori abbiamo anche in direzione Genova una coda di 4 km tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Ci spostiamo anche sulla 7, la Milano-Genova, qui per lavori abbiamo code di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla verso nord in direzione Milano. E a proposito di Milano, Monza Milano Est, su questo tratto della 4 resistono le code verso Milano, il traffico è definito congestionato come alla barriera di Milano Est, dove troviamo code in uscita. Per la 1 restano code tra il Bivio per la 15 Basso Lodigiano verso Milano, i rallentamenti invece segnalati tra Valmontone e la diramazione Roma Sud, più che rallentamenti code a tratti in direzione nord e in direzione di Firenze. Sulla diramazione Roma Nord resistono i rallentamenti tra Sette Bagni e

raccordo anulare. Anche sulla sud abbiamo code di un chilometro tra Torre Nova ed il grande raccordo anulare. Notizie anche dalla 24, i rientri verso la capitale e le code tra Carsoglio Ricola e Tivoli verso Roma, alla barriera di Roma Est. Ci sono incolonnamenti e code che troviamo ancora anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e Tangenziale Est per chi entra nella capitale. Concludiamo il quadro con la Tangenziale di Napoli, dove è un incidente al chilometro 16 ad aver dato vita a delle code lunghe 3 chilometri che stanno aumentando ulteriormente tra Corso Malta ed Arenella. In direzione di Pozzuoli c'è questo incidente non ancora risolto e la conseguenza questa coda. Code anche tra Capo di Chino e Corso Malta, sempre verso Pozzuoli, in questo caso per il traffico intenso, immancabili le code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli. Questa al momento la situazione. Torniamo alla musica, lo facciamo con Dua Lipa.

Anna Castiglia, questa Niente di me, nuovo lavoro per lei. Intanto noi andiamo sulle altre autostrade e cominciamo dalla A7, la Milano-Genova, dove era segnalato un veicolo in fiamme, ormai spento da tempo. Anche le code che si erano formate tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano sono terminate. Notizie positive anche dalle tangenziali milanesi, sia la est tornata ad un traffico regolare, sia la ovest in direzione della 1, ma c'è ancora un incidente sulla tangenziale ovest e una coda ancora segnalata tra il bivio per la A7 Trezzano verso la 8 Milano-Varese. Sulla A4 a Brescia-Padova, con code, più che code, rallentamenti tra Somma Campagna e Brescia Est verso Milano. Non ci sono più invece sulla Torino-Milano le code tra Novara Ovest e Novara Est, prima segnalate verso Milano. State attenti sulla statale 36, è un incidente quello che si è verificato a Nibionno, i rallentamenti segnalati in direzione della Svizzera, e poi per un altro incidente sulla 15, la Parma-La Spezia, ancora segnalate code di 2 km, la coda però si è ridotta, si è dimezzata, appunto 2 km anziché 4 in direzione di Parma, siamo tra Fornovo e Parma Ovest. Anche sulla statale 148 Pontina abbiamo il traffico di rientro consueto per chi viaggia verso Roma, ma soprattutto un incidente all'altezza di Castel Romano in direzione sud, quindi verso Terracina, e qui si sono formate code che si stanno allungando ulteriormente, sono almeno un paio di chilometri di code quelle che troviamo in direzione sud a Castel Romano sulla 148 Pontina, che vede rallentamenti anche poco prima del grande raccordo anulare a partire da via di Decima. Ancora notizie che ci portano sulla Palermo Mazara del Vallo, qui il traffico è rimasto intenso e registriamo ancora code tra Villa Grazia di Carini e Capaci in direzione di Palermo. E allora, cominciato il match tra il Milan ed il Lecce, si giocano i primi 3 minuti, siamo ancora sullo 0-0, e allora ritroviamo un pezzo che ci fa viaggiare nel tempo, anche se è un pezzo abbastanza recente, in questa interpretazione.

stesso il pezzo di Youngblood alle 20:58 minuti su Raizo Radio. Aggiorniamo le condizioni della 1. Positiva la notizia della fine delle code tra la 15 e Basso Lodigiano in direzione Milano, e anche i rallentamenti prima segnalati tra la variante di Valico e Sasso Marconi sono terminati. Risolto anche il problema sulla Strappiana Santià, qui c'era un incidente al chilometro 21.400 in direzione sud con diverse difficoltà, un ribaltamento di un'auto per intervenire. Naturalmente in questo contesto c'è stata molta cautela da parte degli operatori e quindi si sono formate code che hanno interessato chi viaggiava in direzione sud. Ora tutto completamente risolto l'incidente, e perfino le code che segnalavamo sulla Torino-Trieste, quelle tra Monza e Milano-Est, sono state per diverso tempo segnalate in direzione Milano, sono terminate, anche perché insomma alla fine sono tutti arrivati più o meno tutti in tempo per la partita che il Milan sta giocando contro il Lecce, e siamo arrivati al 12° minuto del primo tempo, ancora sullo 0-0.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: È spettacolare anche questa versione di George Michael di Miss Sarajevo, inizialmente interpretata dagli U2 insieme a Pavarotti. 8:08, la sera di Rai Isoradio. Intanto il Milan è passato in vantaggio al 14esimo grazie a un gol di Pulisic, che ha raccolto un suggerimento di Pavlovic, e quindi siamo 1-0 per il Milan su Lecce quando si gioca il 20esimo minuto della partita. Fra l'altro pochi istanti fa c'è stato anche l'inno d'Italia per l'Eurovolley. Italia-Danimarca si affrontano per raggiungere i quarti a Torino, sono in campo contro appunto la Danimarca e gli uomini di Fefè De Giorgi, e c'è stato anche un minuto di raccoglimento veramente sentito, perché è stato un minuto silenziosissimo, naturalmente dedicato al grande Sandro Mazzola. Milano si prepara all'addio di questo grande campione, domani a Sant'Ambrogio i funerali. Intanto qualche cosa accade anche sulle nostre strade, vi diamo conto della fine delle difficoltà sulla diramazione Roma Nord, il traffico torna regolare verso il raccordo anulare, abbiamo buone notizie anche per quell'incidente in A14 tra il bivio per la 16 e Cerignola la est, era al chilometro 598 e ora è risolto. Anche il tratto della 24, prima interessato da code tra Carsoli e Ricola e Tivoli, ora è un traffico regolare, quello che troviamo sulla 24. Anche alla barriera di Roma Est non ci sono più code, perfino sul tratto urbano, lì tra Portonaccio e Tangenziale Est entrando a Roma non ci sono più incolonnamenti. Ed è risolto anche l'incidente sulla Tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Arenella verso Pozzuoli. Restano comunque rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli per traffico intenso naturalmente, e le code tra Capodichino e Corso Malta ancora in direzione di Pozzuoli. Ricordo anche in Toscana un tratto ampio con rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno, siamo tra la diramazione per Pisa e Montopoli-Valdarno verso Firenze, queste code a tratti dovute al traffico ancora, diciamo così, vivace, mettiamola così. Ora anche sulla diramazione Roma Sud la buona notizia della fine delle code, quelle tra Torre Nova e Raccordo Anulare che abbiamo segnalato in direzione del raccordo, ora non ci sono più, quindi buone notizie anche per la capitale. Ritroviamo anche le notizie della A15, anche queste sono positive perché l'incidente tra lo svincolo di Fornovo e Parma Ovest è stato risolto, la coda che ora segnaliamo è lunga soltanto 1 chilometro in direzione di Parma. Un incidente invece da poco segnalato sulla 2 del Mediterraneo tra Torano Castello e Cosenza Nord in direzione sud, prudenza perché è un incidente avvenuto da pochissimo. Molti anni fa questa canzone fu scritta da Pino Daniele, qualche giorno fa Mina l'ha reinterpretata.
1: Il ric-

James Blunt, questo è il nuovo Taste Like Summer. 17 minuti dopo le 21 su Radio Radio, diamo conto di quello che accade sulle strade ma anche nel mondo, perché ogni tanto leggiamo qualche notizia che arriva appunto magari dall'altra parte del mondo. Prevalentemente però sono quelle di traffico, quelle che interessano maggiormente i nostri amici in viaggio. E allora, l'ultima coda sulla 1 segnalata tra Valmontone e la diramazione Roma Sud è terminata, quindi non ci sono più questi incolonnamenti verso nord. Si è normalizzata anche la situazione sulla 148 Pontina, sia in direzione Roma sia in direzione di Terracina. Quell'incidente segnalato a Castelromano è ora risolto. A Modena Nord invece sulla 1 vengono segnalate ora code in uscita per entrambe le provenienze, e c'è una novità anche sulla Genova Rosignano: a causa di un veicolo in avaria c'è una coda tra Genova Nervi e Recco segnalata in direzione di Livorno. Sulla 14, oltre alle code tra Faenza e Imola in direzione Bologna, quindi si è ridotto il tratto, precedentemente erano circa 30 km, abbiamo una situazione in miglioramento. Anche tra Imola e Castel San Pietro restano comunque dei rallentamenti in direzione Bologna, dovuti sempre al traffico intenso in carreggiata nord. Quella notizia che ho appena dato del veicolo fermo tra Genova Nervi e Recco è terminata, quindi non ci sono più incolonnamenti, evidentemente il veicolo è stato spostato. Questa l'ultima notizia giunta sul nostro sistema. Abbiamo qualche aggiornamento anche dal sud: risolto l'incidente sulla 2 del Mediterraneo tra Torano Castello e Casenza Nord, prima segnalato in direzione sud. È sempre di 1-0 il vantaggio del Milan sul Lecce, è arrivato al 14esimo minuto questo gol di Pulisic. Si gioca il 31esimo minuto della partita e siamo ancora con il Milan in vantaggio sul Lecce per 1-0. Si gioca naturalmente anche la partita per qualificarsi ai quarti degli europei tra Italia e Danimarca. L'Italia in vantaggio nel primo set per 9-7.

0: arrivano da New York, The Strokes, invecchiano bene, devo dire, perché anche il nuovo lavoro, Reality Awaits, che contiene questa Lolly in the Future, è convincente, quindi nonostante una quasi trentennale carriera alle spalle, il rock ha ancora il giusto sapore. Siete su Raiso Radio, 21-26 minuti, abbiamo notizie che ci portano a parlare ancora della tangenziale di Napoli, terminati i rallentamenti Corso Malta Capodimonte, restano le code Capodimonte Corso Malta in direzione, Capodichino Corso Malta in direzione di Pozzuoli per il traffico intenso, ora code anche a Fuorigrotta, all'uscita di Fuorigrotta per chi arriva da Capodichino, e a Corso Malta in entrata in direzione di Pozzuoli. Per le notizie della Brescia-Padova migliora un po' la situazione, perché il tratto interessato dai rallentamenti, dalle code a tratti in questo momento segnalata, è quello tra Peschiera e Brescia Est, quindi è un po' meno ampio di prima, anche se ancora una porzione consistente della A4 in direzione di Milano con traffico intenso. Ricordo l'incidente sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, rallentamenti a Nibionno verso la Svizzera, e resta una coda di un solo chilometro sulla Parma-La Spezia tra Fornovo e Parma Ovest dopo la soluzione dell'incidente in direzione di Parma. Un appuntamento tra pochissimo previsto con il meteo, poi avremo anche il GR1, quindi non vi spostate dalla sintonia di Raiso Radio. Per accompagnarvi abbiamo scelto in questo momento un pezzo di Francesco De Gregori, epico, I muscoli del capitano.
1: Guarda i muscoli del capitano, tutti di plastica e di metano, guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero fuma la pipa, in questa alba fresca e scura che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde, e chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che

0: Siamo all'appuntamento meteo come promesso. Buonasera al luogotenente Andrea Gurrieri.
1: Sì, buonasera e buona domenica a voi in studio e a quanti sono in ascolto su Iso Radio. Diamo uno sguardo alla situazione meteorologica di questa giornata che ormai volge al termine. Al momento la situazione vede sul nord il passaggio di nuove nube alte, mentre su gran parte delle regioni del centro e sulla Sardegna il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso. Bel tempo lo ritroviamo anche sulla Puglia, Molise e gran parte della Campania, mentre sul resto del sud ancora si attardano nubi più consistenti con associati residui rovesci come nei dintorni di Enna e nella zona di confine tra Basilicata e Calabria e localmente sulla costa ionica meridionale sempre della Calabria. Per domani l'anticiclone delle Azzorre si rinforzerà ulteriormente e garantirà bel tempo su quasi tutte le regioni, eccezione fatta per la Sicilia orientale e la Calabria, ove, specie durante le ore più calde, si prevedono annuvolamenti più compatti con associati rovesci e locali temporali. Le temperature saranno in leggero aumento al centro-nord, in lieve calo al sud, ma si manterranno comunque al di sotto dei 28-30 gradi. I venti risulteranno moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi sulle regioni del basso versante adriatico e settore tirrenico della Calabria. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: R1.
5: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura alle elezioni in Germania, nel Land Mecklenburg-Pomerania, dove secondo le ultime proiezioni è in testa l'estrema destra, e anche a Berlino, dove vince la sinistra dei Linke. Crollo della CDU, partito del cancelliere Merz. Ma ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
6: Sì, in Mecklenburg-Pomerania, secondo le ultime proiezioni dell'emittente pubblica ZDF, l'estrema destra di Alternativa per la Germania in testa con quasi il 38% davanti ai socialdemocratici della SPD, che sarebbero intorno al 36%. Crolla la CDU, il partito del cancelliere Merz è proprio sulla soglia di sbarramento, il 5%. Il cancelliere Merz ha ammesso il disastro nel Land del nord orientale del paese, ma non ha annunciato passi indietro. Mi assumo la responsabilità di andare avanti, servono riforme anche contro il veleno dei partiti autoritari, ha affermato il cancelliere. Ed è intervenuta anche la leader di AfD, Alternativa per la Germania, Alice Weidel. AfD è il partito più forte, Merz deve trarne le conseguenze. Siamo il nuovo partito popolare tedesco, la gente vuole una svolta, così Weidel. Altre elezioni a Berlino, sempre secondo le proiezioni, la sinistra dei Linke vince, il primo partito con il 25,5% davanti alla CDU e ai socialdemocratici. E nella capitale tedesca l'estrema destra di AfD è cresciuta rispetto al 2023 intorno al 14%.
5: Urne chiuse anche in Russia, dove sotto la regia del Cremlino, con l'esclusione delle formazioni contrarie alla guerra, si votava per la Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Le proiezioni danno Russia Unita, al partito di Putin, al 49,4%. Cinque anni fa, con un risultato simile, ottenne 324 dei 550 seggi totali. La capitale intanto fa i conti ancora con il massiccio attacco lanciato all'alba dagli ucraini, con oltre 1000 tra droni, missili balistici e da crociera. Due i morti, bloccati gli aeroporti, in fiamme una raffineria. Mosca annuncia che in risposta intensificherà i raid sull'Ucraina. Torniamo in Italia. Il presidente Mattarella chiude Pordenone Legge, per il capo dello Stato il premio ambasciatore della libertà. Questa manifestazione richiama la libertà di espressione, di manifestazione del pensiero, il valore del dissenso ancor più prezioso dove viene negato, ha detto Mattarella. Ascoltiamo le sue parole.
7: L'unanimismo si addice all'autocrazia e alle dittature ed è sinonimo di immobilismo. È il pluralismo delle opinioni che nelle democrazie impedisce al potere, anche a quello digitale, di fossilizzarsi in una verità che pretende di imporre. Il diritto a esprimere opinioni è argine all'arbitrio, è motore di rinnovamento.
5: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale a Roma, la Premier Meloni attacca le opposizioni. Conte ha fatto la campagna

0: È stato un fine settimana ricco di appuntamenti politici con i vari leader in campo. Ce ne parla in studio Gianluca Ruggirello.
1: Sì, lo dicevi, chiusura di feste e appuntamenti annuali per tutti i principali partiti politici, a partire dal consueto Prato di Pontida per la Lega con Matteo Salvini, che comunica una decisione imminente.
2: Non meritate che ci siano divisioni. Domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò di convocare un congresso straordinario della Lega.
1: A Orvieto il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci partecipa ad un evento organizzato dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e anche lui interviene su politica e attualità.
3: Siamo qua per governare, non a tutti i costi. Noi vogliamo governare bene, fare gli interessi dell'Italia e degli italiani.
1: E chiudendo la kermesse dei 5 Stelle, Nova, Giuseppe Conte, a Milano attacca la premier Giorgia Meloni.
4: Ancora oggi non sappiamo come verrà finanziato.
5: Al governo che abbiamo, che la propone senza coperture, cettina la qualunque.
1: Il riferimento era allo stop al bollo auto annunciato proprio dalla premier, e contro la premier Giorgia Meloni anche la segretaria del PD Elly Schlein. Il costo dell'energia è il più caro d'Europa, spiega la segretaria, mentre gli stipendi sono tra i più bassi. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Sentiamo sempre Schlein sul tema alleanze.
6: Prima il programma, è quello che ci chiede la nostra gente, capire di quale progetto vogliamo essere coprotagonisti, poi i nomi, poi la guida.
0: Ora la cronaca, il caso dell'insegnante accoltellata venerdì in una scuola media di Roma. I genitori del minorenne che ha aggredito la docente hanno inviato oggi una mail di scuse. È caccia intanto a chi ha messo online il video dell'aggressione. Il ragazzino infatti aveva ripreso l'azione con un telefono connesso ad una chat Telegram, e l'obiettivo di chi indaga in questa fase è risalire proprio all'identità di questo gruppo ristretto. Lo studente intanto resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I. La scomparsa di Sandro Mazzola a Torino durante il minuto di silenzio prima di Juventus-Atalanta. Diversi tifosi di casa si sono girati di spalle al campo. Altri hanno intonato cori per Gianni Agnelli, Gaetano Scirea e Andrea Fortunato. Anche lui, un ex bianconero, ora scomparso. Mi dispiace, non bisogna fare delle scelte che poi possono andare contro la sportività, ha commentato il tecnico della Juve Spalletti. Tanti comunque gli applausi per omaggiare la memoria della storica bandiera dell'Inter e della nazionale. Domani pomeriggio i funerali di Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà proclamato anche il lutto cittadino. Era l'ultima notizia di questa edizione, prossimo GR1 alle 23. Buon ascolto.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: grande capacità di scrivere pensando al futuro, perché sono canzoni attuali quelle di Rino Gaetano. Questa Sfiorivano le viole, 21:48 minuti, sfioriscono alcune code, finalmente non ce n'è più di code a Modena Nord in uscita sulla 1, era l'ultima notizia di code che riguardava l'Autosole. Abbiamo notizie invece positive anche per la 14 tra Imola e Bologna San Lazzaro, restano rallentamenti verso Bologna e il tratto è l'unico tratto ora interessato da rallentamenti. Abbiamo anche sulla diramazione per Ravenna la fine delle code in direzione della 14. Non più code a Fuorigrotta in uscita e a Corso Malta in entrata sulla tangenziale di Napoli, qui restano code soltanto tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli per il traffico intenso. Rimangono code a tratti anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la diramazione per Pisa e Montopoli-Valdarno in direzione di Firenze. Sulla A7 resiste la coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano, è lunga 1 chilometro, motivata da un cantiere di lavoro, e non sono più segnalate sulla 4 le code a Milano Est in uscita in direzione di Milano. E invece sulla Brescia-Padova restano rallentamenti per lavori nel tratto compreso tra Peschiera e Brescia Est in direzione Milano, tutto ritorna regolare anche sulla A15, la Parma-La Spezia, le code tra Fornovo e Parma Ovest verso Parma infatti sono terminate. È ancora un incidente quello che crea qualche difficoltà sulla tangenziale ovest di Milano, ricontrolliamo per... E infatti è terminato anche questo disagio dopo la soluzione dell'incidente. Le code che si erano formate tra il bivio per la 7 e Trezzano verso la 8 Milano Varese sono terminate, quindi anche sulla tangenziale ovest, l'ultima delle tangenziali milanesi a tornare ad un traffico regolare. Abbiamo appunto anche qui buone notizie. Per quel che riguarda invece la situazione del nostro volley, abbiamo vinto il primo set per 25-23, è stato combattuto soltanto sul finale perché in effetti i nostri avevano un vantaggio importante, poi qualche incertezza sul finale di set e quindi una piccola rimonta da parte della appunto Danimarca, ma in questo momento si gioca il secondo set e siamo in vantaggio per 6-0.
1: Ma quanto è piccola sta cosa, ma...

Era il 1968, un album bianco che farà poi storia come molti dei dischi dei Beatles, questa While My Guitar Gently Weeps, ritrovata in viaggio su Raiso Radio. Vicinissime alle 22, salutiamo Francesco Ciafardini che ora sta curando la parte tecnica, il tizio che parla Davide Santirocchi, con ottime notizie perché molte delle difficoltà che abbiamo segnalato fin qui sono terminate. Sulla Firenze-Pisa-Livorno il traffico torna regolare in direzione di Firenze, anche sulla 10 abbiamo le code rimaste solo in direzione Genova, è sempre una coda lunga 3 km, quella che troviamo tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, dovuta ai cantieri di lavoro e al traffico intenso. Non ce ne sono più in direzione Ventimiglia, prima erano segnalate tra Orco Feglino e Finale Ligure. Restano rallentamenti sulla 14, come detto, tra Imola e Bologna San Lazzaro verso Bologna, e in A7 questa coda di 1 km per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Ma anche la situazione della statale 36 del Lago di Como dello Spluga si è normalizzata, e l'incidente a Nibbiorno è stato risolto, le code in direzione della Svizzera terminate. Resta sulla Brescia-Padova un rallentamento tra Peschiera e Brescia Est verso Milano per lavori. C'è una novità dal raccordo Siena-Firenze: a causa di un veicolo in avaria poco prima dello svincolo di Poggi-Bonsi abbiamo verso Firenze dei rallentamenti. E confermiamo anche le code sulla Palermo-Mazara del Vallo, la A29 tra Villa Grazia di Carini e Capaci, Isola delle Femmine, il traffico ancora intenso in direzione Palermo.

Attenzione, sulla 1 è segnalato un veicolo contromano tra Caserta Nord e il bivio per la A30 alla Caserta Salerno. Viaggia sulla carreggiata sud, quindi verso Napoli. È stato avvistato tra il chilometro 730 ed il chilometro 740. Ripeto, questo allarme per chi viaggia sulla 1. Viaggia contromano un veicolo tra Caserta Nord e l'innesto con la 30 verso sud, segnalato tra il chilometro 730 e il 740. State sulla corsia di destra, pronti a fermarvi sulla corsia di emergenza se ce ne fosse la necessità.

Filippo Graziani, questa sua Panico Punk 77, e panico perché quando diamo conto di un veicolo che viaggia contromano, insomma, è un certo impatto, lo si ha sempre. Allora, attenzione, ribadiamo questo allarme, ringraziamo Luigi perché tempestivamente ci ha segnalato questa anomalia, poi confermata subito sui nostri sistemi. Viaggia contromano questo veicolo tra Caserta Nord e il bivio per la 30 verso Napoli, avvistato tra il chilometro 730 e il 740, potrebbe aver percorso un numero maggiore di chilometri, massima attenzione.

della sua Smooth Operator, ritrovata in viaggio 22 e 7 minuti in viaggio su Raizo Radio, con notizie che ci portano ora su una statale, la statale 407. Lì si è verificato qualche chilometro dopo lo svincolo di Bernalda un incidente, ci sono rallentamenti in direzione di Vaglio Basilicata. Questa è l'ultima notizia aggiunta sui nostri sistemi, quella più importante: questo veicolo che viaggia ancora contromano, segnalato tra Caserta Nord e l'allacciamento con la 30 verso sud, verso Napoli. Quindi state sulla corsia di destra, pronti a fermarvi se ce ne fosse la necessità, sulla corsia di emergenza, una delle situazioni certamente più pericolose che un viaggiatore con la propria vettura possa incontrare su un'autostrada. Quindi non è ancora stato fermato, molta cautela. Le prime chiusure per questa notte: abbiamo lo svincolo di Gallarate, siamo sulla 8, la Milano Varese, l'entrata dello svincolo di Gallarate è chiuso in direzione di Milano, riaprirà domattina alle 5.

sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

I'm never gonna rip. Green Day sono tornati anche loro in ottima forma, nonostante appunto gli anni passino anche per le rock band. Allora, non ci sono più code sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ne aggiungiamo invece una di notizia che ci porta sulla 26. È un incidente che si è verificato tra Meina e Lago Maggiore in direzione sud, quindi verso Genova, segnalato al chilometro 168, e non è ancora stato fermato quel veicolo che viaggia contromano sulla 1 tra Caserta Nord e il bivio per la 30 in direzione sud. Non sappiamo ormai quanti chilometri possa aver percorso, era segnalato tra il chilometro 730 ed il chilometro 740. Intanto, nel corso del giornale radio abbiamo sentito anche le ultime dichiarazioni di Trump, che ha detto testuale: deciderò se e quando far esplodere l'Iran, si comportino bene. Ecco, a proposito di Trump, c'è un'ansia battuta poco fa che ci parla di un sondaggio e di come lo vedono gli americani. Il calo dei consensi per Donald Trump minaccia di trascinare a fondo i repubblicani nelle elezioni di metà mandato, quelle previste a novembre. Gli elettori lo ritengono responsabile dell'aumento dei prezzi e dell'instabilità economica. E quanto emerge da questo nuovo sondaggio della NBC News, il tasso di gradimento del presidente americano si attesta al 41% tra gli elettori registrati, il livello più basso mai registrato nel sondaggio. Con una maggioranza, il 55% degli elettori, convinta che le politiche di Trump abbiano danneggiato l'economia. I delusi sono in aumento rispetto a marzo, quando appunto ci fu un altro sondaggio e si rilevò che appunto non era in buona salute il consenso del presidente degli Stati Uniti d'America, prima ancora che la guerra in Iran facesse lievitare i prezzi della benzina e di altri beni, consolidando con sé il crescente costo della vita come la questione più urgente tra gli elettori. Tutto questo con i democratici che sembrerebbero in vantaggio di 5 punti per la battaglia del controllo al Congresso.

Olivia Dean, questa è la sua Baby Steps, è ancora in viaggio contromano quel veicolo sulla A1, abbiamo detto, nel tratto Caserta Nord Bivio a Trento verso Napoli, è appunto in viaggio contromano in direzione sud. Abbiamo notizie nuove che ci portano sulla A1, il tratto compreso tra la diramazione di Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza, con code ora segnalate verso Milano per un cantiere di lavoro. E aumenta nuovamente il traffico sulla A14, le code nuovamente segnalate tra Bologna San Lazzaro e l'allacciamento con la 1, un tratto di circa 20 km con traffico di nuovo intenso. Per l'incidente sulla 26 tra Meina e Lago Maggiore si è formata una coda di 1 km verso Genova che sta aumentando. L'incidente al chilometro 168 ha visto coinvolta una sola vettura che però è in questo momento ferma sulla corsia di sorpasso, quindi c'è questo restringimento, questo imbuto inevitabile visto l'incidente, e si sta formando appunto questa coda che sta aumentando. Abbiamo notizie anche dalla 10, ancora segnalate le code di 3 km tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. 3 sono anche i gol che il Milan per il momento ha rifilato a Lecce dopo quello in apertura di Pulisic. Anche Rabiot e Moreira sono andati a segno, e quindi all'ottantesimo del secondo tempo, quindi all'ottantesimo della partita, si gioca appunto l'ultima parte di questo match, 3-0 per il Milan. E poi i vostri messaggi al 348 103 1010, i vostri messaggi che ci parlano di quello che vedete in autostrada, di quello che incontrate in autostrada, di quelli distratti in autostrada, quelli che non usano le luci allambaglianti, adesso credo no, le abbiano tutte accese, però molte volte ci raccontate che c'è gente che viaggia tranquillamente a luci spente in autostrada, e invece il codice della strada prevede che anche durante il giorno, per la sicurezza di tutti, siano accese le luci anabaglianti. Com'è la situazione sulla Brescia-Padova? Ci chiede Mario, che è in questo momento in viaggio e non è ancora sul tratto Peschiera Brescia-Est. Non sono proprio code, sono rallentamenti quelli che troviamo in direzione di Milano. Ricordo che lì sono presenti anche dei cantieri di lavoro. Aggiorniamo anche le chiusure, perché è stata chiusa una parte della 9, la Lainate Como Chiasso, chiusa tra Lago di Como e Como Centro, chiusa verso Lainate, quindi in carreggiata sud, con riapertura prevista domattina alle 5. L'Italia ha vinto anche il secondo set 2-0 sulla Danimarca, si gioca il terzo, siamo già in vantaggio 6-3.

Gino Paoli e questa Un Sorriso Gratis. 22:34 minuti, pochi giorni al possibile compleanno, ma ci ha lasciati a marzo scorso, e lui invece è nato a Monfalcone il 23 di settembre, e proprio il 23 di settembre, quindi tra tre giorni, uscirà un disco inedito che la casa discografica ha cercato appunto di tenere riservato fino al momento in cui appunto ci sarebbe stata questa ricorrenza. Quindi aspettiamo di poterlo, io l'ho già sentito, ma insomma avremo modo di programmarvelo a breve. Andiamo a vedere le chiusure, perché lì il veicolo che viaggia contromano è ancora segnalato in viaggio contromano tra Caserta Nord e Bivio per la 30, sicuramente ha percorso un numero maggiore di chilometri, questo è indubbio, e vi chiediamo naturalmente la massima attenzione. Allora, le chiusure, le ultime chiusure che vengono segnalate sono riguardano la A14, è chiuso lo svincolo di immissione sulla diramazione per Ravenna per entrambe le provenienze, e anche la diramazione per Ravenna è chiusa tra il bivio per l'A14 e Cotignola. Questo verso sud in direzione Ravenna, il tratto della diramazione per Ravenna resta chiuso fino alle 5 di domani mattina. E poi è stato chiuso anche il tratto della 1 tra Callenzano e Barberino di Mugello in direzione nord verso Bologna, tratto chiuso fino alle 6 di domani mattina. Non ci sono novità appunto rispetto alla situazione pessima di quel veicolo che sta viaggiando contromano, quindi appena possibile cercheremo di darvi buone notizie. Ricordo che da poco è segnalato un incidente con code tra Meina e Lago Maggiore, siamo sulla 26, la Genova Gravellona Toce, in direzione sud verso Genova si è formata una coda lunga 1 chilometro. Un veicolo in avaria sul raccordo Siena-Firenze all'altezza di Poggi Bonzi, con rallentamenti verso Firenze, e anche le difficoltà ancora presenti sulla Brescia-Padova. Nonostante l'ora, abbiamo ancora dei rallentamenti tra Peschiera e Brescia Est in direzione di Milano. Da poco segnaliamo anche un incidente sulla 407 Basentana, e all'altezza, anzi poco dopo lo svincolo di Bernalda, qualche chilometro dopo troverete questo incidente e i rallentamenti in direzione di Vaglio Basilicata, in direzione della Statale 7 Appia. Quindi molta attenzione. Ritroviamo anche Michael Jackson in questo viaggio serale che stiamo facendo, andando verso l'autunno, ma anche qui ci vorranno ancora alcuni giorni, perché è il famoso equinozio d'autunno, cade il 23 settembre.

Bellissima sarebbe la notizia della fine dell'allarme che abbiamo lanciato e che stiamo ancora lanciando sulla 1 per quel veicolo contromano tra Caserta Nord e il bivio per la 30 verso sud in direzione Napoli, ma è una notizia che ancora non riusciamo a comunicarvi perché è ancora tra virgolette attiva. Allora, il Milan ha vinto 3-0 sul Lecce, conclude così questa che è la quinta, la sesta ormai, siamo diventati tutti daltonici dal punto di vista del numero delle partite che si giocano durante l'intera settimana, quasi. Poi adesso c'è una pausa per la nazionale. Nel pomeriggio Fiorentina e Napoli hanno pareggiato 1-1, il Frosinone ha vinto in casa con il Como per 2-0, risultato importante per il Frosinone. Parma ha invece vinto in casa contro il Genova 2-1, la Juventus ha vinto in casa contro l'Atalanta per 2-0 e la classifica vede Roma, Inter e Lazio a 13 punti in testa, il Cagliari a 12 punti, il Milan grazie ai 3 punti di questa sera è salito a 11 punti, Frosinone e Juventus insieme al Como a 10 punti, Napoli, Sassuolo 7 punti, Atalanta, Lecce e basta, 6 punti ad Atalanta e Lecce, poi l'Udinese con 4 punti a pari merito con Torino, Parma, Monza e Fiorentina, con 2 punti il Bologna, con un solo punto il Genoa. Questa è al momento la classifica di Serie A, appunto dopo la quinta giornata. Siamo sicuri che è la quinta? Sì, è la quinta giornata appunto di battaglie e di a proposito di battaglie, c'è stata una cosa abbastanza indecorosa, la Juventus ha preso le distanze e ha condannato il comportamento di una parte dei propri tifosi che prima della sfida con l'Atalanta non ha rispettato il minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Sandro Mazzola dando le spalle al campo e intonando cori durante i 60 secondi di silenzio. Non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori. Questa la nota pubblicata sul proprio sito poco dopo le 22 dalla Juventus, che evidentemente sta bacchettando i suoi tifosi, chiamiamoli così.

Il violino di Giusto Pio in questo brano di Franco Battiato, L'era del cinghiale bianco. Sono passate le 22 da 54 minuti, non riusciamo a darvi la fine dell'allarme del veicolo che viaggia contromano sulla 1 tra Caserta e la A30 verso Napoli, quindi continuate a stare attenti a tutto quello che accade davanti a voi. Intanto si riduce a 2 km la coda sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova, restano le code in A14 tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la 1 verso nord in direzione di Milano, in direzione appunto della 1 la Milano-Napoli, per traffico intenso. E c'è una coda anche sulla 1 tra Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza, anche questa coda in direzione Milano, segnalata per un cantiere di lavoro. Poi l'incidente sulla 26, c'è una coda che si è formata tra Meina e Lago Maggiore per questo incidente al chilometro 168, con una vettura rimasta coinvolta in questo incidente ferma sulla corsia di sorpasso. E nonostante l'ora, ancora dei rallentamenti sulla Brescia-Padova tra Peschiera e Brescia Est in direzione di Milano. Per quel che riguarda la situazione della nostra nazionale di pallavolo, è finita 3-0, 25-22, 25-16, 25-11. Ora attendono la Finlandia, si giocherà mercoledì a Torino contro appunto i finlandesi per cercare un posto in semifinale. Noi ritorniamo dopo il GR1 delle 23.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Le elezioni in Germania, nel Land Mecklenburg-Pomerania, secondo le ultime proiezioni è in testa l'estrema destra, mentre a Berlino vince la sinistra dei Linke. Crolla il partito del cancelliere Merz, la CDU, ma facciamo il punto con Claudia Stamerra in studio.
3: Sì, in Mecklenburg-Pomerania, secondo le ultime proiezioni dell'emittente, la TV pubblica ZDF, l'estrema destra di Alternativa per la Germania resta in testa con il 38% davanti ai socialdemocratici della SPD, che sarebbero intorno al 35%, disfatta della CDU. Il partito del cancelliere Merz tracolla al momento, sempre secondo le proiezioni, sarebbe addirittura al di sotto della soglia di sbarramento del 5% che garantisce l'ingresso nel Parlamento regionale. Il cancelliere ha già ammesso il disastro nel Land del nord orientale del paese, ma non ha annunciato passi indietro. Mi assumo la responsabilità di andare avanti, servono riforme anche contro il veleno dei partiti autoritari, ha detto. Ha cantato intanto vittoria la leader di AfD, Alternativa per la Germania, Alice Weidel. AfD è il partito più forte, Merz deve trarne le conseguenze, la gente vuole una svolta, ha detto Weidel. Elezioni amministrative anche a Berlino, sempre secondo le proiezioni la sinistra del Linke è il primo partito davanti alla CDU e ai socialdemocratici. Nella capitale tedesca l'estrema destra di AfD è cresciuta ma non ha trionfato.
2: La premier Giorgia Meloni ha chiuso a Roma Phoenix, l'annuale festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Dal palco l'attacco alle opposizioni. Conte ha fatto la campagna elettorale col super bonus. Schlein non ha un argomento vero per contestarci. Afferma poi che la parità tra uomo e donna non è negoziabile. In merito alla scuola annuncia il prossimo arrivo in Consiglio dei Ministri di un provvedimento che introduce il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka. Ed è stato un fine settimana ricco di appuntamenti politici con i vari leader in campo.
4: Un congresso straordinario, Matteo Salvini lo annuncia dal palco di Pontida e sorprende i frondisti della Lega che non se lo aspettavano. Voglio un partito unito, dice il vice premier dal palco, ma i messaggi sono anche per gli alleati. In manovra Salvini chiede quota 64 ed estensione della flat tax. Il conto promette lo recapiteremo alle banche. A destra Futuro Nazionale si riunisce a Orvieto con l'ex generale Roberto Vannacci che puntualizza: noi vogliamo governare per fare il bene dell'Italia e degli italiani, ma non a tutti i costi. Le alleanze le valuteremo a ridosso delle elezioni. Nell'opposizione i 5 Stelle hanno chiuso Nova, la loro festa programmatica. Priorità alla crescita del PIL e agli stipendi degli italiani, sostiene Giuseppe Conte. Sulle armi a Kiev serve una visione chiara. Con le spese sul riarmo, meno risorse per la sanità, ha aggiunto. Quindi attacca Giorgia Meloni sul bollo, non ha spiegato le coperture. Contro la premier anche la segretaria del PD Elie Schlein. Il costo dell'energia in Italia è il più caro d'Europa, mentre gli stipendi sono tra i più bassi. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: La cronaca: potrebbe essere interrogato domani il 35enne della provincia di Cuneo che la notte scorsa, dopo aver sorpreso alcuni ladri in cortile, ha sparato uccidendone uno. L'uomo, ora indagato per omicidio, si trovava in una cascina di famiglia in fase di ristrutturazione nel paese di Baldissero d'Alba. La vittima era un 36enne di origini albanesi residente a Torino. I genitori del minorenne che venerdì ha coltellato l'insegnante in una scuola media di Roma le hanno inviato una lettera di scuse. Proseguono intanto le indagini per individuare chi ha messo online il video dell'aggressione. Il ragazzino aveva infatti ripreso l'azione con un telefono connesso ad una chat Telegram. Lo studente resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I. TikTok compie 10 anni. Il social, nato in Cina nel 2016 e sbarcato in Italia 2 anni dopo, ha ribaltato il nostro modo di guardare i video.
5: Fu Thomas Edison nel 1909 a stabilire che avremmo visto i video nel formato orizzontale, lo standard della pellicola cinematografica che si conformava al campo visivo umano, un parametro che sembrava il solo di buonsenso e che ha resistito per oltre un secolo a ogni passaggio tecnologico, la TV, internet, perfino gli smartphone. La regola, infranta nel 2015 da Instagram, si è ribaltata con l'esplosione di TikTok. La finestra sul mondo diventa verticale e il panorama cambia di continuo con un movimento compulsivo del pollice tempo medio di permanenza sullo stesso video meno di 4 secondi. Non vedi quasi niente, ma non puoi farne a meno. L'algoritmo è studiato per creare dipendenza. TikTok conta oggi 2 miliardi di utenti. In Cina è diffuso anche tra gli anziani, mentre in Occidente ipnotizza soprattutto gli adolescenti e i bambini. Le ricerche raccontano che guardano fino a 30.000 video al mese, più di 2 ore al giorno. Da qui gli allarmi della comunità scientifica, disturbi dell'attenzione, dell'umore, del sonno e i tentativi di normare l'uso. L'Unione Europea ha appena adottato il Kids Act per vietare i social media ai minori di 13 anni e fissare a 15 il limite per creare un account. Francesca Fornario, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Domenica Sport, prossimo giornale a mezzanotte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: I più programmati su Rai Isoradio.

Sting parecchi anni fa cantava questa If you love somebody set them free, se ami qualcuno lascialo libero, potrebbe essere appunto un in qualche modo un corollario di comportamento. Allora, c'è una novità, abbiamo un tratto della 1 chiuso, quello tra Orvieto ed Orte, è stato chiuso in direzione sud verso Roma, riaprirà domattina alle 5. È ancora segnalato contromano quel veicolo sulla 1 tra Caserta Nord e il bivio per la 30 verso Napoli, e vi chiediamo la massima attenzione. Abbiamo notizie positive invece dalla 10, finalmente la coda tra Pietra Ligure e Finale Ligure è terminata, era segnalata in direzione Genova, sono terminate anche le code sulla 14 che hanno albergato per una gran parte del pomeriggio e della sera, quelle tra Bologna San Lazzaro e l'innesto con la 1, quindi ora il traffico è regolare anche in carreggiata nord. Resta segnalata una coda in A1 tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano per lavori e una coda per un incidente tra Meina e Lago Maggiore verso sud, siamo sulla A26, la Genova Gravellona Toce. Notizie positive anche dal raccordo Siena-Firenze, terminati i rallentamenti a Poggi Bonsi in direzione Firenze. Abbiamo notizie nuove dalla statale 412 della Valtidone, un incidente all'altezza di Casa del Marchese con rallentamenti in entrambe le direzioni. Non è ancora risolto l'incidente sulla Basentana, accaduto qualche chilometro dopo lo svincolo di Bernalda, ci sono ancora rallentamenti in direzione di Vaglio Basilicata e restano rallentamenti anche sulla Brescia-Padova per lavori tra Peschiera e Brescia Est in direzione Milano.

c'è la melodia e il riff di A Lovely Day, il brano però è di Anderson .Paak, rivisto e corretto, intitolato A Good Day. 23:19 minuti, Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con la buona notizia della soluzione dell'incidente tra Meina e Lago Maggiore sulla 26. Resta da smaltire questa coda di 1 chilometro in direzione di Genova. Non è ancora stato fermato quel veicolo contromano sulla 1 tra Caserta Nord e il bivio per la 30, ma ormai avrà sicuramente percorso un numero maggiore di chilometri rispetto a quelli che vi segnalavamo ormai un'ora fa. Immaginiamo che appunto sia stato fermato, ma per ovvi motivi di sicurezza non viene ancora dismessa questa notizia. Confermate le code Fiorenzuola Piacenza in direzione Milano per lavori sulla 1 e aggiungiamo il raccordo Sicignano Potenza, dove troviamo rallentamenti all'altezza di Picerno verso Sicignano perché c'è un veicolo fermo in avaria. Queste le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti per quel che riguarda la viabilità. Viaggiate con tutti i crismi della sicurezza, stavo per dire con le cinture allacciate, ma chi ascolta Raizo Radio lo sa benissimo quanto sia importante la cintura, la giusta velocità, la distanza di sicurezza e, prime fra tutte queste cose che riguardano un viaggio sicuro, la concentrazione alla guida, quindi mai distratti soprattutto dal telefono. Noi diamo conto del nostro numero per i vostri messaggi indirizzati a Raizo Radio, lo ricordo, il 348 103 1010, ma i vostri messaggi li dovete digitare o leggere quando siete appunto in pausa dalla guida, mai mentre siete al volante. Torniamo indietro di parecchi anni e lo facciamo con un capolavoro. Il disco da cui è estratto questo pezzo che ci sentiamo insieme è Anime Salve, parliamo del 1996, quando Fabrizio De André insieme a Ivano Fossati danno vita a questo album che per molti è il suo lascito spirituale in qualche modo, un inno d'amore, questa smisurata preghiera che vi consiglio di ascoltare con grande attenzione. Si riparla di quelli che viaggiano in direzione ostinata.

del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità. Sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, a guidare la colonna di dolore e di fumo che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie super

con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sfandare è appena giusto che la fortuna li aiuti, come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

Buon vento insieme ad Alfa Giovanotti, riconoscibilissimo quando si parla di viaggi, lui è sempre il primo. Allora, risolto l'incidente sulla statale 412 della Valtidone e sono terminati i rallentamenti che si erano formati all'altezza di Casa del Marchese. Abbiamo un veicolo in avaria da poco segnalato sul raccordo Siciliano-Potenza, rallentamenti all'altezza di Picerno verso Sicignano. Non ci sono novità, le due code, quella in A1 tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano e quella sulla 26 tra Meina e Lago Maggiore verso sud verso Genova, sono ancora segnalate, come è ancora segnalato quel veicolo contromano. Ormai 1:20 sono passata dalla comunicazione che abbiamo avuto, quindi non sappiamo com'è la situazione. Comunque cauti, tra Caserta Nord e il bivio per la 30 è ancora segnalato contromano questo veicolo. Rivediamo tutte le chiusure per chi si fosse messo in viaggio all'ascolto da poco, è giusto che sappia quali sono i tratti chiusi. Sulla 1-2 sono i tratti chiusi, Calenzano, Barberino di Mugello, il tratto è chiuso verso Bologna, poi il tratto Orvieto-Orte invece verso sud è chiuso in direzione Roma. Questo secondo tratto riapre alle 5, quello a Barberino riaprirà alle 6 di domani mattina. Sulla 8 Gallarate è chiusa in entrata verso Milano, sulla 9 il tratto Lago di Como, Como Centro chiuso verso sud in direzione Lainate. Poi abbiamo in A14 chiuso lo svincolo di immissione sulla diramazione per Ravenna, perché anche un tratto della diramazione per Ravenna è chiuso, quello compreso tra la 14 e Cotignola, chiuso verso Ravenna fino alle 5. E anche la stazione di Bologna Borgo Panigale è chiusa questa notte in entrata in direzione di Ancona per lavori. L'entrata consigliata verso Ancona, in alternativa Bologna Casalecchio sul raccordo 1A14. Queste le notizie in merito alle chiusure che sono ancora numerose. Ricordo i rallentamenti Peschiera Brescia Est verso Milano sulla A4, ma stanno terminando, quindi spero a breve di potervi dare la buona notizia della fine di questo disagio. I prossimi chilometri li spendiamo con Aaron, un personaggio molto particolare che ha fatto un disco che sta riscuotendo un successo davvero significativo. Il secondo estratto da questo album si intitola Not for the Lack of Trying.

Con i Queen, Another One Bust the Dust. Allora, abbiamo qualche dettaglio in più rispetto alle situazioni che vi abbiamo segnalato, quella situazione difficile del veicolo contromano. In effetti è stato fermato ed è in area di servizio, quindi tra Caserta Nord e Bivio per la 30 non viaggia più contromano, non cessato allarme questa. Invece un allarme che arriva dal Brasile riguarda le scommesse soprattutto sul calcio. A due settimane dalle elezioni, sto leggendo un'ansia battuta questa sera, il Brasile si sta dividendo sulla proposta del presidente Lula di limitare radicalmente le scommesse online e i giochi in rete. Il suo obiettivo è salvaguardare i ceti più deboli dai rischi economici e sociali rappresentati appunto dalle app di scommesse, soprattutto sui cellulari, e cercare di combattere la piaga del gioco d'azzardo e la ludopatia. Si tratta di un settore in fortissima espansione, è indicato da più parti come uno dei fattori che contribuiscono di più all'impoverimento delle famiglie, soprattutto

denaro apparentemente infinito dei bookmaker. In prima linea nella rivolta ci sono i club, sostengono che questa misura sarebbe la morte del football, darebbe un colpo fatale al calcio brasiliano e porterebbe molti club all'insolvenza. In un paese dove il mercato delle scommesse muove ogni mese l'equivalente di 5 miliardi di euro, questa è una vera e propria piaga e ovviamente c'è un sondaggio, come sempre accade in questi casi, un sondaggio condotto di recente che mostra che Lula potrebbe avere molto da guadagnare da questa offensiva contro i bookmaker online. L'87% dei brasiliani considera le scommesse dannose, il 64% sottolinea che portano solo perdite. Inoltre, le prime reazioni sui social sono in gran parte contrarie al mercato del gioco d'azzardo e delle scommesse online. Speriamo ce la faccia Lula.

Le parole di questa canzone scolpite nella nostra memoria, Lucio Battisti e Mogol in questa Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Allora, finalmente possiamo archiviare la coda sulla 26, la Genova Gravellona-Toce tra Meina e Lago Maggiore. Dopo la soluzione dell'incidente si è appunto finalmente dissolta questa coda verso sud. C'è una novità però, un incidente che è accaduto in A14 tra Val Vibrata e Teramo. Siamo verso sud in direzione Pescara, si sono già formati dei rallentamenti e c'è anche una scorta veicoli in atto per poter in qualche modo rallentare la marcia di quelli che viaggiano in direzione di Pescara ed evitare appunto altre collisioni. Quindi rallentamenti per questo incidente avvenuto al chilometro 325. Finalmente, con somma gioia, posso dare la fine delle difficoltà sulla Brescia-Padova. Gli ultimi rallentamenti tra Peschiera e Brescia Est verso Milano sono terminati. Anche sul raccordo Siciliano-Potenza terminati i rallentamenti a Picerno, finalmente spostato quel veicolo in avaria. Resta sulla Basentana, la statale 407, un incidente con rallentamenti qualche chilometro dopo lo svincolo di Bernalda in direzione della statale 7 Appia. Nickelback sono tornati, questa la loro nuova canzone intitolata Leave Me Behind.

Achille Lauro, domenica, è proprio domenica, sembra domenica, ma è proprio domenica, è l'ultima domenica quest'estate 2026 che finalmente potremo archiviare con sommo piacere. Allora, un incidente, ancora un incidente, qui il tratto della 1 tra Lodi e Casal Pusterlengo è interessato già da una scorta veicoli per questo incidente che è avvenuto verso sud, in direzione di Bologna, all'altezza del chilometro 28. L'altro incidente tra Val Vibrata e Teramo verso Pescara è segnalato con rallentamenti verso appunto sud. Vi lascio con la musica dei Toto, tra pochissimo il giornale della mezzanotte, poi torneremo con le ultime notizie.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Scuola, la Premier Meloni alla festa di gioventù nazionale. I bambini italiani non possono sentirsi minoranza in classe. Tetto massimo agli alunni stranieri e burka vietato. In arrivo un decreto. Salvini da Pontida, non voglio divisioni nella Lega, congresso straordinario. Conte all'Assemblea 5 Stelle a Milano, mandato chiaro, no alle armi all'Ucraina. Schlein, troveremo un accordo. Le elezioni regionali in Germania, dopo la Sassonia, l'AfD vince anche in Mecklenburgo. A Berlino prima la Linke, nuovo crollo per la CDU del cancelliere Merz, un disastro ma non lascio. La professoressa accoltellata a Roma e caccia chi ha postato il video dell'aggressione. Si indaga tra gli utenti della chat creata dal tredicenne. Dai genitori lettera di scuse alla docente. Sorprende i ladri nel cortile della cascina di famiglia in ristrutturazione in provincia di Cuneo. Spara e ne uccide uno. Aperto un fascicolo per omicidio. Mattarella chiude Pordenone legge, no al pensiero unico, strumento di oppressione. Il presidente nel pomeriggio ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico speciale sulla nostra rete. Maria Antonietta torna a Versailles in mostra nel Petit Trianon della Reggia, costumi e fotografie del film di Sofia Coppola che ha trasformato la regina in un'icona pop. Calcio, la Juventus batte 2-0 l'Atalanta, alcuni tifosi bianconeri girati di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola. Spalletti è il club ingiustificabile, vince anche il Milan e il Frosinone stende il Como. Europei maschili di pallavolo 3-0 sulla Danimarca, l'Italia è nei quarti di finale. Mondiali di ciclismo, Pippo Ganna, argento a cronometro. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura la politica, fine settimana ricco di appuntamenti con i vari leader in campo, a partire dalla Premier Meloni che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia non risparmiando attacchi alle opposizioni e con un annuncio.
3: I bambini italiani non possono sentirsi minoranza in classe e allora l'annuncio di Giorgia Meloni.
4: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola.
3: La platea di Gioventù Nazionale si scalda anche quando la Premier attacca le opposizioni. A Giuseppe Conte ti sei pagato la campagna elettorale col super bonus. A Elly Schlein.
4: È possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci. Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera dilla!
3: E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, afferma la Premier, a riferimento che sembra indirizzato alle influenze russe sul futuro nazionale di Vannacci. A margine il commento sul Tajani, criticato per aver detto che le donne meno belle sono più affidabili. Non bisogna ingigantire, dice Meloni. Quanto alla professoressa accoltellata a Roma, lo studente congolese ha fatto una grandissima cosa. Federica Ionta, GR1.
2: Sulla vicenda della professoressa torneremo più avanti, ora proseguiamo con la politica interna. Pontida, il tradizionale appuntamento della Lega. A fronte delle tensioni nel partito, la mossa di Salvini, l'inviato.
5: L'annuncio a sorpresa Matteo Salvini lo lancia chiudendo il raduno di Pontida, congresso straordinario della Lega a ottobre. Chiedo, dice il segretario, la fiducia della mia famiglia.
6: Se c'è una discussione da fare, un problema da risolvere, va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
5: Messaggio recapitato a chi nel partito chiede più collegialità e attenzione per il Nord, come il capogruppo Massimiliano Romeo, ma i messaggi sono anche per gli alleati. Il candidato sindaco di Milano spetta alla Lega e può essere solo Silvia Sardone. E ancora, bisogna estendere la legittima difesa, qui il pensiero è per Mario Roggero, e togliere la cittadinanza agli stranieri che delinquono. Infine la finanziaria, via la legge Fornero con quota 64 per tutti, estensione della flat tax per le partite IVA, altri 10.000 militari nelle strade delle città. Il conto, assicura Salvini, lo recapiteremo alle banche, che si arricchiscono con i nostri sacrifici. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
2: Altro appuntamento politico ad Orvieto, dove il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha partecipato ad un evento organizzato dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, l'inviata.
0: Bene Meloni su stranieri e burka, ma doveva pensarci anni fa. Il commento di Vannacci alla Premier ne riassume il messaggio centrale. Noi siamo la vera destra sociale, gli altri hanno perso la meta, diventando complici del declino materiale e morale dell'Italia e dell'Europa. Tuttavia il generale non chiude la porta, anzi a chi come la Russa o Bocchino dice mai con Vannacci, meglio perdere le elezioni, risponde.
7: Io sono il primo a non voler dare proprio in mano alla sinistra questo paese. E ricordo che questa centrodestra, 4 anni fa, aveva gli stessi propositi di quello che noi stiamo raccontando oggi.
0: A Orvieto, insieme agli auguri di Alice Weidel, leader AfD, va in scena tutto il coté sovranista vannacciano. Identità, lavoro, famiglia, il patriarcato mediterraneo, quello di Enea, dice chi fa male alle donne marcisca in galera, ma la legge deve essere uguale per tutti e lo stesso vale per la norma sull'antisemitismo. Non la voteremo, offendere un ebreo non può essere più grave che offendere un cristiano. E poi no Green Deal, no immigrazionismo, no armi all'Ucraina. Noi saremo fermi e leali, promette, e Gasperini, responsabile del programma di Futuro Nazionale Chiosa, non finiremo come fini. Noemi Giunta, GR1.
2: A Milano invece l'Assemblea 5 Stelle Nova con il leader Giuseppe Conte, l'inviato.
8: Vinciamo le elezioni con il progetto Alleanza per la Costituzione. Dal palco di Milano Giuseppe Conte chiude l'assemblea programmatica Nova, ci tiene a sottolineare, senza simboli di partito. Un plebiscito sui punti che porterà al tavolo del campo largo, addirittura 92% di consensi sullo stop alle armi all'Ucraina. La critica al governo e al centrodestra. Vogliono il premierato, dice, per avere pieni poteri, sono complici del genocidio israeliano. In economia hanno promesso di tutto, ma soprattutto l'attacco frontale a Giorgia Meloni, chi non ama l'Italia sta a Palazzo Chigi e sul bollo dice non ha le coperture, è come Cettina la qualunque. Non la cita ma si rivolge a Elly Schlein, il campo progressista, anzi radicalmente progressista, cambierà l'Italia ma nessuna ambizione personale. No al riarmo, no accordi con Israele, sì alla giustizia sociale, avverte Conte. E infine l'Ucraina, nessun legame con l'aggressore Putin.
9: Però nessuno ci può chiedere di proseguire in un percorso fallimentare, perché continuare a inviare le armi significa allontanare la pace e noi lavoreremo per la pace.
8: Da Milano con Adriano Totaro, Vasco Pirri, GR1.
2: Sulle prospettive del campo largo resta fiduciosa la segretaria del PD Schlein. Prima il programma, poi i nomi, troveremo un accordo. Dalla festa dell'unità a Bologna la leader Dem è intervenuta anche sulle parole della premier Meloni sulla scuola. Trovo incredibile l'idea di cacciare i bambini stranieri dalle classi. Anche i presidi hanno chiarito che è irrealizzabile. Non hanno messo mai niente sull'edilizia scolastica e vuole solo rincorrere Vannacci sulla remigrazione. Schlein all'attacco della Premier anche sulla sanità.
10: Se vince ancora Meloni porteranno la spesa militare al 5% del PIL, se vinciamo noi portiamo al 7% la spesa sanitaria di questo paese. C'è una bella differenza.
2: Le elezioni regionali in Germania. Dopo la Sassonia, la AfD vince anche in Mecklenburgo e l'estrema destra è in crescita pure a Berlino, dove però è prima la sinistra radicale della Linke. Crolla la CDU del cancelliere Merz.
11: È un disastro. Merz non usa mezze parole per descrivere il risultato in Mecklenburgo-Pomerania anteriore e a Berlino.
12: Die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen.
11: Lo dice già alle 18, quando gli exit poll, poi confermati dai risultati, mostrano il crollo vertiginoso della CDU. Vira così verso l'estrema destra il Mecklenburgo-Pomerania anteriore, l'onda blu che già aveva travolto la Sassonia-Anhalt. Esultano sul palco, ma non avranno i numeri per governare. La sera, nel quartier generale dell'SPD, un sommesso applauso per i risultati. Manuela Schwesig promette, continuerò a governare. Berlino, invece, vira verso la sinistra radicale. Sul palco un'altra donna, vincitrice, la candidata Elifer Alp, già detta la Mamdani tedesca. Potrebbe diventare la prima sindaca di origine turca della capitale. Tashferin, Emma Farnè, GR1.
2: In Russia, alle elezioni parlamentari, il partito di Putin, esclusi dal voto i veri oppositori, è al 49%, secondo le proiezioni della TV di Stato, dopo un'ultima giornata elettorale segnata da un pesante attacco ucraino sulla regione di Mosca. La corrispondente.
13: I risultati definitivi verranno annunciati entro il 5 ottobre, ma già dai primi dati risulta chiara la possibile vittoria di Russia Unita, il partito vicino al presidente Putin. Queste elezioni parlamentari sono le prime da quando è iniziato il conflitto, che come non mai si è fatto sentire in questa giornata elettorale preceduta da una notte che ha visto gli attacchi ucraini più massicci dall'inizio della guerra. La difesa di Mosca ha conteggiato 1.900 attacchi circa delle forze di Kiev che, oltre ai droni, hanno usato anche i missili da crociera Flamingo e nuovi missili balistici Pelican. Colpita a Mosca, una delle raffinerie più importanti del paese, e anche edifici residenziali, ci sono delle vittime. Gli ucraini lo hanno chiamato il Burning Day, il giorno delle fiamme. Ai seggi si è votato con un'affluenza che ha superato il 56%, un dato più alto rispetto alle precedenti elezioni per la Duma. La commissione elettorale ha denunciato circa 1.000 attacchi informatici al sistema di voto elettronico. Alcuni cittadini hanno accolto l'invito dei dissidenti all'estero ad andare ai seggi a mezzogiorno per poi annullare le schede, una forma di protesta contro elezioni che hanno visto l'esclusione dell'unico partito contro la guerra, Yablaka, e un'opposizione ormai allineata alla politica del Cremlino. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Medio Oriente. Il presidente americano Trump torna a minacciare l'Iran. Sto decidendo se farli saltare in aria. Ci sono cose grosse in arrivo, dichiara a Fox News. Poi sugli Houthi aggiunge: siamo in contatto con loro, non attaccheranno gli Stati Uniti. Trump ha sentito al telefono Zelensky, che ha annunciato un incontro a New York con il capo della Casa Bianca. Il blocco delle esportazioni dall'Arabia Saudita rischia di provocare un ulteriore shock petrolifero in Europa. Si lavora alle contromisure.
14: Il G7 Energia ha annunciato dal francese Macron la riunione dei paesi euro il 9 ottobre per discutere di tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il tentativo è trovare una strategia per rispondere alle nuove scosse che arrivano dal Medio Oriente e dall'Arabia Saudita. L'oleodotto Est-Ovest, fondamentale per il trasporto di petrolio in Europa, è bloccato. Le raffinerie cercano nuovi rifornimenti per i prossimi mesi, ma non è facile. Il rischio è che il costo del barile continui a salire verso i 140 dollari, ai livelli della crisi del 2008. Insieme ai carburanti, con il gasolio servito che oggi in autostrada ha toccato i 2,9 euro al litro. C'è poi il problema della materia prima, considerando che i paesi europei dell'Ocse hanno importato solo a giugno 577.000 barili dall'Arabia. Serve intervenire presto, dice il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. Se l'Europa non decide, l'Italia è pronta a muoversi da sola. Paola Nania, GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte e 12 minuti, la cronaca, il caso della professoressa accoltellata in classe a Roma da uno studente tredicenne. Continuano le ricerche delle persone che hanno assistito in diretta ai fatti e postato il video in rete.
15: Chiedono scuse ai genitori del tredicenne che venerdì scorso ha aggredito con un coltello la professoressa Isabella Marsilio all'Istituto Verga di Roma. Lo fanno attraverso un'email. A salvare la donna è stato un altro alunno, un quattordicenne di origini congolesi. Intanto le indagini cercano di far luce sull'identità di chi ha postato il video che mostra le fasi precedenti all'azione violenta. La vestizione del minore nei bagni della scuola con caschetto, occhiali e coltello fino all'aggressione in classe. L'autore potrebbe essere straniero, forse un cittadino russo, visto che le scritte che accompagnavano il video erano in cirillico, una pista che confermerebbe il fatto che il tredicenne possa essere stato avvicinato nelle ultime settimane da gruppi estremisti che lo avrebbero arruolato per indurlo a compiere l'azione. È caccia agli altri quattro utenti collegati al canale Telegram del ragazzino, un'aggressione pianificata da tempo e annunciata online con un conto alla rovescia. Il tredicenne resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I. Nei prossimi giorni la Cura dei minori dovrà avviare le procedure per le misure rieducative che dovranno essere modulate in base alla condizione del ragazzino. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il mio assistito è totalmente distrutto per quello che è successo. Così l'avvocato di Roberto Mollo, che la notte scorsa a Baldissero d'Alba, Cuneo, ha sparato ad alcuni ladri sorpresi in cortile. Giovalin Lasri, albanese residente a Torino, è rimasto ucciso.
16: Oltre a sentire Roberto Mollo indagato per omicidio, i magistrati della procura di Asti disporranno con ogni probabilità l'autopsia della vittima e una perizia balistica per appurare come sono andate le cose nella notte tra sabato e domenica, quando Lasri e un numero imprecisato di complici si sono introdotti nella cascina dei genitori di Mollo, che vi si trovava per lavori di ristrutturazione. Lasri, 36 anni, di origine albanese, aveva dei precedenti penali per reati contro il patrimonio. I suoi complici sono fuggiti e tuttora latitanti. Mollo ha sparato con un'arma regolarmente denunciata, ma che avrebbe potuto usare solo nella sua abitazione. Oltre al sindaco, gli abitanti di Baldissero d'Alba esprimono preoccupazione per quanto accaduto, ma anche solidarietà con Mollo.
17: Un ragazzo bravissimo, lavora giorno e notte.
18: Bisogna trovarsi in quei momenti.
19: Mi dispiace, spero che lo lasciano in pace.
16: Giancarlo Rossi per il GR1.
2: La cultura è stato il presidente Mattarella a chiudere in serata la 27esima edizione di Pordenone Legge, festa del libro e della libertà.
20: È un elogio del dissenso quello che il presidente Mattarella pronuncia di fronte alla platea di Pordenone Legge. Dobbiamo essere orgogliosi di questi 80 anni di Repubblica, dice, ricordando l'ordinamento scelto nel 1946, simbolo di pace e progresso, ma anche di dialogo tra culture e confronto di idee.
21: A far progredire l'Italia è stata la scheda elettorale, l'arma disarmata del confronto legittimo dopo la dittatura e la sua guerra.
20: Diverso pensare e comune sentire due concetti che per il capo dello Stato possono scontrarsi in nome di un pensiero unico che diventa strumento di oppressione, tanto più in un momento, sottolinea, in cui riemergono tentazioni di democrazie illiberali e il passato evoca censure e silenzi di libri e voci, Mandela, Sakharov, le madri di Plaza de Mayo e ancora nel presente Mahsa Amini, Narges Mohammadi, le donne di Herat, perché, conclude Mattarella, la cultura senza frontiere è sinonimo di libertà.
21: È il pluralismo delle opinioni che nelle democrazie impedisce al potere, anche a quello digitale, di fossilizzarsi in una verità che pretende di imporre.
20: Valentino Russo, GR1.
2: E oggi il capo dello Stato sarà ad Amatrice per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico in occasione del 10° anniversario del terremoto che devastò la cittadina in provincia di Rieti e colpì molti altri comuni del centro Italia. Cerimonia che seguiremo con uno speciale sulla nostra rete dalle 16:30 alle 19:00. Alla Reggia di Versailles in la mostra dedicata al film Marie Antoinette di Sofia Coppola nel 20° anniversario della fortunata pellicola fino al 24 gennaio 2027. Da Parigi la corrispondente.
22: Marie Antoinette di Sofia Coppola è un film cult di un'intera generazione, pop e moderno, in cui la regista rese umana la figura della regina più famosa di Francia. Il Palazzo di Versailles, luogo essenza delle riprese, scenario autentico in cui lei visse fino al 6 ottobre del 1789, quando i rivoluzionari espugnarono la reggia, dal 24 settembre fino al prossimo gennaio accoglie nel Petit Trianon la mostra già sold out a Londra, dedicata al ventennale della pellicola, non un classico biopic storico, ma una narrazione contemporanea della vita della sovrana. La mostra è un'immersione nel processo creativo cinematografico, documenti, bozzetti, costumi, accessori, elementi scenografici e ambienti ricostruiti che svelano le scelte estetiche che hanno dato vita a un universo sofisticato, dai toni pastello. L'esposizione esplora soprattutto l'impatto culturale del film, mostrando come Marie Antoinette abbia influenzato mondi apparentemente lontani dal cinema alla moda, all'arte di vivere, fino ai piaceri della tavola. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Sergio Ciani e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
23: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso, una super domenica di sport, il calcio ma anche la pallavolo, Italia ai quarti di finale dell'Europeo maschile, l'argento di Ganna nella cronomondiale di ciclismo, ma partiamo dal campionato, il colpaccio lo piazza il Frosinone 2-0 al Como, prima sconfitta per i lariani, Frosinone che aggancia il Como a 10 punti e a 10 c'è anche la Juventus, battuta 2-0 l'Atalanta, da dimenticare per usare un eufemismo, il prepartita con parte dei tifosi che rovinano il minuto di silenzio nel ricordo di Sandro Mazzola. La società bianconera in una nota parla di mancanza di rispetto ingiustificabile. La procura federale segnala il caso al giudice sportivo, ma sentiamo il nostro inviato.
24: L'intraprendenza di Alaibegovic e Celicca a sinistra ha portato all'1-0 di Conceição. Colomoni a tutto campo e pimpante ha approvato Spalletti, ha sfiorato il gol alla fine, ha salvato sulla linea il colpo di testa di Christensen che poteva essere l'1-1. Di testa invece Bremer su azione d'angolo ha segnato il 2-0 che ha chiuso la sfida. L'inizio è stato molto spiacevole. Durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola, un gruppo di tifosi della curva sud ha dato le spalle al campo, ha scandito cori per Scirea e Fortunato. Spalletti ha commentato così:
3: mi è dispiaciuto, perché le ragioni del tifo non debbono mai prevalere su quelle della sportività e del rispetto degli avversari. A maggior ragione se si tratta di una leggenda, bisogna fare attenzione, perché sennò si rischia di far confusione su quello che è l'amore e il sentimento per lo sport.
24: Torino con Andrea Montone, Daniele Fortuna, GR1.
23: Nel posticipo serale Milan-Lecce 3-0, rossoneri a 11 punti al quinto posto, a meno 2 dal terzetto di testa nella serata del centenario di San Siro. Il nostro inviato.
4: È finita con il Milan sotto la curva, questa volta acclamato dai sostenitori rossoneri che non si sono risparmiati negli applausi. Sembra lontana la partita di Europa League con la Benfica, sono passati appena 4 giorni. Contro il Lecce invece è finita 3-0, una partita realmente mai in discussione, con i salentini mai pericolosi. Il Milan l'ha sbloccata al 13° del primo tempo, lancio di Pavlovic, torna al gol in campionato Christian Pulisic, che chiude quindi il primo tempo sull'1-0. Nella seconda tempo un altro dei big del Milan, Rabiot, dialoga con Gonzalo Ramos, 1-2, Rabiot entra in area e segna il gol del 2-0. A quel punto cominciano i cambi. Moreira, l'uomo che aveva deciso la rimonta del Milan all'Olimpico contro la Lazio, Moreira in 5 minuti entra e trova il gol al 28° minuto per il 3-0. Assistenza tecnica Vincenzo Carbutti, Milano, Giuseppe Bisantis, GR1.
23: Gli altri risultati della domenica: Fiorentina-Napoli 1-1, Genoa-Parma 2-1, e ora c'è la lunga sosta per la nazionale. Il campionato tornerà il 10 di ottobre. Lasciamo il calcio. Europei di pallavolo maschili con l'Italia ai quarti di finale, la nostra inviata.
5: Pronostico rispettato e sfida dominata, l'Italia di slancio ai quarti di finale, la Danimarca regolata 3-0 con parziali a 22, 16 e 11, azzurri bravi a muro, 15 punti complessivi nel fondamentale, incisivi al servizio e nella fase muro difesa, fluidi nel cambio palla, una sola sbavatura nel finale del primo set, nel secondo sul 18-13 dei nostri, nuovo spazio per Micheletto che continua a trovare ritmo e forma.
6: Mi sento sempre meglio, è chiaro che quando hai compagni forti questo è anche più facile, mi sento sempre più sicuro anche di me stesso, credo che ogni volta che entro un mattoncino in più verso la mia migliore forma fisica, ecco, e so anch'io quanto posso dare alla squadra, ecco, quindi questo è importante.
5: Mercoledì quarto di finale contro la Finlandia, che ha eliminato al quinto set la Grecia. Torino, Manuela Collazzo, GR1.
23: Mondiali di ciclismo in Canada, pronti via e argento nella crono per Super Pippo Ganna.
7: Impossibile fare meglio di fronte a un campione come Evenepoel. L'argento di Filippo Ganna rappresenta un grande risultato, considerando anche l'inizio non esaltante del corridore di Verbania, che però è stato capace di recuperare per poi piazzarsi alle spalle del belga. Evenepoel conquista per la quarta volta il titolo iridato delle prove contro il tempo, come Tony Martin e Fabian Cancellara, ma nessuno era mai riuscito a vincere 4 ore di fila. Ha percorso i 39 km della prova di Montreal alla media di 52 km e 400 metri, rifilando quasi un minuto a Ganna e 1:13 sul terzo, uno splendido Paul Sexas. La spedizione italiana comincia ad ogni modo in positivo, con una medaglia e il quarto posto di Elisa Longoborghini nella crono donne. Cristiano Piccinelli, GR1.
23: Sempre per le due ruote, in Austria doppietta spagnola nella MotoGP.
25: La chiusura del cerchio, una giornata inseguita per anni e alla fine arrivata proprio a casa. Pedro Acosta sfata il tabù e al 16° podio in MotoGP finalmente sale sul gradino più alto. Lo fa dopo quasi 3 anni di attesa in Austria, casa della KTM, che riporta la vittoria dopo 4 anni e con nel mezzo un fallimento sfiorato. Nella sprint aveva buttato via tutto, ma stavolta è stato perfetto e calmo. Al 9° giro si è messo in testa e nessuno l'ha più impensierito. Festeggia anche Aprilia, seconda con Martina e terza con Bezzecchi davanti alla moto clienti di Ogura. Un risultato importante in ottica mondiale, con Marc Marquez quinto. Settimo Bagnaia, tornato vagamente competitivo. Ora Martinetto ha 12 punti di margine sul connazionale e 42 sul riminese, e la battaglia si sposta in Asia a partire dal Giappone tra 2 settimane. Luca Cesaretti, GR1.
23: E ora la Supercoppa di basket, il nostro inviato.
26: Come inizio di stagione non si poteva chiedere di meglio. Olimpia Milano e Reyer Venezia hanno dato vita ad una finale di Supercoppa dalle mille emozioni. Ha vinto Milano 94-87 dopo un supplementare. I regolamentari si erano chiusi sul 79 pari, con Venezia che ha fallito sulla sirena la tripla della vittoria con Watson. L'Olimpia si porta a casa il trofeo per la 7ª volta, terza consecutiva, isolandosi così in vetta nell'albo d'oro della manifestazione. Ma la squadra di Peppe Poeta, come in occasione della scorsa finale dei playoff, ha avuto a che fare con una Venezia Maidoma, capace di rimontare 19 punti e di portarsi anche avanti con una tripla di Watson a 28 secondi dal termine dei regolamentari. Poi sono arrivati due tiri liberi di Bolmaro a 14 secondi dal termine per la parità. Nel supplementare lo stesso argentino e Peters hanno indirizzato la partita dalla parte di Milano. MVP della finale il centro dell'Olimpia, Moses Wright, che ha chiuso con 23 punti e 6 rimbalzi. Da Tortona, Massimo Barchesi, GR1.
23: Era questa l'ultima notizia. Abbiamo concluso da tutti noi l'augurio di una notte serena.
0: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Robin Williams, questa Shame, caro Alessandro De Gerardi.
1: Eccomi,
0: a chi
1: ciao.
0: Potremmo dedicare questa vergogna, brano del 1900 Batte la pesca?
1: No, il brano, a parte il titolo, ma è bellissimo, dai, la vergogna non la dedichiamo a nessuno, la vergogna.
0: Non
1: dai.
0: C'è che l'imbarazzo della scelta,
1: sì,
0: in questo periodo,
1: sì, in questo periodo, sì, vabbè,
0: guardando il mondo,
1: sì, vabbè.
0: Diamo subito conto,
1: dedichiamola al mondo, come sta andando, sì.
0: Non al pianeta, che purtroppo
1: no, pianeta
0: non ha colpe,
1: stare.
0: Ma insomma il mondo che lo abita,
1: sì.
0: Sicuramente,
1: sì.
0: Allora, il problema è sulla 1 tra Lodi e Casal Pusterlengo. Abbiamo dato questa notizia poco prima del giornale della mezzanotte: un incidente al chilometro 28 tra Lodi e Casal Pusterlengo verso sud, verso Bologna. Un'auto è finita di scarpata, il traffico è bloccato. Stanno ovviamente operando con il recupero dei mezzi, no, è un solo mezzo, ma soprattutto delle persone coinvolte in questo incidente. L'altro, quello sulla 14, è stato risolto tra Val Vibrata e Teramo. Il traffico si è normalizzato verso sud dopo la soluzione di questo incidente. Restano sulla 1 anche delle code tra la diramazione di Fiorenzuola e la complanare di Piacenza, questa volta in direzione nord. Ora sappiamo che il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, tra Lodi e Casal Pusterlengo, quindi al chilometro 28 traffico bloccato per tutte e due le carreggiate. Invece sulla Basentana l'incidente all'altezza di Bernalda è risolto, la coda che si era formata è terminata. Queste le notizie, poi ci sono un po' di chiusure, non tantissime, devo dire, ribadiamo, poi avrei modo di ricordarle,
1: certo.
0: Ma sono veramente poche. In A1 Calenzano Barberino chiusa verso nord, Orvieto Orte in direzione sud è chiusa fino alle 5. Gallarate sulla 8 chiusa in entrata verso Milano, A9 il tratto Lago di Como Como Centro chiuso verso sud fino alle 5 anche qui in direzione Lainate. In A14 abbiamo un tratto chiuso, anzi sulla diramazione per Ravenna, un tratto chiuso tra la 14 e Cotignola, e lo svincolo che dalla 14 mette sulla diramazione per Ravenna è chiuso per entrambe le carreggiate. Questa al momento la situazione. Dove ci porti questa notte? Finalmente hanno invocato l'uomo della notte.
1: È arrivato.
0: Anche la donna arriverà,
1: sì, anche la donna, certo.
0: Non questa notte, ma
1: no,
0: insomma anche
1: no.
0: Lela Carbonari è attesissima dai nostri amici che viaggiano durante la notte. Dove ci porti?
1: Giro per l'Italia, dappertutto.
0: Ma questo era facile.
1: Era facile.
0: Così è facilissimo.
1: Ogni tanto posso anche sconfinare, Sì, ogni tanto sconfiniamo, andiamo anche all'estero, però insomma noi principalmente ci occupiamo dell'Italia, anche se con lo streaming ci sentono in America, ci sentono in Australia, ci sentono in Canada, arrivano messaggi, insomma grazie allo streaming arriviamo dappertutto. E pensare che quando facevamo le radio private ci citavamo
0: solo le onde lunghe.
1: No, ci citavamo solo a sapere che magari si sentiva nel quartiere, no? Che arrivavamo nell'isolato accanto, e adesso abbiamo conquistato il mondo con la radio.
0: Stai parlando degli anni 80, primissimi anni 70,
1: sì.
0: Quando le radio libere erano libere, ma per trovarle
1: già.
0: Era un problema.
1: Sì, infatti, però è stato un periodo pionieristico che sono contento di aver vissuto.
0: Io ero piccolo,
1: tu eri
0: molto
1: piccolo,
0: un paio di anni di meno, quindi sono arrivato negli anni 80, improvvisamente si è aperta questa finestra sul mondo.
1: Io quest'anno ho fatto il mezzo secolo di radio.
0: Io ancora no, quindi piano piano
1: ci arriverà.
0: Aspettami che facciamo 100 anni in due.
1: Ecco,
0: grazie a Eddie Cota che ha curato la parte tecnica e aspetta soltanto questo cambio di testimone. Vi lascio con Alessandro De Gerardis, David Bowie e Davide Santirocchi vi augura buon viaggio.

E la notte inizia con questa canzone dedicata alla solitudine dello spazio, Space Oddity di David Bowie. David Bowie sempre molto interessato allo spazio, anche con Starman, con Life on Mars, è uno dei suoi temi ricorrenti è stato. Bene, allora bentrovati all'ascolto della Notte in Viaggio da parte di Alessandro De Gerardi, Spino Itri alla parte tecnica. Viaggeremo fino alle 5:30, tra poco altri aggiornamenti, adesso ancora un po' di musica con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Salida del vuelo con destino a la

Viajando per il mondo, Manu Chao, Carol G, e noi viaggiamo per l'Italia. Invece intanto vi parlo della chiusura di Gallarate in entrata, chiusura fino alle 5 verso Milano per lavori. L'entrata consigliata è quella di Busto Arsizio. Poi mi sposto sulla 1 tra Casal, c'è una coda tra Casal Pusterlengo e Lodi, e ricordiamo anche le code tra Lodi e Casal Pusterlengo per incidente. Queste sono per incidente, in direzione opposta invece sono causate dai curiosi. Code anche tra il bivio con la diramazione in Fiorenzuola e l'inizio della Complanare di Piacenza, sempre per lavori. Bologna Borgo Panigale, siamo in A14, chiusa in entrata fino alle 5 del 27 novembre, quindi questa è una chiusura a lunga scadenza. Verso Ancona per lavori, l'entrata consigliata verso Ancona e Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Poi andiamo sul tratto della A14 che è chiuso al traffico tra la diramazione per Ravenna, provenendo da Bologna verso Ravenna per lavori, l'entrata consigliata verso Ravenna e Bagnacavallo sulla 14, appunto sulla diramazione per Ravenna. L'uscita consigliata provenendo da Ancona e Faenza, e poi andiamo proprio sulla diramazione per Ravenna, dove è chiuso il tratto tra il bivio con la 14 e Cotignola fino alle 5 di questa mattina per lavori, l'entrata consigliata verso Ravenna e Bagnacavallo, l'uscita consigliata provenendo dalla 14 e Faenza. Andiamo poi sul tratto della 1 che è chiuso tra Calenzane e Barberino di Mugello fino alle 6 per lavori, l'entrata consigliata verso Bologna e Barberino di Mugello sulla 1, l'uscita consigliata provenendo da Firenze è quella di Calenzano. Vedremo poi anche altre notizie, diamo uno sguardo anche alla situazione meteorologica che ci attende per la prossima settimana. I temporali degli ultimi giorni non hanno smorzato il caldo anomalo che domina lo scenario meteo sul bacino del Mediterraneo e parte dell'Europa. L'anticiclone sta tornando a rinforzare, ma durerà davvero poco, con correnti fresche dai Balcani pronte a tracimare verso il nostro paese. Sono quindi gli ultimi passi dell'estate, con temperature in settimana destinate a calare sempre di più, con anche un carico di temporali. Il nostro paese si troverà nel mezzo fra l'anticiclone poco ad ovest ed una vasta saccatura fredda che si approfondirà sull'Europa centro-orientali, e gli effetti del flusso più freddo in entrata da est si faranno sentire in modo crescente nel corso della settimana, portando un primo assaggio d'autunno. A differenza di quanto indicato anche nei giorni scorsi, un vortice in quota punterà in pieno l'Italia, investendo le nostre regioni centro-meridionali a cavallo tra giovedì 24 e venerdì 25, e il cambio di circolazione scaturirà dall'espansione della saccatura fredda da est che farà sentire il suo respiro sull'Italia. Ci sarà così un peggioramento nel segno di piogge temporali anche di forte intensità. Prima di questa svolta, sempre più probabile, la partenza della settimana sarà però caratterizzata dall'ulteriore rinforzo dell'anticiclone che toccherà l'apice proprio entro oggi, con massimi barici tra la Francia e la penisola iberica, e la figura dell'alta pressione risulterà però più fragile all'estremo sud, dove agirà una piccola lacuna di pressione responsabile di una certa instabilità con temporali soprattutto diurni. Le temperature si presenteranno però piuttosto elevate, con punte fino a 31-32 gradi in alcune località delle regioni tirreniche del sud. L'avvio di settimana sarà però molto caldo anche sulle pianure del nord-ovest, dove si potranno toccare in alcune città anche i 30 gradi.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La Premier Giorgia Meloni ha chiuso a Roma Phoenix, l'annuale festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Dal palco l'attacco alle opposizioni. Conte ha fatto la campagna elettorale col superbonus. Schlein non ha un argomento per contestarci. Afferma poi che la parità tra uomo e donna non è negoziabile. In merito alla scuola annuncia il prossimo arrivo in Consiglio dei Ministri di un provvedimento che introduce il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka. È critica la segretaria di Schlein, Meloni rincorre Vannacci, pensi ai conti e ci dica quanto andremo a votare. Da Pontida Salvini annuncia un congresso straordinario della Lega per il prossimo mese e chiede fiducia per la sua famiglia. Al segretario del Carroccio, per il quale non sono mancati fischi e cori di protesta, la replica del senatore Romeo, sintomo che la Lega va rilanciata. I 5 Stelle hanno chiuso Nova, la loro festa programmatica. Priorità alla crescita del PIL e agli stipendi degli italiani, sostiene Giuseppe Conte. Sulle forniture a Kiev serve una visione chiara, basta armi, decisione sancita dal 91% dei votanti. Quindi attacca Giorgia Meloni sul bollo, non ha spiegato le coperture. Le elezioni in Germania, dove si votano nel Land Mecklenburg-Pomerania e Berlino città. La CDU, il partito del cancelliere Merz, secondo i risultati preliminari sarebbe fuori dal parlamentino, avendo preso il 4,9% dei voti con sbarramento al 5%. In testa c'è il partito di estrema destra AfD con il 38% dei voti, secondi l'SPD con il 35,5%. A Berlino la Link in testa con il 25,8% davanti alla CDU al 20%. In Russia per le elezioni della Duma con lo scrutinio al 50%, Russia Unita, il partito di governo del presidente Putin, è in testa con quasi il 58% delle preferenze, a seguire il Partito Comunista al 13,8% e i Liberal Democratici con l'8,8%. La cronaca potrebbe essere interrogata oggi. Il 35enne della provincia di Cuneo, che la notte scorsa, dopo aver sorpreso alcuni ladri in cortile, ha sparato uccidendone uno. L'uomo, ora indagato per omicidio, si trovava in una cascina di famiglia in fase di ristrutturazione nel paese di Baltistero d'Alba. La vittima era un 36enne di origine albanese con precedenti, residente a Torino. Sport calcio della Serie A, vincono la Juventus 2-0 con l'Atalanta e il Milan 3-0 con il Lecce. Il Como perde 2-0 a Frosinone, come il Genoa 2-1 a Parma. 1-1 tra Napoli e Fiorentina. Volley maschile, gli europei azzurri passano ai quarti con la vittoria per 3-7-0 sulla Danimarca. MotoGP, Acosta Red Bull vince il Gran Premio d'Austria davanti al campione Jorge Martin su Aprilia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio. Bombe.

E si chiude così Soul to Squeeze dei Red Hot Chili Peppers, questa canzone che si prende il suo tempo e ti resta comunque addosso. Allora vediamo un po' com'è la situazione. È in atto una scorta di veicoli tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Milano. Chiusura tra Calenzano e Barberino di Mugello sulla 1 fino alle 6 per lavori, l'entrata consigliata verso Bologna, Barberino di Mugello sulla 1 interna, l'uscita consigliata provenendo da Firenze è quella di Calenzano. Poi coda di 2 km tra Lodi e Casal Pustellengo per un incidente, l'entrata consigliata verso Bologna, Casal Pustellengo, l'uscita consigliata provenendo da Milano è quella di Lodi. Tempo di percorrenza 23 minuti, quindi 13 minuti in più del normale. Il traffico è bloccato tra Lodi e Casal Pustellengo sempre per questo incidente dal chilometro 28 in direzione di Napoli. Orvieto Orte tratto chiuso fino alle 5 per lavori in entrata verso Roma. Orte, l'entrata consigliata verso Roma è quella di Orte, l'uscita consigliata provenendo da Firenze Orvieto. Poi sulla 7 Serravalle scrive in entrata è chiusa al traffico fino alle 6 verso Milano per lavori. Al posto di Serravalle Scrivia si può utilizzare lo svincolo di Tortona. Gallarate, siamo sulla 8 Milano-Varese, chiusa in entrata fino alle 5 verso Milano e l'entrata consigliata è quella di Busto Arsizio. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso, tratto chiuso tra Lago di Como e Como Centro fino alle 5 per lavori, l'entrata consigliata verso Lainate è Como Centro. Poi andiamo in A14, Bologna-Borgo Panigale in entrata chiusa fino alle 5 verso Ancona, entrata consigliata Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Poi andiamo a vedere la chiusura al traffico del bivio tra la 14 e la diramazione per Ravenna fino alle 5, provenendo da Bologna verso Ravenna per lavori, l'entrata consigliata verso Ravenna è Bagnacavallo sulla diramazione, l'uscita consigliata provenendo da Ancona e Faenza, l'uscita consigliata provenendo da Bologna appunto Faenza, poi Imola chiusa al traffico nel bivio con la diramazione per Ravenna fino alle 5, Imola Cotignola tratto chiuso tra il bivio con la diramazione per Ravenna e Cotignola per lavori, l'entrata consigliata verso Ravenna, ricordiamo, è Bagnacavallo, l'uscita consigliata provenendo dall'autostrada A14 è Faenza. E andiamo poi al nord-est sulla 27 Venezia Belluno, dove troviamo vento forte tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Torniamo alla musica. Che vita è? Lei è Irene Grandi.

0: 1:19, era Prince con la sua Stone, e siamo ancora noi in viaggio con voi in questa notte fino alle 5:30 del mattino. Questa era Esoradio, la notte in viaggio, Pino Itri alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Lodi Casal Pusterlengo ancora sulla 1, code di 2 km in direzione sud per un incidente, l'entrata consigliata verso Bologna, Casal Pusterlengo, l'uscita consigliata provenendo da Milano è quella di Lodi. Vi ricordo il vento forte tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Nel corso della notte avremo anche la presenza di Fabrizio Casinelli intorno alle 2:30 per la Top 20 del Radio Corriere. Adesso la musica però continua con Tom Walker, Just You and I.
1: Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us.

The Only Way Is Up, praticamente da qui si può solo salire. Era Yas con tutta l'energia di questa The Only Way Is Up. 1:30, rivediamo la situazione tra Lodi e Casal Pustellengo. Adesso la coda è di 1 chilometro, la causa è un incidente in A1 in direzione sud, quindi verso Bologna. Vi ricordo il vento forte tra Vittorio Veneto Sud e Belluno sulla A27, e poi rivedremo anche nel corso della notte quelle che sono le chiusure. Voltiamo invece pagina e parliamo degli smartphone. Ogni tanto è una buona abitudine, perché alcune anomalie possono indicare app invasive, controllarlo. Ci sono spesso delle configurazioni sospette o degli account compromessi. Questo non significa che batteria scarica o telefono caldo siano automaticamente la prova di un attacco. Spesso le cause sono molto più banali. Il punto è cercare più segnali insieme e verificare soprattutto ciò che il dispositivo registra davvero, come traffico dati, attività in background, permessi e profili installati. Anche una semplice verifica mensile può aiutare a notare cambiamenti che, presi singolarmente, passerebbero facilmente inosservati. Il primo dettaglio è il consumo di dati mobili. Se un'app che si usa poco compare improvvisamente tra quelle che hanno trasferito più traffico, vale la pena controllarla. Sull'iPhone la voce si trova nelle impostazioni cellulare, mentre su Android il percorso cambia in base al produttore, ma passa dalle sezioni dedicate a rete o utilizzo dati. Un aumento isolato può dipendere da backup, streaming o aggiornamenti. Un'app sconosciuta che comunica molto in background merita invece attenzione. Il secondo controllo riguarda batteria e attività in background. Sia iOS sia Android mostrano quali applicazioni stanno consumando più energia. Un'app che resta attiva per ore senza un motivo evidente può spiegare autonomia ridotta e surriscaldamento. Anche riavvii imprevisti o calore anomalo a telefono fermo possono essere segnali da approfondire, ma non sono prove di spyware. Rete debole, batteria usurata, GPS, giochi e aggiornamenti possono produrre gli stessi effetti. Uno smartphone in carica su un tavolo mentre l'utente lo controlla, un'immagine che richiama i segnali di possibili attività sospette. Un altro dettaglio sono le app installate e i permessi concessi. Una torcia, un gioco, un'app molto semplice non dovrebbe aver bisogno, senza una ragione chiara, di microfono, SMS, rubrica, posizione continua o servizi di accessibilità. Su Android conviene controllare anche Google Play Protect, che analizza periodicamente le applicazioni e può segnalare o bloccare software potenzialmente dannoso. Particolare attenzione va riservata alle app installate fuori dallo store ufficiale. E un altro controllo riguarda i privilegi speciali. Sull'iPhone bisogna verificare impostazioni generali, VPN e gestione dispositivi. Eventuali profili aziendali o scolastici possono essere perfettamente legittimi, ma su un telefono personale un profilo sconosciuto va chiarito prima di ignorarlo o rimuoverlo. Su Android è utile controllare app, amministratori, accessibilità, VPN e altre autorizzazioni speciali. Su iPhone può aiutare anche controllo di sicurezza per rivedere rapidamente condivisioni e accessi sensibili. Un ultimo dettaglio è ciò che succede intorno al telefono. Bisogna controllare gli accessi recenti agli account, i dispositivi collegati, le sessioni aperte e gli avvisi di sicurezza di Google, Apple, WhatsApp o altri servizi importanti. Se compare un dispositivo che non riconosci, conviene revocare la sessione, cambiare password e attivare l'autenticazione a due fattori. Meglio controllare anche email e numeri di recupero associati, perché un account compromesso può aprire la strada ad altri servizi.

Renato Zero con voyeur, sguardi indiscreti, curiosità, provocazione raccontati con quella teatralità che da sempre contraddistingue Renato Zero. Parliamo di segnali stradali. Quando si guida, alcuni segnali sono così familiari da essere riconosciuti quasi automaticamente. È il caso dello stop con la sua caratteristica forma ottagonale e il colore rosso, dei cartelli che indicano i limiti di velocità. Altri invece attirano l'attenzione senza che sia immediatamente chiaro quale messaggio vogliono trasmettere. E tra questi ci sono i cartelli con strisce diagonali nere e gialle, presenti in diversi punti della rete stradale, spesso poco compresi dagli automobilisti. Il loro aspetto può cambiare a seconda del luogo in cui vengono installati, ma la funzione rimane la stessa: segnalare la presenza di un ostacolo, di una modifica della carreggiata e indicare al conducente da quale lato superarlo. Non si tratta quindi di semplici elementi destinati a rendere più visibile la strada, anche se proprio la loro forte combinazione cromatica serve a catturare rapidamente lo sguardo di chi è al volante. Questi segnali vengono utilizzati per evidenziare oggetti, strutture o punti della strada che possono rappresentare un elemento di attenzione per chi procede. Possono comparire ad esempio in prossimità di ponti, spallette, muri, parapetti, piloni o altre strutture che si trovano sulla carreggiata oppure vicino al margine della strada. La loro presenza diventa particolarmente importante quando un ostacolo modifica la normale conformazione della carreggiata, restringe lo spazio disponibile o rende meno intuitivo il percorso da seguire. Il conducente viene così avvertito in anticipo della necessità di prestare attenzione e di modificare, se necessario, la propria traiettoria. E a rendere particolari questi segnali sono soprattutto le strisce diagonali. La loro inclinazione non è casuale. La direzione delle bande indica il lato verso il quale il traffico dovrebbe passare rispetto all'ostacolo. Un dettaglio che può sfuggire a chi non conosce il significato specifico del cartello, ma che contribuisce a rendere immediata l'informazione per chi sta guidando. In molti casi il motivo della loro installazione può sembrare quasi scontato. Se per esempio un cartello è posizionato davanti a un ponte o in corrispondenza di un restringimento della carreggiata, il cambiamento della strada può essere già visibile a distanza. Questo potrebbe far pensare che il segnale sia superfluo. La situazione cambia però quando la visibilità è ridotta. Di notte, con la pioggia, la nebbia o altre condizioni meteorologiche sfavorevoli, un ostacolo che durante il giorno appare evidente può diventare molto più difficile da individuare. È proprio in queste circostanze che la combinazione di nero e giallo, spesso accompagnata da materiali riflettenti, può fare la differenza, rendendo riconoscibile il punto critico prima che il veicolo lo raggiunga. A differenza di altri cartelli, questi indicatori non devono necessariamente trasmettere una lunga serie di informazioni. La loro efficacia dipende anche dalla capacità di farsi notare rapidamente. Il conducente potrebbe non sapere come viene classificato ufficialmente il segnale o non conoscere nel dettaglio il significato dell'inclinazione delle bande, ma può comunque comprendere che davanti a sé c'è qualcosa a cui prestare particolare attenzione. Il principio è simile a quello di altri elementi della segnaletica stradale. Prima ancora di elaborare consapevolmente il messaggio, l'automobilista deve essere portato a rallentare, guardare con maggiore attenzione e prepararsi a una possibile variazione della traiettoria. Per questo i cartelli neri e gialli possono apparire discreti e allo stesso tempo svolgere un compito importante. Non indicano una destinazione e non forniscono necessariamente una regola da seguire, ma evidenziano un punto della strada nel quale il normale percorso può cambiare o presentare un ostacolo.

0: Ore 2.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Fine settimana ricco di appuntamenti politici con i vari leader in campo, a partire dalla Premier Meloni, che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia non risparmiando attacchi alle opposizioni e con un annuncio.
4: I bambini italiani non possono sentirsi minoranza in classe, e allora l'annuncio di Giorgia Meloni.
5: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola.
4: La platea di Gioventù Nazionale si scalda anche quando la Premier attacca le opposizioni. A Giuseppe Conte: ti sei pagato la campagna elettorale col super bonus. A Elly Schlein:
5: è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera dilla!
4: E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, afferma la Premier, a riferimento che sembra indirizzato alle influenze russe sul futuro nazionale di Vannacci. A margine il commento su Tajani, criticato per aver detto che le donne meno belle sono più affidabili. Non bisogna ingigantire, dice Meloni. Quanto alla professoressa accoltellata a Roma, lo studente congolese ha fatto una grandissima cosa. Federica Ionta, GR1.
3: È critica la segretaria Elly Schlein: trovo incredibile l'idea di cacciare i bambini stranieri dalle classi. Anche i presidi hanno chiarito che è irrealizzabile. Non hanno messo mai niente nell'edilizia scolastica e vuole solo rincorrere Vannacci sulla remigrazione. Da Pontida Salvini annuncia un congresso straordinario della Lega per il prossimo mese e chiede fiducia per la sua famiglia al segretario del Carroccio. La replica del senatore Romeo: sintomo che la Lega va rilanciata. Ad Orvieto il generale Vannacci ha partecipato ad un evento organizzato dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Il fondatore di Futuro Nazionale ribadisce: le alleanze le vedremo a ridosso delle elezioni, ma ricorda, le nostre linee rosse non sono negoziabili. E a Milano invece l'assemblea 5 Stelle Nova con il leader Giuseppe Conte, il nostro inviato.
6: Vinciamo le elezioni con il progetto Alleanza per la Costituzione. Dal palco di Milano Giuseppe Conte chiude l'assemblea programmatica Nova, ci tiene a sottolineare, senza simboli di partito. Un plebiscito sui punti che porterà al tavolo del campo largo, addirittura 92% di consensi sullo stop alle armi all'Ucraina. La critica al governo e al centrodestra: vogliono il premierato, dice, per avere pieni poteri, sono complici del genocidio israeliano. In economia hanno promesso di tutto, ma soprattutto l'attacco frontale a Giorgia Meloni. Chi non ama l'Italia sta a Palazzo Chigi e sul bollo dice: non ha le coperture, è come Cettina la qualunque. Non la cita, ma si rivolge a Elly Schlein. Il campo progressista, anzi radicalmente progressista, cambierà l'Italia, ma nessuna ambizione personale. No al riarmo, no accordi con Israele, sì alla giustizia sociale, avverte Conte. E infine l'Ucraina: nessun legame con l'aggressore Putin.
7: Però nessuno ci può chiedere di proseguire in un percorso fallimentare, perché continuare a inviare le armi significa allontanare la pace, e noi lavoreremo per la pace.
6: Da Milano con Adriano Totaro, Vasco Pirri, GR1.
3: Le elezioni in Germania, dove si vota nei Land Mecklenburg-Pomerania e Berlino Città. La CDU, il partito del cancelliere Merz, secondo i risultati preliminari sarebbe fuori dal parlamentino, avendo preso il 4,9% dei voti con sbarramento al 5%. In testa nel Land Mecklenburg-Pomerania c'è il partito di estrema destra AfD con il 38%, secondo l'SPD con il 35,5%. A Berlino invece la Link in testa con il 25,8%. Davanti alla CDU col 20%, Merz ha ammesso il disastro e, puntando sulle riforme, ha aggiunto: mi assumo la responsabilità e vorrei portare avanti il paese. In Russia, per le elezioni della Duma, con lo scrutinio al 50%, Russia Unita, il partito di governo del